siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe,

accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia.
Nel terzo mistero

di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria,

Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica,
prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste e Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa

della caducità a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Maria Vision presenta L'imitazione di Cristo. Lettura commentata dal dottor Enrico Solinas. Vi aspettiamo ogni giovedì alle ore 21:30. Seguici sul nostro canale del digitale terrestre 255 oppure in streaming su mariavision.it.

0: Siamo di nuovo qui per l'ultima parte della trasmissione dopo l'intervento interessantissimo di padre Alfredo Ferretti, che ci ha portato la sua esperienza di direttore del consultorio della famiglia di Roma. Ci sono stati molti spunti interessanti a questo punto. Potremmo dire che la famiglia è il luogo privilegiato delle relazioni e che è importante costruire le relazioni anche prima del matrimonio, prima di questa scelta che deve essere per la sua importanza una scelta cosciente e consapevole. Ci sono adesso delle fragilità, abbiamo visto come le ha definite padre Alfredo, legate a tanti fattori che possono essere la crisi del lavoro, la disoccupazione, questi passaggi anche epocali che hanno trasformato anche il tessuto economico della nostra società. Comunque ecco, il ruolo anche del consulente familiare, il ruolo di supporto che deve accompagnare anche chi sceglie di sposarsi o chi ha costituito una famiglia, che lo porti a superare quelle che sono le cose più importanti in un rapporto, in una relazione coniugale o interpersonale, che è l'aspetto comunicativo, Andrea. Quindi sì, padre Alfredo Ferretti penso ti abbia dato un assist favoloso, anche perché le considerazioni e anche le riflessioni che fai molte volte tu per quanto riguarda l'importanza della figura del consulente, della comunicazione anche sotto questo profilo. Quindi qual è la tua riflessione a questo proposito?
1: Ma intanto è stato un intervento interessantissimo, perché denota quanto la famiglia si sia modificata dagli anni passati, quindi le esigenze della famiglia moderna non possono essere paragonate alle esigenze della famiglia degli anni 60 o 50, ad esempio. La comunicazione diventa fondamentale, soprattutto padre Alfredo parlava anche di tempistiche, di tempi stretti, perché si lavora tutti e resta poco tempo per la comunicazione, e quindi prende un ruolo fondamentale. Comunicazione non solo del dialogo, ma addirittura fa comunicazione con lo sguardo, con il tono della voce, con i gesti, piuttosto che con la mimica facciale. Prima magari non si faceva molto caso a questo, mentre invece adesso è una cosa molto molto importante. Il ruolo della famiglia è cambiato, si è modernizzato, io l'ho sempre considerata come una squadra. Ormai la famiglia è una squadra dove il concetto di team working, cioè lavorare insieme, diventa fondamentale, perché con, ripeto, tempi e lavori stretti e con lo stress esterno di cui parlava padre Alfredo Ferretti, prende sempre più importanza, e il chiedere aiuto, che non è una debolezza, ma il chiedere aiuto come forza.

0: Che sia sì, molto importante anche questo ruolo del consulente familiare e anche queste scuole che preparano i consulenti familiari, che sono chiamati proprio a fornire un sostegno tenendo conto delle emozioni, dei sentimenti, di quelle che sono i bisogni delle famiglie. Quindi al di là di un supporto proprio terapeutico, come diceva padre Alfredo, in realtà molte famiglie hanno bisogno più di una vicinanza. Penso che la formazione dei consulenti familiari in questo senso è molto importante, in un'ottica non di riparazione ma preventiva. Ecco, questo può portare dei risultati nel momento in cui si interviene per prevenire poi delle conseguenze che poi sono laceranti.
1: Ma io mi volevo agganciare a questa figura dei consulenti, perché proprio nel mondo del lavoro in questo momento si assiste a un bisogno sempre maggiore di far intervenire quelli che sono proprio persone che si occupano di della comunicazione. Comunicazione non è solo ed esclusivamente la pubblicità o i mass media, cioè la comunicazione, che è il problema, quello serio, è proprio la comunicazione tra le persone, e le persone non sono capaci di chiedere aiuto perché non si rendono conto che saper comunicare è la cosa principale che si ha bisogno sia all'interno della famiglia che nel mondo del lavoro. E quindi mi ha fatto piacere veramente sentire una persona così autorevole nel merito, perché ritengo che dobbiamo piano piano avviarci verso questa possibilità di chiedere aiuto.
2: Quindi siamo arrivati al termine di questa trasmissione, è stato un colloquio, l'abbiamo definito così, tra di noi molto interessante, perché comunque gli spunti sono tantissimi, è un argomento molto importante. Io direi che il messaggio che deve passare è quello di chiedere aiuto, di farsi aiutare, perché ci sono comunque sul territorio Sportello Famiglie in Equilibrio, anche altre realtà sono presenti, che servono proprio in questa funzione di accompagnamento alla gestione delle crisi familiari, che possono dare un supporto non rispetto a una situazione di patologia, ma un supporto amicale di rete, che può dare il sostegno necessario per traghettare la famiglia e i suoi componenti attraverso queste crisi, che molte volte sono crisi che servono anche a risolvere la conflittualità che c'è. Quindi noi salutiamo i nostri telespettatori, diamo appuntamento al prossimo martedì, dove affronteremo altri aspetti sempre legati alla famiglia. Ovviamente il discorso che c'è, che è una realtà anche quella di gestione dei conflitti e delle tutele della famiglia, dei diritti della famiglia, quando ci sono delle situazioni di contrasto e di frattura che hanno necessità di essere composte. Quindi grazie a Maria Vision, grazie ai nostri ospiti, e ci vediamo martedì prossimo. Buonasera a tutti.
1: Buonasera.

a tutti, cari amici di Maria Vision. Siamo qui sullo studio di Maria Vision per la seconda puntata della trasmissione sulle orme della parola. Ci incamminiamo insieme in questo cammino di Quaresima, appena iniziato, siamo oggi il primo venerdì di Quaresima, e quindi un tempo favorevole, un tempo propizio a riflettere sull'amore, sulla carità, sul vero amore cristiano. Per questo motivo, con i miei amici, ho scelto un Vangelo bellissimo, dal Vangelo di Luca al capitolo 10, ed è la famosissima parabola del Buon Samaritano, che ci insegna, proprio lo apprenderemo dalla bocca di Gesù stesso, qual è il vero amore, in cosa consiste il vero amore di Dio e il vero amore del prossimo.

0: che, come sappiamo tutti, sono due facce della stessa medaglia, perché non si può amare Dio senza amare il prossimo e non si riesce ad amare il prossimo con il vero amore, quello che ci ha insegnato Gesù, senza amare Dio, senza attingere questo amore da Gesù, dal suo esempio. Questo programma lo conduciamo sempre secondo il metodo che ho già spiegato nella puntata precedente della Lectio Divina, ossia un metodo per cui leggeremo il testo insieme, attentamente e con calma, riflettendo su questo testo. Il secondo passo è la meditazione che faremo qui insieme noi in studio e poi insieme a voi che parteciperete attraverso le vostre telefonate, oppure dicendo le vostre domande o le vostre riflessioni alle ragazze che stanno al call center. Poi avremo la preghiera, il terzo momento, che faremo con l'adorazione davanti a Gesù, e questo momento, mi raccomando già da adesso, voi parteciperete con le vostre intenzioni di preghiera e con le vostre preghiere, però mi raccomando che siano preghiere e intenzioni attinenti al Vangelo che stiamo appunto studiando e pregando, su cui stiamo meditando. Oggi è molto facile perché è un Vangelo aperto a tante intenzioni, aperto al tema della malattia, della sofferenza, della violenza e vedremo quant'altro. Allora, siamo al capitolo 10 e adesso, come sempre, prima di leggere questo testo, invochiamo insieme lo Spirito Santo attraverso un canto, che è un canto in spagnolo. Ma il testo di questo canto, Graziano, ci vuoi dire cosa dice questo testo? Vieni.
1: L'invocazione allo Spirito Santo, vieni Santo Spirito, vieni Santo Spirito, purificaci, rinnovaci con la forza del tuo amore, riempici. È una preghiera appunto di invocazione. Restauraci, Signore, con il tuo potere. E quindi un canto proprio di rinnovamento della nostra interiorità, della nostra anima, dove lo Spirito deve scendere per pulire proprio i nostri lati oscuri e renderci pieni di luce e di amore.
0: Ecco, con questo canto ci auguriamo di iniziare un cammino quaresimale rinnovato. Lo Spirito ci rinnovi anche la visione nostra di amore del prossimo e di Dio, che sia una visione vera, rinnovata secondo il comandamento di Gesù. Allora cantiamo insieme.

0: Vieni, Santo Spirito, vieni, rinnova la nostra mente perché sia capace di ascoltare e comprendere le parole di Gesù. Vieni, Spirito Santo, per intercessione di Maria, colei che ha fatto carne la parola. Fa che anche noi possiamo incarnare questa parola per poterla vivere tutti i giorni. Per questo ti preghiamo. Amen.
1: Amen.
0: Allora, cari amici di Maria Visione, adesso vi invito, se non l'avete già fatto, a prendere anche voi la Bibbia o il Vangelo. Prendete il Vangelo di Luca al capitolo 10. I versetti sono dal versetto 25 al versetto 37. Saluto tutti i bambini della scuola che ci seguono sempre con grande piacere. Abbiamo qui tre maestre, la maestra Brunella, la maestra Elena ed io, e che portiamo sempre nel nostro cuore questi bambini che ci danno veramente tanto e che ci hanno promesso che saranno a guardarci e pregheranno con noi. Grazie bambini, siete veramente la nostra forza, come ho detto anche l'altra volta. Allora, il capitolo 10, adesso leggiamo attentamente, noi qui dallo studio, voi seguirete. E mi raccomando di avere sempre una matita in mano, perché quello che vi colpisce voi sottolineerete. Non tantissimo, massimo un versetto, qualche parola, un concetto, qualcosa che vi colpisce per qualsiasi ragione. O perché non sapete la ragione ma vi colpisce il cuore, o perché non capite e allora volete chiederlo. Oppure perché appunto tocca la vostra esperienza personale, qualcosa che voi avete vissuto o state vivendo. Ascoltiamo.
2: Ed ecco, un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese:
3: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?
2: Gesù gli disse:
4: Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?
2: Costui rispose:
3: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, ed il prossimo tuo come te stesso.
2: Gli disse:
4: Hai risposto bene, fa questo e vivrai.
2: Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù:
3: E chi è il mio prossimo?
2: Gesù riprese:
4: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto. Lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandogli olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò a un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori due denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto?

0: nelle mani dei briganti?
1: Quello rispose:
2: chi ha avuto compassione di lui.
1: Gesù gli disse:
0: va e anche tu fa così.
3: Adesso ci prendiamo un minuto di silenzio in modo che ognuno qui in studio e anche voi da casa possiate rileggere il testo e sottolineare quello che vi colpisce.

0: Possiamo iniziare la nostra meditazione, cominciando da noi amici qui presenti. Prima non ho detto i nomi, a parte la maestra Elena, poi Graziano, che è un musicista, viene da Ancona, Maria Teresa, che conosciamo tutti qui alla riparazione eucaristica di Loreto, io, pure l'insegnante di religione, e Brunella, insegnante di scuola primaria. Cosa vi colpisce, amici?
1: Generalmente quando si legge questo brano si va sempre a meditare proprio sulla parabola, quindi proprio sull'azione di questa parabola. Adesso invece, mentre stavamo leggendo, stavo riflettendo un attimino sulla prima parte, la parte iniziale dove c'è questo dottore della legge che vuole mettere alla prova Gesù e gli fa la domanda: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Il dottore della legge è colui che studia, che ha studiato la Sacra Scrittura, quindi sa bene, conosce bene la legge. E quindi lui è certo di sapere. Però Gesù non gli dà una risposta, ma Gesù gli fa un'altra domanda. Quindi quasi vuole dare anche credito a questo dottore della legge, perché comunque, ecco, mentre il dottore della legge mette alla prova Gesù, forse, ecco, Gesù non lo vuole mettere alla prova nella stessa modalità in cui ha fatto il dottore della legge. E quindi gli dice: che cosa sta scritto nella legge? Cosa leggi? Quindi questo mi fa pensare, sì, è importante la legge, è importante conoscere, è importante sapere anche le nozioni, però su questo come leggi mi fa pensare che dobbiamo anche capirla bene, dobbiamo interpretarla, dobbiamo farla nostra. E la legge, cioè solo la legge non basta, ma dobbiamo far sì che questa legge vada a beneficio dell'uomo. E nella risposta amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Ecco, raccoglie questo comandamento, raccoglie, ecco, quello forse che Gesù voleva fargli capire. Sì, amare Dio a volte ci sembra facile attraverso la preghiera, attraverso le adorazioni, attraverso la celebrazione eucaristica, attraverso la
0: Liturgia.
1: liturgia, gruppi di preghiera, però qui Gesù mette a punto "e il tuo prossimo come te stesso", perché ci fa capire che non si può amare Dio se non amiamo anche il prossimo.

0: amiamo chi ci sta accanto, non amiamo chi ha bisogno, non amiamo chi magari tante volte seguiamo più ecco, la legge, pensiamo di essere a posto, di giustificarci, come poi dice il dottore della legge, perché si vuole giustificare dicendo chi è il mio prossimo, a volte ci giustifichiamo anche noi, ma non andiamo proprio al centro di quello che del comandamento che Dio ci vuole dare. E quando il dottore della legge chiede chi è il mio prossimo, lì Gesù non gli dà neanche una risposta di nuovo, ma Gesù racconta questa parabola perché, ecco, e qui poi ci fa capire probabilmente chi deve essere il nostro prossimo. Noi prossimo forse pensiamo che quello più vicino, più
1: Sicuramente.
0: e invece dalla parabola poi scopriamo
1: Vedremo
0: che,
1: che è
0: ecco, il prossimo
1: tutt'altro.
0: è tutt'altro. E allora appunto questa introduzione che forse fino adesso, pur leggendola diverse volte, non gli avevo dato tanto peso,
1: Importanza.
0: tanta importanza, invece questa sera mi ha colpito in maniera particolare. E ecco, chiedo scusa se non sono stata chiara nella mia
1: No, sei
0: esposizione,
1: stata molto
0: quindi
1: chiara
0: chiedo aiuto
1: invece.
0: Laura per vedere se, ecco,
1: No, sei stata
0: per
1: molto
0: capire
1: chiara e
0: se...
1: anzi ti ringrazio di questa prima osservazione perché mi permette di fare un po' un cappello, diciamo, una preparazione alla parabola. Perché come dicevi tu, si legge sempre la parabola, addirittura anche a scuola spesso si toglie questa contestualizzazione, no? Perché Gesù racconta la parabola e si comincia subito con la parabola. I filmini stessi, i cartoni, oggi l'ho fatto vedere in una quarta, no? Sottolineano la parabola. Invece hai ragione tu. Perché Gesù la racconta e a chi la racconta e cosa vuole
0: Certo.
1: dire. Quindi è importante che la prima riflessione sia questa, così partiamo con il piede giusto sulla interpretazione della parabola. Questo dottore della legge, innanzitutto, hai detto bene, era un rabbi, come poi chiamavano anche a Gesù,
0: Così.
1: no? Anche se non si capiva dove avesse studiato, avendo questa sapienza così grande, ma comunque era classificato tra i rabbi, cioè tra i maestri. Chiamati anche dottori della legge o scribi. Perché dottore della legge? Della legge non si intende della legge civile, perché noi abbiamo la legge civile e la legge canonica ecclesiastica, no? In Israele, questi mondi orientali hanno una legge che è tutt'uno, quindi è una legge religiosa che è anche una legge civile, cioè chi pecca contro Dio pecca pure contro la legge. Perciò quando si intende dottore della legge non pensiamo alla legge civile,
0: Certo.
1: ma quello che è male davanti a Dio per loro è male davanti al prossimo e di questo c'è il pro e il contro. Non entriamo in questo argomento, diciamo semplicemente come funzionano. Quindi questo dottore della legge era molto molto autorevole. Pensate che i dottori della legge a 40 anni, che era un'età molto adulta perché l'età media era intorno ai 35, quindi quando pensiamo a Gesù che è morto giovane, in realtà non è che è morto giovane, perché è morto secondo l'età media degli ebrei.
0: Degli
1: Quindi
0: ebrei.
1: a 40 anni avevano l'imposizione delle mani e ricevevano lo spirito di Mosè e addirittura la loro parola di questi dottori della legge era così autorevole che si equiparava alla parola di Dio. Tante volte era autorevole come se non di più la parola di Dio. Quindi parlava uno che sapeva tutto, tra virgolette, no? E quindi c'è una forte ironia. Luca mette tanta ironia nel suo Vangelo, lo vedremo anche poi in altri capitoli. E quindi lui si alzò e dice chiaramente il testo per metterlo alla prova. In realtà non è sincero. Anche in Matteo lo scriba, nel Vangelo di Matteo lo scriba mette alla prova Gesù, solo nel Vangelo di Marco non c'è una mala intenzione. Cioè Marco non lo fa fare questa domanda per mettere alla prova Gesù. Ma qui siamo davanti a un testo dove lo scriba vuole mettere alla prova, cioè far cadere, far prendere in castagna Gesù. Per far uscire dalla bocca qualcosa che non sia secondo l'ortodossia ufficiale di quella volta, no? Allora cosa chiede? Chiede cosa devo fare per ereditare la vita eterna. Fare in questo testo c'è tante volte. C'è fare al versetto 25, c'è di nuovo al versetto 28, fa questo e vivrai, e c'è al versetto 37, cioè l'ultimo versetto, vai anche tu, fa così. Quindi è un po' una parola chiave questo fare. Fare, ma il dottore della legge vuole sapere cosa fare di concreto per ereditare quasi che la vita eterna si possa prendere, comprare, ereditare. Ereditare è un verbo, l'eredità, no? Si conquista, sono dei beni concreti materiali. E Gesù invece, come hai detto tu, dice cosa sta scritto nella legge. Cioè Gesù è molto in gamba, non si fa prendere in castagna, e quindi dice tu sai tutto, tu sai cosa c'è scritto nella legge, come leggi. Poi continueremo poi su questo punto, perché c'è ancora molto da dire. Maria Teresa, grazie.
0: Bene.
2: Allora, a me mi ha colpito sempre il versetto 27, a parte che prima Laura mi ha presentato come musicista, ma qui mi sembra che Gesù suona una bella musica,
0: è bravo.
2: Di quella abbastanza, tutt'altro sinfonia questa, per il cuore. Mi ha colpito dove dice, no, ama il prossimo, è tuo come te stesso. E, qui anche amarsi, cioè amare noi stessi è importante, no? Perché è, non è, cioè può sembrare una frase egoistica, perché io amo me, quindi amor proprio verso di me, ma non è così, perché vuol dire che dobbiamo accettare anche noi come siamo, cioè nella semplicità, con i nostri limiti, no, le nostre difficoltà, le nostre sofferenze, i nostri momenti di gioia. Se riusciamo ad accettarci, poi possiamo anche amare gli altri, perché sennò diventa un po' difficile se non ci amiamo. E ci sono tante persone che hanno difficoltà proprio invece ad amarsi. E poi mi chiedevo proprio chi era questo prossimo, perché tante volte, cioè, spesso sono anche le persone vicine, no? In famiglia, a casa, parenti, amici, e quando arriviamo a casa la sera magari siamo pieni di malumore, di stanchezza, no? Con i nostri problemi, e ci dimentichiamo proprio delle persone che ci stanno accanto, quelle proprio più prossime a noi. E invece Gesù si manifesta anche lì, proprio vestito di sofferenza in questi fratelli. E questo è un tipo di prossimo. Un altro prossimo invece è quello proprio dei poveri, no? I poveri del mondo, da assistere, quelli che sono dimenticati nelle favelas, i barboni, i crociard, nelle strade, no? Che anche in questo momento stanno, nonostante il freddo, no? Dentro uno scatolone, magari accartocciati in una panchina, senza nessuno. E non sempre hanno bisogno di pane, no? Ma hanno bisogno anche invece di una carezza, di un tocco proprio dell'amore, un tocco umano, della nostra umanità. E questo è quello che insomma mi faceva riflettere questa riga. Poi tantissime altre cose, ma dopo approfondiamo.
1: Sì. Sì, questa è anche una bellissima riflessione. Volevo anche dire prima a Maria Teresa, quando appunto anche tu hai toccato questo versetto 27,
0: sì,
1: e con la bellissima frase composta dal dottore della legge: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza. Questo è preso dal Deuteronomio, il capitolo 6, il versetto 5, ed è lo Shema Israel. Ascolta Israele, il Signore tuo Dio, il Signore è uno solo. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza. Solo Luca aggiunge con tutta la tua mente, perché Luca è di origine pagana greca, e quindi i greci hanno molto, valorizzano molto il discorso anche della mente rispetto agli ebrei. E poi si aggiunge il tuo prossimo come te stesso. Però attenzione, questo non è nella bocca di Gesù, questo comandamento, perché tutti diciamo, lo citiamo come fosse il comandamento di Gesù. Invece attenti bene, Gesù chiede come leggi nella legge, il dottore della legge risponde con questo comandamento, e Gesù semplicemente gli disse, risposta ortodossa, bene. Hai risposto bene, c'è anche un po' un'ironia qui, non è solo hai risposto bene, bravo, perché Gesù sapeva, perché Gesù legge nei cuori, che lo voleva tentare, certo. Addirittura c'è un verbo che è usato per Satana, metterlo alla prova, un verbo greco usato per il tentatore, il demonio. Quindi il dottore della legge, e qui anche un paradosso molto grande che Luca crea, il dottore della legge, la massima autorità, colui che meglio di tutti interpreta la Bibbia, qui è strumento del demonio, perché tenta Gesù. Quindi già vediamo che non è tutto poi così scontato, cioè non è perché uno è un dottore della legge o un religioso e perché parla sempre da Dio, no? Primo punto. Quindi Gesù sa che lo sta tentando, ascolta e dice, Bene, ha risposto bene, cioè risposta ortodossa.

0: ufficiale, fai questo e vivrai. Quindi finisce qui, no? Quindi non attribuiamo sempre questa frase come il comandamento di Gesù, perché il comandamento di Gesù, lo vedremo più tardi, prima di morire, cosa dice? Io vi do un comandamento nuovo, amatevi
1: gli uni gli altri
0: come io vi ho amato, che è molto molto più alto il livello. Però giustamente dice Graziano, già è un buon livello, cioè Gesù non dice di no. Va bene amare Dio e amare il prossimo come se stesso, è già un punto di partenza, anche se non è il massimo, perché la nostra tendenza deve essere amarci come Gesù ci ha amato, cioè dando la vita per gli altri, il massimo dell'amore.
1: L'amore totale.
0: Ma è giusto quello che tu dici, e la gente ha tanto bisogno di questo, amarsi per amare gli altri, non in senso egoistico. Non significa amarsi tutto il giorno dalla parrucchiera a truccare o la dieta, non è quello. Ma è amarsi, volersi bene, quindi è anche quello per essere dignitosa, ma è volersi bene. C'era uno psicologo, psichiatra protestante, Carl Gustav Jung, che diceva una cosa di noi cristiani. Diceva: io apprezzo tanto i cristiani, il Vangelo e tutto, ma non capisco perché i cristiani dicono e osservano questa parola di Gesù: ero carcerato, ma avete visitato, ero malato, siete venuti a visitarmi, ero affamato, ma avete dato da mangiare, assetato, ma avete dato da bere. Ma voi cristiani non sapete, quando voi siete malati, accettarvi e volervi bene, quando voi siete affamati, quando voi siete assetati. Cioè, vedeva questa incapacità di amarci, quasi che noi cristiani siamo bravi a aiutare agli altri, poverini, però noi per
1: rifiutiamo
0: noi pretendiamo...
1: rifiutiamo la situazione di ammalato, di...
0: rifiutiamo, che è poi quella in cui Gesù si identifica, e poi sì, vogliamo essere sempre a posto, sempre, esatto, stare bene, sempre perfetti, non accettiamo, sì, di essere peccatori, di essere deboli, di essere limitati. Questa è un'osservazione, questo, che faceva Jung.
1: È un'osservazione che ci ritrovo.
0: Bene, ci ritroviamo. Sì. Quindi è bello questo, amare gli altri come noi stessi. Se io verso di me sono tenera, sarò tenera con gli altri. Se io con me stessa sono dura, non accetto il mio peccato, il mio limite, cado sempre nelle stesse cose, io non accetto questo, non sono come una bambina, come diceva Santa Teresina, no? Come una bambina in braccio al padre, anche se dormo in cappellina, mio padre del cielo mi amerà anche di più. Anche se non amava il rosario, lei è diventata una grandissima santa, perché ha vissuto l'amore che adesso vedremo. Quindi ecco, amare noi stessi con la tenerezza con cui dopo dobbiamo amare gli altri, se no non ce la faremo, perché ci induriremo il nostro cuore, saremo persone dure, esigeremo dagli altri quello che noi esigiamo da noi e poi in realtà non ci riusciamo. Questo è un bel insegnamento che ci dà Gesù. C'è tanto in questo testo, è tanto tanto ricco, e siamo solo ai primi versetti,
1: all'inizio,
0: di introduzione.
1: Esatto.
2: Allora, io invece, a proposito di questo, Laura, mi colpisce molto il versetto 34 e 35. Perché da tutto quello che vedo è che tutte le persone sono in movimento, stanno facendo un viaggio come tutti noi nella vita. Poi ci crediamo che quando siamo nella legge, l'uomo della legge, il sacerdote, diciamo, il levita, che era comunque colui che si occupava, penso che sia quello che si occupava
0: del tempio,
2: quindi tutte persone per bene, diciamo, che nella loro vita pensavano di fare anche del bene. E invece questo non è scontato. Arriva il samaritano, che non era assolutamente considerata la persona per bene, ma anzi era colui che non veniva neanche avvicinato, non veniva stimato,
0: considerato proprio impuro ed eretico.
2: Ecco, considerato un eretico. Quindi mi viene da pensare che le buone azioni, l'amore nel nostro cuore, in realtà ce l'abbiamo sempre, a prescindere dalla religione in cui crediamo o da tantissime cose che facciamo nella vita. Come dicevi tu prima, anche quando sbagliamo siamo chiamati ad amare lo stesso, cioè anche se non siamo perfetti, noi non dobbiamo essere, questo mi piace moltissimo, noi non dobbiamo essere perfetti per amare, Noi possiamo amare sempre, noi questa occasione ce l'abbiamo sempre, perché l'ha avuta l'uomo per bene, l'ha avuta l'uomo che tutti i giorni predica questo e non l'ha fatto, non l'ha visto. E quindi appunto riguardante il versetto 34, poco prima nel 33 dice: passandogli accanto vide e ne ebbe compassione, vide invece un samaritano che era in viaggio, anche lui, perché tutti siamo in viaggio nella nostra vita, ma gli passa accanto e lo vide, cioè lui apre i suoi occhi del cuore, perché è questo.
0: Sì, perché lo videro anche gli altri.
2: Lo videro anche gli altri, ma passarono oltre. Quindi questo anche vide, che viene appunto anche nel, come azione, anche negli altri, non è, cioè lui di conseguenza ne ebbe compassione. Quindi gli ha smosso un amore grandissimo, e in un certo senso anche noi abbiamo bisogno di queste occasioni, abbiamo bisogno di vedere gente che sta male. Quando noi stiamo male, è vero anche, io lo dico perché l'ho provato sulla mia pelle, che quando non stai bene, quando hai un momento nella vita difficile e ti capita invece di avere qualcuno che ha bisogno di te, è una forza che ti scatta dentro, che per amore di questa persona ti guarisce addirittura. Quindi non è solo il malato che troviamo per terra, il povero. Quando facciamo del volontariato, mi viene da pensare, non è solamente per gli altri, ma fa bene anche a noi, ci tira fuori l'amore, quello che spesso non riusciamo a tirare fuori. E quindi questo è fondamentale, cioè ci aiutano queste persone, se noi ovviamente riusciamo a vederle, a stargli accanto. E infatti le azioni bellissime di pieno amore di questa persona, gli si fece vicino, proprio c'è tutta una didascalia, no? un modo di porsi verso le persone, molto dolce, molto amorevole, gli si fece vicino, quindi non è invadente ma è molto dolce. Gli fasciò le ferite, quindi tutte le sofferenze di una persona che puoi vedere, tu gli fasci le sue ferite, ci provi, cerchi di curarlo, ci provi semplicemente. Non siamo dottori, non siamo gente esperta magari, ma ci proviamo. Cioè lui non ci ha pensato a questo, non ha pensato 2 secondi. Gli ha versato dell'olio, del vino, poi lo caricò, addirittura farsi carico. Anche questa è una cosa che è difficile per noi. Quante volte noi non ci vogliamo fare carico delle nostre stesse cose? Pensate se riusciamo a farlo di qualcun altro. Quindi prendersi addirittura carico delle sofferenze di qualcuno è
0: conosciuto,
2: grandissimo.
0: Poi.
2: Ecco,
0: in questo
2: esatto.
0: Caso
2: sconosciuto, non sappiamo chi è questo samaritano, non si domanda chi è questa persona, chi è, perché gli è successo questo, oddio no, non mi avvicino. Ma tantissime volte questo ci succede, meglio stare alla larga da certa gente. Questo ci succede tantissime volte nella vita, quindi lui non se lo domanda. Questo è un amore spontaneo, sincero, gratuito. E non solo, se lo carica, quindi si fa carico di questa persona, si prende una responsabilità, lo porta ad un albergo e si prende cura di lui. E il giorno seguente tirò fuori 2 denari, li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Allora questo, quello che mi piace di questo passo è: non solo lui fa del bene, ma chiede a qualcun altro di farlo, perché lui se ne occupa, gli dà dei soldi e si preoccupa che questa persona stia lì, ma gli chiede: abbi cura di lui. Quindi è un po' un'azione di amore che passa da me, che l'ho capita, che è bellissima farla, e io te la passo. Te la passo anche a te.
0: Ti do la possibilità.
2: Ti do la possibilità anche a te di farlo. Io ultimamente ho visto un video bellissimo dove c'è una bambina che non riesce a comprare una torta, una bambina cinese, mi è stato mandato questo video, che non riesce a comprare una torta perché la nonna non aveva i soldi. Poi insomma c'è tutta una storia, alla fine una persona, un ragazzo, vede questa scena e la paga lui questa torta. E allora la nonna dice: ma possiamo pagarti se ci dai il tuo numero di telefono, poi magari un giorno quando avremo dei soldi te la paghiamo. E questo ragazzo non vuole niente, lascia un bigliettino che non è il suo numero di telefono, ma è semplicemente di ricordare che questo gesto, quando sarà grande questa bambina dovrà farlo ancora, dovrà ricordarlo e farlo a qualcun altro. È un po' una catena poi che si crea. E poi alla fine questa bambina va a casa e la torta era per il nonno, e il nonno era il benefattore di questo ragazzo che ha pagato la torta per lui. Quindi una volta lui aveva i soldi per poter pagare la torta a un bambino povero, poi è diventato povero e questo bambino crescendo ha visto la sua nipotina ed è ritornato questo gesto. Cioè questo mi emoziona molto, no, nella vita, il fatto di poter fare del bene, farlo vedere e poi questa cosa ritorna.
0: Bene Elena, senti, bella riflessione, a me ha colpito molto di quello che hai detto e vorrei sottolineare due cose principalmente. La prima, che il samaritano non fa caso chi è e chi non è, perché poteva essere, sicuramente era un nemico, perché probabilmente era un giudeo e nemici spietati dei samaritani. Pensate che un giudeo, se diceva un altro giudeo sei un samaritano, c'erano 39 frustate. Tanto era un'offesa grave, perché da secoli la Samaria, che è la regione centrale della Palestina, da secoli si era divisa, era in lite con i giudei, tanto che hanno rifiutato ad andare nel Tempio di Gerusalemme e avevano costruito un altro tempio a Sichem per, appunto, per non andare nello stesso Tempio dei Giudei. Quindi c'era un odio millenario tra questi popoli. Quindi era normale una reciprocità nell'odio. Quindi il samaritano avrebbe dovuto odiare il giudeo come i giudei, i samaritani. Invece, hai detto bene, non si chiede per chi è, chi non è e cosa è successo. Poteva essere un bandito anche lui. Non è detto che era derubato dai banditi, ma poteva essere un bandito che hanno fatto una lite e quindi era rimasto malmenato. Quindi l'amore, vediamo nel samaritano, hai detto bene, l'amore di Dio, che è gratuito, che non si chiede e che è per tutti. Infatti Luca poi dirà che di amare come ama il Padre nostro che è nei cieli, che fa piovere sopra i buoni, sopra i cattivi, e fa sorgere il sole sopra i buoni, sopra i cattivi. È un insegnamento di tutto il Vangelo di Luca, è proprio l'amore universale, no? Poi è bello questo che hai detto, che la debolezza, la malattia, la disabilità, vorrei dire, scatena una forza d'amore. C'è un autore molto forte che è Jean Vanier, che ha creato proprio queste comunità che si chiamano l'Arca. Io ho letto un libro bellissimo, Alla sorgente delle lacrime, che mi colpì molto anni fa, e lui proprio dice che noi abbiamo paura della disabilità, pensa anche a dei bambini disabili o difficili da gestire. Perché? Perché la disabilità mette paura, perché tira fuori un amore. Se uno questo amore non ce l'ha, ma c'ha una durezza, di quella durezza che parlavo prima, no? Che dobbiamo essere bravi, ma non dobbiamo essere deboli. Allora se questa tenerezza non ce l'hai, è difficile approcciarti a una disabilità, perché il disabile, la persona malata, la persona debole, cerca questo amore, non cerca altro. Io lavoravo alla Lega del Filo d'Oro tanti anni e appunto come operatore, ho visto proprio che questi ragazzi, queste persone hanno bisogno di amore, non ti chiedono altro e quindi ti fanno del bene, perché messa a contatto con queste persone tu devi necessariamente, se vuoi, tirare fuori tutto l'amore che c'è in te. Quindi questo è molto bello, questo che poi questo amore è come una catena, no? Come questa storia della torta della bambina. Questo amore, se ama, dà la possibilità ad altri di amare. Io il bene non lo voglio fare solo io. Ecco, per esempio, io sono felicissima che questa trasmissione la condivido con voi, perché io sarei potuta venire magari solo qui e spiegavo questa parabola, ma non era lo stesso. Il mio cuore non era felice lo stesso. Non condividevo questa gioia con voi e sono sicura anche per i nostri amici non sarebbe stato lo stesso. Perché qui hanno proprio una visione di un amore che si dona, soprattutto perché sanno che noi facciamo questo cammino anche fuori nella vita, come gruppo, come colleghe, come amici che si ritrovano nella parola di Dio per diffondere questa parola di Dio, e già è una forma di amore anche questa.
3: Infatti, per riallacciarmi un po' a questo discorso, a me ha colpito molto proprio la parola compassione. E perché proprio il samaritano è mosso proprio da un atto, quindi di misericordia, no? Proprio di compassione, quindi di amore verso questo sconosciuto alla fine, che non sappiamo chi fosse, e gli si fa prossimo. E la parola stessa compassione rimanda appunto alla parola passione, no? Questo sentimento che è un sentimento proprio travolgente quando proviamo passione.

0: per qualsiasi cosa. È una forma quindi di amore, no? Che ha tantissime anche sfumature. E appunto, quindi questo, cioè, ci chiede Gesù proprio di in qualche modo di provare un sentimento forte
1: verso
0: uno sconosciuto, un qualcosa che ti deve proprio scuotere dentro, ti deve proprio far vibrare tutta l'anima. E questa è la passione, questo è l'amore. E Gesù lo fa nei nostri confronti. Gesù ci ama con questo amore travolgente, con questo amore proprio assoluto. E poi la cosa appunto bella è proprio che Gesù ogni volta esce fuori dagli schemi, sceglie il samaritano,
2: come modello di amore,
0: come aveva scelto alla sua nascita per l'annuncio i pastori, esatto. I pastori che erano considerati proprio gli ultimi. E anche il samaritano è qualcuno che sta proprio al di fuori, era dittato come proprio. E quindi ecco, lui esce sempre dagli schemi. Per questo.
2: Perché l'amore esce dagli schemi.
0: Esce dagli schemi. E mi fa anche pensare adesso anche alla madre, a Maria. Maria, la prima cosa che fa, si fa prossima ad Elisabetta, non ci pensa due volte, via, corre.
2: In fretta,
0: quindi proprio era la famiglia che...
2: È la famiglia del sangue caldo per
0: esatto.
2: Amore.
0: E questa, insomma, quello che proprio... Ma ha colpito moltissimo, ecco, il sapersi quindi rispecchiare nell'altro, provare quindi l'empatia, no? Tanto c'hanno tutti la stessa radice, pathos, sì. Passione, amore, quindi questa empatia, sapersi proprio vedere se stessi nell'altro, e allora
3: rispecchiarsi,
0: quindi capire.
2: Questa in verità è una parola, Brunella, è una parola chiave, compassione. E pensa che è una parola attribuita solo a Dio, la parola compassione, mentre la parola attribuita all'uomo è misericordia, parlo del testo greco. Quando troviamo compassione, si è sicura che si parla di un amore di Dio o di Gesù, che è lo stesso perché Gesù è Dio, verso l'altro, ed è un amore, la compassione, che ridà la vita dove la vita non c'è. Per esempio nel Vangelo di Luca lo troviamo quando Gesù risuscita il figlio della vedova di Nain, che era già vedova, e l'unico figlio, gli è morto questo figlio. Quindi aveva un grande dolore. Gesù incontra questo funerale, diciamo, questo corteo funebre, e dice Luca che ebbe compassione. È un verbo greco attribuito solo a Dio, solo a Gesù, a parte qui che lo vediamo attribuito al samaritano, e questo è lo scandalo. Ed è un verbo che richiama l'utero materno, cioè il muoversi delle viscere materne quando vede il figlio in difficoltà. Cioè, voi mamme potete capire meglio di me, quando una madre vede il figlio, per esempio, che sta male o qualcosa, che si commuove, c'è un muoversi delle viscere, che voi avrete sperimentato sicuramente, io in altre situazioni. Quindi è un amore quasi femminile, no? E qui ha portato tutto un ramo della teologia a riflettere sul discorso che l'amore di Dio è un amore materno e paterno. Poi vedremo nel figlio il prodigo, c'è un quadro di Rembrandt che ha una mano da uomo e una mano... esatto, perché appunto Rembrandt vuole dire, interpretando questa parabola del figlio il prodigo, che Dio ha un amore materno e paterno, no? E quindi questa compassione è un sentimento quasi femminile che ha Dio, che quando vede che non c'è vita ridà la vita, e quindi dopo che Gesù ebbe compassione risuscita il figlio della vedova di Nain. Poi lo troviamo nel figlio il prodigo, nel padre che ebbe compassione e vedremo lo abbraccia, gli corre incontro, cioè gli ridà la vita, gli ridà la dignità, gli ridà l'anello, gli fa la festa, non gli fa finire di dire nemmeno il suo tra virgolette atto di dolore. Proprio non vuole sapere niente, è tornato il figlio. Lui ha una grande compassione e poi lo troviamo qui. Qui Luca mette per il samaritano il verbo greco compatire, che è solo attribuito a Dio. Quindi qui ci vuole dire, questo è proprio un ribaltamento della situazione, che bisogna capire, perché questa è proprio l'importanza di questo testo, che paradossalmente questi sacerdoti, questo levita, non hanno avuto l'amore di Dio, hanno avuto un'indifferenza. Ma perché non perché non amavano, ma perché la legge diceva, il Levitico al capitolo 21, versetto 1, dice che un sacerdote non può toccare un morto, perché lui tornava da Gerusalemme a Gerico, ed è una strada, 30 chilometri tutta in discesa, una terra proprio orrida, caldissimo, non si respira, non si riusciva ad andare proprio a piedi, era faticosissimo, ed era appunto un territorio dove c'erano molti briganti, predoni, perché si prestava a questi assalti, e questi andava da Gerusalemme, dove facevano servizio al Tempio, sacerdoti e leviti, a Gerico, che era una città abitata da tanti sacerdoti e leviti, e una settimana andavano al Tempio facendo questo servizio. Quando tornavano, quindi, erano immacolati. E quindi c'è una grande ironia di Luca quando dice, c'è una grande suspense quando dice passò di lì un sacerdote, perché il lettore si aspetta, è fatta, ecco, è fatta, è salvo.
1: Si china sopra il...
2: Subito il sacerdote. Invece no, perché Luca ci vuole dire, questa legge che chiude l'uomo nel dovere, nella regola, è più forte dell'amore del prossimo. Quindi per amore di Dio, tra virgolette, non si guardava l'amore del prossimo. Cioè praticamente il dottore della legge divideva, fate caso, adesso rileggete con un occhio diverso il versetto 27, amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, significa un amore a Dio assoluto. E il prossimo bisogna amarlo in modo relativo, come te stesso. Gesù invece strabalta tutto e dice che il prossimo va amato in un modo assoluto, come Dio ama il prossimo. E quindi avvicinarsi, caricandosi, chi è che poi si caricherà di tutti i peccati del mondo? Gesù. Quindi il samaritano paradossalmente diventa figura del Cristo, che sappiamo che è anche chiamato il buon samaritano, no? Ma è uno scandalo che Gesù si medesima nel buon samaritano.
0: Poi mi viene anche così da pensare, no? Anche Gesù cosa fa? Va nelle strade, guarisce. Gesù ha compassione e guarisce.
2: Ridà
0: la vita. Quindi...
2: Ecco l'amore. Bello. Vero, deve essere un amore che libera, un amore che fa crescere gli altri, l'amore che genera le persone. Perché si dice una persona generosa? Una persona è generosa non solo perché dà le cose, ma perché genera le persone, genera gli altri, genera la vita.
0: E non è il ruolo che ti salva, non è il ruolo, ma è la risposta che tu dai a Dio.
2: È il cuore. Quindi qui ci dice che non possiamo giudicare nessuno, anche, no?
4: Mi hai fatto pensare proprio...
2: È una bellissima...
4: Mi hai fatto pensare nel versetto 31, no? Che un sacerdote scendeva per quella medesima strada. Appunto hai detto una strada in discesa, no? Quindi una strada arida, è piena di difficoltà, per me quella è la vita, cioè la strada della vita che viene percorsa da qui. Gesù praticamente in questa parabola presenta personaggi diversi che comunque hanno tutti uno status sociale diverso.
2: Certo.
4: Quindi il levita, no? Il sacerdote, il samaritano, sono tre persone completamente opposte come nella società. Dice, per caso scendevano tutti nella stessa strada, però Dio, no, in questo caso lo trasforma in opportunità, perché a tutti dà la possibilità di fare del bene, perché tutti incontriamo qualcuno sulla nostra via,
2: certo,
4: di ogni giorno poi, no, per poter aiutare il prossimo, e quindi quel prossimo diventa un mezzo di redenzione per noi.
2: Certo, è anche per far uscire quell'amore e per dimostrare quell'amore che abbiamo,
4: esatto.
2: Perché San Giovanni dice... E chi dice di amare Dio ma non ama il prossimo è un bugiardo, nella lettera di San Giovanni.
4: Certo.
2: Perché nessuno può dire di amare Dio che non vede, dice San Giovanni, ma non ama il prossimo che vede. Allora quello è un bugiardo.
4: Però
2: perché
4: è
2: la cartina tornasole dell'amore di Dio e l'amore del prossimo.
4: Il sacerdote però mette un po' in crisi a me, cattolico cristiano, perché lui pure quella mattina sarà andato al Tempio, ha fatto
2: le sue orazioni, ha
4: fatto le sue preghiere, avrà srotolato il rotolo delle scritture, e io mai sono andato a messa. Sono confessato, ho fatto le mie preghierine, e poi magari mi capita il poveretto o qualsiasi persona che ha bisogno e io passo oltre, perché qui c'è quel passare oltre che... Cioè quante volte passiamo oltre nella
1: esatto.
4: vita?
1: Infatti questo...
4: Quindi Gesù ci dice che bisogna fermarsi e sostare lì dove c'è la sofferenza.
2: Certo. L'amore, è il criterio del nostro amore è il bisogno dell'altro. Ecco, bella questa frase, mentre la dicevo ho scoperto che è bella. Il criterio dell'amore, la misura anzi dell'amore è il bisogno dell'altro.
1: Senza misura.
2: Quindi amare senza misura.

0: misura. Però il bisogno dell'altro, cioè ogni momento è il bisogno. Se tu hai un bisogno, inutile che io ti do un'altra cosa. Io racconto sempre ai bambini una storia che una famiglia mangiava e arriva al mare e c'era il capofamiglia, mangiavano frutti di mare, spaghetti, arriva un povero che muore di fame, ecco siamo proprio in tema di digiuno e quaresima, muore di fame, guarda così, affamatissimo, il capofamiglia gli dice, hai mangiato? Allora puoi andare a fare il bagno. È terribile questo. Non si sa se ridere o piangere, gli dice, allora certo, puoi andare a fare il bagno, se non hai mangiato, se hai stomaco vuoto. Noi delle volte facciamo così, cioè delle volte è terribile che noi, cattolici delle volte, io per prima, abbiamo le mani così incollate nella preghiera che qualcuno ci dice ho bisogno d'aiuto e noi rispondiamo pregherò per te e quello lì rimane com'è.
1: Rimane com'è. Giustificarsi che dicevamo, ci giustifichiamo dietro ecco, alla preghiera, ci giustifichiamo dietro ecco, alle novene, al culto. E non, invece non guardiamo veramente.
0: Mentre quello è un modo, quello è un modo per attingere all'amore di Dio, è un modo per attingere, cioè per stare uniti a Gesù. Ma poi io sto unito a Gesù un po', ma dopo io devo amare tutti gli altri, perché con Gesù non ci litigo mai, non lo vedo, e poi comunque mi ama pure se pecco tutti i giorni, ma è l'altro che mette a dura prova il mio amore, o ce l'ho o non ce l'ho. Se trovo tutte giustificazioni, con quella persona non ci parlo più perché è dura, quell'altra perché mi ha ferito a morte, quell'altra perché me l'ha fatta grossa, allora dov'è l'amore al prossimo? Con tutte le mie ragioni, anche vere, dov'è quell'amore simile al suo? Cioè lui è morto perdonando quelli che l'hanno ucciso, crocifisso, in croce, padre perdonali, che non si rendono conto, non sanno, significa non si rendono conto di quello che fanno. Quindi noi sappiamo dire lo perdono perché non si rende conto.
2: Anche perché se no Laura, scusa, ma la lezione, se alla fine non c'è l'azione concreta, non serve a niente.
0: Certo.
2: Te, questo sei maestra, penso che puoi un attimo spiegare anche, no?
0: Certo.
2: Questa parte della lezione divina.
0: Certo.
2: Che è.
0: La lezione divina serve per meditarla, poi per pregare su quello che abbiamo meditato, certo. Poi dopo però l'ultimo è l'azione. Cioè se dopo io davanti a una necessità chiudo gli occhi, cosa è servita questa lezione divina, ditemi voi? A niente. Cioè se è un cammino io devo a poco, perché non è che posso riuscire a fare tutto magari, perché una cosa fondamentale è questo, no? Alla fine, ecco, vediamo la finale un momentino, perché poi dobbiamo dare almeno un quarto d'ora ai telespettatori per poter telefonare o leggere le loro domande, che già penso abbiamo ricevuto qualcosa, vero sì. Brunella? Ecco, la finale però diciamola, perché così è completa questa spiegazione. Chi di questi tre, dice al versetto 36, ti sembra sia stato il prossimo di colui che è caduto nelle mani di briganti? Attento, attento, perché il dottore della legge voleva sapere, per giustificarsi, chi è il mio prossimo. Allora, perché chiede chi è il mio prossimo? Dice per giustificarsi, voleva o giustificare la domanda che aveva fatto, oppure significa giustificarsi, far vedere che era un giusto. Non si capisce bene, perché il verbo può significare tutte e due queste cose. Allora, perché chiede questa domanda per giustificarsi? Chi è il mio prossimo? Perché c'era una grande disquisizione tra i rabbini. Chi era il prossimo? La maggioranza di essi, e anche questo nostro maestro della legge, pensava che il prossimo fosse solo quelli del clan familiare. Quindi assolutamente gli altri non ebrei, sì. Assolutamente no gli stranieri, che erano considerati impuri e pagani. Qualcun altro invece diceva che era anche i componenti delle 12 tribù di Israele, oltre il clan familiare, tutti gli ebrei, qualcuno di meno includeva anche lo straniero che era però in Israele. Allora voleva capire da che parte, in che filone teologico, dove pendeva Gesù, chiede questo. Ma Gesù, la bellezza è questa, non dà una risposta, perché lui vuole sapere chi è il mio prossimo. Questo lo facciamo noi, quando vogliamo stare, sapere, metterci la coscienza a posto, cosa dobbiamo fare. Devo aiutare mia moglie, mio marito, i miei bambini a scuola e vado alla messa, e rosario a posto. Io voglio sapere chi è il mio prossimo, ma Gesù ribalta tutto e vedete alla fine chiede chi ti sembra sia stato il prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Cioè, chi è stato il prossimo? E risponde chi ha avuto compassione di lui. Quindi non si tratta di cercare chi è il nostro prossimo, ma noi di essere prossimi, noi. Gesù vuole dirci, voi dovete essere il prossimo di quelli che, per caso, dice

qui, ma significa provvidenziale per noi che crediamo, il caso non è un caso ma è la provvidenza, di quelli che per caso il Signore ci mette nella nostra strada e non lo sappiamo. Posso uscire la mattina, vado a scuola, invece c'è uno che sta morendo per strada.

0: risponde, qui dice chi ha avuto compassione di lui, letteralmente dice quello che ha avuto compassione di lui, cioè non osa nominarlo. Tanto era un senso proprio di nausea per un ebreo, un samaritano, che non osava nemmeno nominarlo. Quindi dice quello che ha avuto compassione. Ma non dice compassione, il testo greco dice quello che ha avuto misericordia di lui, perché sono due parole greche che mai questo dottore della legge può attribuire, un verbo solo attribuito a Dio, a un samaritano. Quindi cambia il verbo, che qui non lo sappiamo perché noi non abbiamo le traduzioni. Mentre invece Gesù, quando racconta, dice compassione, mette per il samaritano il verbo che usa per sé. Perché nei testi di Luca troviamo Gesù ebbe compassione. Solo Gesù ha compassione e dà la vita. Qui il samaritano è come Gesù che dà la vita dove non c'è. Ecco un amore. Quindi l'insegnamento fondamentale di questa parabola, sapete qual è? Che noi non dobbiamo amare il prossimo per amore di Dio. Attento, questo è un tranello, eh? Io l'ho detto anni e anni questo. Lo amo per amore di Dio, per Gesù, fallo per Gesù. No, Gesù non chiede questo. Dobbiamo amarlo, amare il prossimo come ama Dio. Come ama Dio. Con Dio, insieme a Dio, con Gesù. Quindi capovolgere questa cosa, perché se no non si può più ascoltare questi cristiani che lo amo per amore di Dio, poi non lo vedi più anni e anni, vabbè, te l'hai amato per amore di Dio.
1: Non ha bisogno delle nostre, delle nostre compassioni.
0: Esatto.
1: Delle nostre...
0: però è diffuso tra noi, no? Sì, lo fai per Gesù, sì, lo fai... Sì. No, tu devi amare come ama Dio, tant'è vero che dice... Amatevi come io, come vi ho amato, no, amatevi per amore mio, amate gli altri, anche se peccatori, perdonate anche se ha fatto del male, ma per come io amo. E quindi passare, questo attento è importantissimo, passare da un amore di obbedienza, che è l'amore che aveva il dottore della legge, obbedienza alla legge. La legge diceva Dio in modo assoluto e il prossimo in modo relativo. La legge diceva un sacerdote è puro immacolato, non può toccare un cadavere, perché sennò si rende impuro, quindi ha pensato se è morto è un cadavere, se c'è il sangue pure rende impuro, non l'ha toccato, quindi...
1: Per seguire la legge,
0: quindi amato per la legge. Invece noi dobbiamo amare, ecco, questo è l'amore di obbedienza, che ci rende... Ma amare invece per amore di, una parola nuova c'è, di somiglianza, cioè no, l'amore rende simili, infatti dice amatevi come io vi amo Gesù. Cioè somigliate a me. E poi in tutto il Vangelo di Luca vedremo come il Padre vostro, siate perfetti, tra parentesi significa nell'amore, come il Padre vostro è perfetto. Come il Padre fa piovere e fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, così anche voi. Quindi ecco, l'importanza fondamentale di questa parabola è questo. Passare, cerchiamo di passare in questa quaresima, facciamo un cammino dove la preghiera, il digiuno e le opere di misericordia, i tre pilastri della Quaresima che ci sono e rimangono, ci aiutano a portare la nostra attenzione da questo amore per Gesù ad amare come Gesù, da questo amore di obbedienza, di regole, all'amore di somiglianza. Gesù si immedesima, Gesù non giudica nessuno, il suo amore lo paragona a quello di un eretico, di un impuro, sceglie un esattore delle tasse, considerato un impuro. I primi sono i pastori, come hai detto te, Brunella. Lo seguono le prostitute. Di cosa si diceva di lui? Mangia coi peccatori e le prostitute. È un mangione e un beone. Ecco, si era attirato queste maldicenze. Penso che abbiamo sviscerato abbastanza bene questa lezione, questo testo. Sentiamo qualche domanda per far incamminare qualcuno con noi, vero Elena? Con le orme.
2: Sì, abbiamo pronte qui le orme, preparate dai bambini, sempre, che ringraziamo tantissimo. E quindi vediamo chi è che ci ha telefonato e ci mettiamo in cammino insieme.
0: Un mio alunno.
2: Allora, lo leggo io?
0: Dai.
2: Allora, ha telefonato Matteo Storani, nome e cognome,
0: Matteo Storani.
2: Così la maestra lo riconosce.
0: Ciao Matteo.
1: Che belle le orme.
0: È un alunno di tutte e due.
2: Allora, è un alunno di Brunella e Laura e gli ha colpito, gli fasciò le ferite, ha fatto un gesto per amore di quella persona, non era obbligato a farlo.
0: Ecco, bravissimo Matteo, ti ha colpito una parte molto molto bella che adesso ti aiuta a dire una cosa che prima volevo dire rispondendo.

0: rispondendo alla maestra Elena, però poi mi è sfuggito questo pensiero. E riguardo a questo verbo, gli fasciò le ferite, prima Elena disse che non dobbiamo essere perfetti per amare. Ti ricordi, Elena, hai detto? Infatti c'è una preghiera molto bella che dice: se aspetto di essere un angelo per amarti, Gesù, non ti amerei mai. Non devo essere perfetto per amare, perché se volevi l'amore degli angeli, quello ce l'avevi. Tu hai voluto l'amore dell'uomo. Addirittura c'era San Girolamo che si picchiava con una pietra nel deserto tanti tanti anni fa, bambini, e diceva: Signore, cosa posso darti? Signore, cosa posso darti? Appare Gesù e gli dice: Girolamo, dammi il tuo peccato. L'unica cosa che noi possiamo dare è i nostri sbagli, perché quello lo produciamo di nostro. Ecco perché. Ecco perché vuole quello. Perché? Perché quella è la nostra produzione propria. Mentre le opere di bene collaboriamo con Dio, ma il bene lo facciamo grazie a Dio, no? Allora, una cosa diceva Elena delle fasce, no? Non dobbiamo essere perfetti. C'è un libro molto molto bello, che pure lessi un po' di anni fa, di Nowen, mi sembra, che si chiama, già il titolo è meraviglioso, Il guaritore ferito. Parla di uno che guarisce le ferite degli altri e mentre guarisce si srotola le sue ferite. Cioè, mentre guarisce l'altro si srotola le sue, no? È un po' la storia anche di Gesù che non ci viene a salvare le nostre ferite così, ma ci viene a salvare con le sue ferite. Quando appare, lo vedremo in tempo pasquale, appare con le ferite, i segni del suo amore, che rimangono queste ferite, ma sono diventate feritoie, cioè da dove esce la luce e l'amore. Ecco, grazie Matteo, ci hai
1: Grazie
0: fatto
1: Matteo,
0: una
1: lo
0: bella
1: salutiamo.
0: riflessione.
1: È in cammino con noi anche
0: Hai
1: lui.
0: messo Matteo?
1: Sì, è il primo questa sera. E
2: c'era un'altra
0: poi chi è? Un'altra c'è?
2: intenzione?
1: Poi.
0: Ah, Matteo c'ha due piedini, io pensavo uno
1: Matteo ha
0: solo.
1: due piedini, il destro e il sinistro.
0: Certo.
1: Poi ci chiama Angela da Osimo e chiede: perché al versetto 27 si distingue cuore e anima? C'è differenza?
0: Allora, questa è una visione greca dell'uomo, per cui il cuore nella Bibbia è sempre il centro della persona ed è proprio la sede di tutti i sentimenti, da dove esce il bene e da dove esce il male. E di per sé nella visione ebraica si parla più di cuore, ma siccome Luca, come ho detto prima, è di tendenza greca e quindi pagana, viene dal paganesimo, poi convertito naturalmente, allora i greci amano sottolineare anche una differenza tra il cuore, centro della persona, e l'anima, e anche le forze e la mente, come vedi, tutto l'uomo. Mentre noi magari basterebbe dire, per esempio, nell'Eucaristia diciamo che c'è tutto Gesù in corpo e anima. Quindi per l'ebreo le componenti essenziali sono il corpo, la parte fisica e l'anima. Infatti diciamo nell'Eucaristia corpo, anima e divinità, per dire Gesù, che è vero uomo in corpo ed anima e divinità. Allora qui, oltre alla visione ebraica del cuore, c'è anche tutta la visione, secondo la concezione del tempo greca, l'anima, la forza e anche la mente. Dicevo prima, il mondo greco dà tanta importanza alla mente. Però ecco, qui si intende con tutto l'uomo, con tutto te stesso. Si doveva amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, quindi il tuo studio, i tuoi sentimenti, l'anima, la forza, tutto amare Dio e il prossimo in modo relativo come te stesso. Grazie Angela.
1: Angela è
0: Angela
1: in
0: che si è
1: cammino con noi.
0: incamminata con noi.
1: Anche lei ha messo le sue orme.
0: Abbiamo qualche telefonata?
1: Stiamo aspettando dal call center se ci fanno sapere.
0: Poi, come sappiamo, nella visione dei padri della Chiesa, il buon samaritano è diventato Gesù, no? Spiritualizzando la parabola, Gesù è il buon samaritano e il fatto che porta il malcapitato anche in un albergo, i padri della Chiesa hanno visto nella Chiesa. È la Chiesa che poi si prende cura delle anime, delle
2: Bello.
0: persone che Gesù gli affida, con i sacramenti e con tutto quello che serve per guarire la persona.
2: Bellissima questa immagine.
1: Adesso non so, mi viene in mente in questo momento, Laura, non so cosa ne pensate, che alla domanda del dottore della legge, Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Forse la risposta di Gesù è abicù.

0: cura, il versetto 35, abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno.
1: Sì.
0: Mi viene in mente perché questo paragone, diciamo, questa somiglianza tra il samaritano e Gesù.
1: Sì, per esempio questo ritorno, quindi
0: questo
1: potrebbe
0: ritorno
1: essere
0: suo,
1: la parousia, che è il giorno del ritorno, no? Noi nella nostra fede, dal Vangelo, sappiamo che Gesù tornerà un giorno tra le nubi del cielo, lo dice lui stesso, e sarà l'ultimo giudizio, il giudizio finale. È un punto un po' difficile, adesso non è il momento di trattare questo punto, però quando preghiamo il credo la domenica, preghiamo sempre credo nella risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà, quindi noi crediamo che Gesù tornerà, e quindi è bella questa interpretazione spirituale, che quello che spenderai ce lo ripagherà tutto Gesù con la sua venuta.
0: Cioè tutto, anche no, questo spenderci la nostra vita. Ci sono tantissime persone che possono testimoniare, Madre Teresa, tantissimi anche della Chiesa e non, che hanno speso la loro vita per gli altri, per amore degli altri. In un certo senso è come se Gesù ci fa vedere come si deve amare, come ha fatto questo samaritano. Che non si è posto chi fosse quella persona per terra, che ha dato tutte le cure possibili, si è fatto carico di questa persona, cioè ci fa vedere un po' la modalità di come poter fare, e poi ci dice così devi fare, come io ho fatto, voi amate gli altri, come io vi ho amato in questo modo. Perché magari a volte anche nella vita ci arrivano delle persone impensabili che ci fanno del bene, che ci aiutano in un momento particolare, no? E magari noi diamo per scontato che invece ne sono altre di persone, invece non sono quelle ad aiutarci, ma ne sono altre.
1: Brava.
0: Ecco,
1: non ci aspettiamo l'amore di Dio
0: sempre
1: solo dalle persone che pregano, perché Dio potrebbe scegliere altre persone per comunicarci il suo amore in certi aspetti della nostra vita. Questo già è una grandissima apertura mentale. Non pensare solo che ci aiutiamo tra noi, no? Perché ci capiamo di più, perché preghiamo e abbiamo Gesù. Perché l'amore di Dio, ce lo dimostra oggi Gesù, passa attraverso tutti. Per identificarsi in un samaritano considerato eretico, Gesù, prendere modello dell'amore, questo samaritano. Qui ci sono i verbi più belli, da questo testo sono nati gli ordini religiosi, come i camilliani, tanti ordini che si prendono cura del malato, c'è tutta una pastorale del malato intorno a questa parabola. Quindi è, cioè, proprio una parabola bellissima, ha ispirato pittori come Van Gogh e mille altri scrittori, libri. Cioè abbiamo veramente meditato una parabola molto molto bella. Adesso purtroppo, secondo i nostri tempi, noi dobbiamo chiudere. Lasciamo i nostri amici dandoci appuntamento al prossimo mese, sempre il terzo venerdì, sempre un venerdì di Quaresima, con un'altra parabola molto molto bella che ci parla dell'amore di Dio e dell'amore di Gesù. Ora lasciamo con due video. Il primo video appunto si chiama Un viandante sulla via di Gerico, così potete cantare e approfondire questa parabola attraverso il canto e le immagini che manderemo in onda. Il secondo video è si tratta di un brano musicale composto dal nostro amico Graziano Ranalli.
2: A sorpresa
1: perché sappiamo che tra poco uscirà un tuo album, e quindi questa bellissima musica che si chiama Ave Maria, e questa presentazione PowerPoint che ha preparato Graziano stesso, noi gliel'abbiamo presa, e in onore suo, ringraziandolo che mette i tuoi talenti a dono di tutti, così gratuitamente. E quindi grazie, e vi salutiamo e vi aspettiamo tra pochissimi minuti, faremo molto presto, questa volta ci siamo organizzati, davanti a Gesù, dove pregheremo noi su questo testo del Buon Samaritano, e pregherete voi attraverso le vostre intenzioni di preghiera.
0: A questo proposito, Laura, ricordiamo sempre il numero di telefono che possono fare, 071 7501 707, e potete chiamarci. Grazie.
1: Vi aspettiamo.

Siamo davanti a te, Gesù, e invochiamo il tuo Spirito. Siamo davanti a te, Signore, come davanti al buon Samaritano. Ti portiamo le nostre paure, le nostre ferite, le nostre debolezze. Solo tu, Signore, sai amarci così come siamo. E solo tu ci dai il coraggio di amare gli altri così come siamo, con i nostri peccati, le nostre debolezze, i nostri limiti. Signore, grazie per questa parola, questa sera, che ci ha riempito il cuore, ci ha riempito l'anima e ci dà nuova forza. Nutre il cuore, nutre la mente. Invochiamo il tuo Spirito, Signore, per essere guariti, per essere amati da te.

Signore Gesù, siamo qui davanti a te e ti vogliamo ringraziare perché ci hai chiamato ad essere qui per lodarti, per adorarti. E vogliamo pregare insieme a Valeria di Porto Recanati, che chiede preghiere per Benedetta, per la sua malattia, preghiere per la sua famiglia e per tutti i malati. Preghiamo insieme a Maria della provincia di Bergamo, per la famiglia di Maria, per i figli, per la conversione e la pace in famiglia. Un'amica di Maria Vision che ci chiama da Fermo, vuole pregare per la sua salute, per la salute di Olimpia, che il Signore possa guarirla e proteggerla. Ancora Anna Maria di Osimo chiede preghiere per se stessa, per i suoi figli Rita e Franco, per le loro famiglie, per la conversione, per i suoi nipoti. Affidiamo tutto al Signore Gesù. Ancora Massimo da Roma ci chiama perché chiede preghiere per se stesso e vuole chiedere alla Madonna di Loreto di abbracciarlo per tutto ciò che il male, per il male che gli fanno. Vuole pregare per i suoi nemici, per l'avvocato e per sua sorella.

0: Ascoltiamo cosa pensava il Levita quando passava nella via. Cosa erano i suoi sentimenti? Qual era il suo modo di sentire?
1: Non sapete cosa mi è successo qualche giorno fa. Tornavo a casa a Gerico dopo un lungo viaggio per lavoro. Ero stanco e ormai si stava facendo sera. Avrei dovuto fermarmi per la notte, ma ormai poche miglia mi dividevano dal mio villaggio, dalla mia famiglia, da un buon pasto caldo e dal mio letto comodo. Mentre camminavo ripensavo alle sacre scritture, ai problemi al tempio, al sabato successivo e pregavo Dio perché il mio viaggio si concludesse senza problemi. Quando si è per strada non si sa mai. Ero preso da questi miei pensieri quando ho sentito dei lamenti sul bordo della strada. Mi sono fermato e ho visto un uomo vicino ad un masso. Era ferito, ricoperto di sangue, sicuramente aveva anche qualche ossa rotta. Insomma, una faccenda che non aveva niente di buono. Sicuramente sarà stato un ladro o brigante, o peggio, un ubriaco, una rissa finita male. Non potevo certo rischiare, forse era tutta una messa in scena per derubarmi. E poi, se mi fossi fermato, avrei sicuramente tardato e ormai si faceva sera e diventava troppo pericoloso restare in strada. In fondo non era messo poi così male. Non ho mica tempo da perdere io. Avrà sicuramente combinato qualcosa. Il Signore avrà misericordia per lui. Ho proseguito il mio cammino, accelerando il passo e ricordando quell'uomo nelle mie preghiere.

0: Signore, siamo presi dalla fretta, dai nostri problemi quotidiani, dagli impegni e dagli obblighi, dai nostri obiettivi e dalle nostre mete. È troppo difficile scomodarci e lasciarci scomodare, sconvolgere i nostri piani e le nostre abitudini per piegarci a curare le ferite del nostro fratello.
1: Signore, la paura è troppo forte. È più facile restare chiusi nelle nostre case, nelle nostre parrocchie, nelle nostre salette. Là fuori il mondo non capisce e il rischio è quello di essere presi per pazzi e per sognatori. È meglio restare tra noi che spingerci in strada e ascoltare il lamento di chi ha bisogno.

Sentiamo cosa pensa, come ha vissuto questa esperienza il ferito. È stata un'esperienza terribile e meravigliosa allo stesso tempo. Me ne stavo tranquillo per i fatti miei, camminavo verso Gerico. Ero stato a Gerusalemme a trovare degli amici, avevo trascorso dei bei giorni in compagnia, ma avevo proprio voglia di rivedere mia moglie e mio figlio. Si stava facendo ormai buio e ho pensato di accelerare il passo. Di questi tempi le strade non sono per niente sicure. Proprio mentre pensavo queste cose, tre briganti mi si sono parati davanti. Mi hanno ordinato di dar loro tutto quello che avevo. Avevo una paura tremenda, così obbedii subito. Ma dopo avermi derubato, hanno cominciato a picchiarmi, insultarmi e deridermi. Io ero sdraiato per terra e loro continuavano a darmi calci e pugni. Il dolore era fortissimo e ormai avevo perso conoscenza, ero ricoperto di sangue. Finalmente si stancarono e se ne andarono ridendo. Poco dopo sentii dei passi, vidi un uomo, credo fosse un sacerdote. Cercai di dire qualcosa, ma dalla mia bocca piena di sangue e senza denti uscì solo un lamento. Non si fermò, anzi, accelerò il passo facendo finta di non vedermi. Poco dopo passò anche un altro uomo, ben vestito, credo fosse un levita. Questi si fermò soltanto un attimo. Anche in questo caso cercai di fermarlo, ma non riuscivo a muovermi. Per un attimo l'ho visto indeciso, ma anche lui alla fine tirò dritto. Dovevo fare veramente ribrezzo conciato in quel modo. Ho cominciato a pensare che ormai ero spacciato. Se un sacerdote e un levita, uomini di Dio, non mi avevano soccorso, chi altro avrebbe potuto avere compassione di me? Mi sbagliavo. Passò di lì un samaritano. Mi vide e subito mi venne vicino. Cominciò a parlarmi e chiedermi spiegazioni. Capì che ero troppo debole.

per rispondere. Cercò di ripulirmi al meglio dal sangue che ricopriva il mio volto, poi mi fece salire sul suo mulo e mi accompagnò ad una locanda vicina. Lasciò dei soldi al proprietario perché si prendesse cura di me. Non ho più saputo nulla di quell'uomo, né come si chiamasse, né ricordo il suo volto. So solo che anche nei giorni successivi passò per avere mie notizie. Le sue carezze, il suo braccio forte sono impressi indelebili nel mio cuore. Mi piace pensare che sia stato Dio in persona a scendere a salvarmi da quell'inferno.

Signore, com'è difficile a volte lasciarci curare, accettare di essere deboli, indifesi e bisognosi dell'attenzione degli altri, lasciare che gli altri entrino nelle nostre miserie e nelle nostre povertà. Signore, è molto più facile pensare di essere infallibili, di potercela fare sempre da soli e senza l'aiuto di nessuno. È sempre meglio non far vedere le proprie debolezze, guardarsi sempre alle spalle per non farsi fregare. Signore, è difficile accettare le nostre ferite, le nostre delusioni e i nostri difetti. È doloroso lasciarti passare attraverso di esse per sanarle, perché attraverso di esse passi la luce del tuo amore e della tua misericordia. Signore, aiutaci a guardare con il tuo stesso sguardo che ama chi soffre, chi è povero, chi si nasconde e chi non ha voce, i piccoli, gli indifesi, i poveri e gli emarginati. Aprici gli occhi alla povertà e alle ferite del nostro tempo.

0: Marisa di Ancona prega per Assunta che è malata e ringrazia la Madonna di Loreto per un giovane di 23 anni per un intervento riuscito e in particolare ringrazia per il chirurgo.
1: Tiziana da Roma prega affinché il Signore le dia la capacità di vedere il prossimo con gli occhi di Dio.
0: Manuela prega per la sua famiglia e per la sua salute. E loda, Elena loda la forza e l'amore di Dio che è immenso.
1: Cecilia da Roma prega per sua Serena, che è molto grave, e ringrazia il Signore per la testimonianza di vita che, come il buon samaritano, e ora affida la sua malattia alle preghiere del Signore e alle sue mani.
0: Antonietta da Ancona prega per Assunta, per la sua malattia, per la figlia, per la conversione e per avere la serenità, e affida tutto alla Madonna di Loreto.

0: Mara da Roma si affida al Signore in questo momento di grande difficoltà. Le affida il suo amore, la sua compassione per tutta e tutto l'affidamento alla sua famiglia.
1: Preghiamo insieme ad Angela di Maiolati in provincia di Ancona. Vuole pregare per due defunti, Silvana di anni 50 che è morta per una malattia grave e per un ragazzo morto all'improvviso, e vuole affidare queste due anime alla Divina Misericordia.
2: Ascoltiamo i sentimenti del Samaritano.

0: Mi è successa una cosa strana qualche giorno fa. Stavo tornando da Gerusalemme e stavo andando a Gerico. Il mio mulo cominciava ad essere stanco. Camminavamo ormai da tutto il giorno. Ad un certo punto ho visto sul ciglio della strada tra i cespugli un uomo ferito. Era stato malmenato da alcuni briganti. Lo avevano conciato davvero male. Il viso era interamente ricoperto di sangue. Scesi immediatamente dal mulo, mi piegai e guardandolo cominciarono ad uscirmi le lacrime dagli occhi. Soffriva davvero tanto. Ho cercato di pulirgli il viso. Lui non riusciva a parlare. Volevo chiedergli mille cose, ma non riusciva a rispondere. Non aveva più denti. L'ho caricato sul mio mulo. Avrei voluto curarlo io stesso, ma avevo alcuni impegni di lavoro, così l'accompagnai ad una locanda vicino, lasciai dei soldi al locandiere e mi assicurai che si prendesse cura di lui. Tornai il giorno dopo, ma non si era ancora ripreso. Lo avevano davvero ridotto male quei delinquenti. Quando ho raccontato questa storia a casa e agli amici, mi hanno sgridato tutti, mi hanno dato del pazzo e mi hanno detto che ho rischiato grosso. Non sapevo cosa rispondere. Come avrei potuto lasciare che quell'uomo morisse? Aveva bisogno di me e forse io di lui.
1: Signore, quanto è difficile sporcarsi le mani. Scendere dal nostro piedistallo per andare incontro ai fratelli che hanno bisogno di noi. Le ferite degli altri fanno sempre ribrezzo e ci spaventano.
2: Signore, a volte ci dimentichiamo della nostra dolcezza, della nostra delicatezza e della nostra capacità di amare. Signore, tu ci guarisci, perché anche noi possiamo guarire. Ci mandi sulla strada di Gerico per sanare le ferite di chi metti sul nostro cammino.
3: Bisogno di cure, carezze e attenzioni.

0: Anna da moglie in provincia di Ancona affida a Gesù la figlia perché possa ritrovare la strada della fede vera.
1: Signore, io ti porto una preghiera tanto importante che abbiamo tutti nel cuore in questi giorni ed è quello della guarigione di Benedetta. Una bambina piccolissima che ha bisogno della tua forza, del nostro coraggio e del nostro amore e della tua compassione. Ti portiamo inoltre qui in preghiera Orietta, una ragazza che sta lottando tra la vita e la morte. Grazie, Signore Gesù.
2: Anche la beata Madre Teresa ci aiuta a riflettere con queste parole. Oggi la gente è affamata d'amore e l'amore è la sola risposta alla solitudine e alla grande povertà. Non cercate Gesù in terre lontane, Lui non è là, è vicino a voi e con voi. Basta che teniate il lume acceso e lo vedrete sempre. Continuate a riempire il cuore con piccole gocce d'amore e vedrete quanto è dolce il Dio che amate. Trova il tempo di fare la carità e la chiave del paradiso.
0: Daniela da Roma chiede guarigione e protezione per tutta la sua famiglia. Elide da Macerata chiede preghiere per tutta la sua famiglia, per la conversione e ringrazia il Signore di tutti i benefici.
3: Ha chiamato Aldo da Civitanova perché vuole pregare per tutti i sofferenti, che il Signore vegli su di loro, e inoltre chiede preghiere per Maria Vision. Rocchina da Trento loda e benedice il Signore per aver reso il suo cuore libero. Grazie, Signore, per l'amore smisurato che nutri per ognuno di noi. Luigi di Verona chiede preghiere per se stesso, per la moglie, per i figli e per Giuseppina, per la sua sistemazione, per Nuvoletta, per Matilde, per il marito e il fratello di Nuvoletta, per un posto di lavoro. Inoltre vuole pregare per le anime del purgatorio e per due amici deceduti, Giovanni. Chiede preghiere per Padre Franco e per Maria Vision.
4: Apriamo senza paura le porte a Gesù, che si rivela nei poveri e nei sofferenti. E accogliamo il messaggio di Papa Francesco, ma in modo concreto e visibile, come persone che sanno operare scelte concrete, iniziative nuove e che sanno fermarsi di fronte al povero, che sanno riconoscerlo come fratello. Pratichiamo il soccorso e l'accoglienza, prendendo esempio dal buon samaritano che non osa passare oltre. Sappiamo riconoscere, come dice Madre Teresa,

0: quel Gesù che soffre negli ultimi, nei poveri, nei sofferenti, nei più bisognosi.
1: Signore Gesù, io ti vorrei pregare per tutti quei buoni samaritani che metti nella nostra strada e nella strada di tanti, come quei volontari che si aggirano tra le corsie degli ospedali, come i tanti giovani che scelgono una strada forse scomoda, come missionari. Ecco, Signore Gesù, io ti prego per questi. Grazie, Signore Gesù.
2: Grazie, Signore Gesù.
3: Grazie, Signore Gesù.
2: Ascoltiamo un messaggio di Papa Francesco del 1 giugno del 2014. Chi si ferma è il samaritano, un peccatore, un uomo che non era abituato alle pratiche religiose, alla vita morale. Tuttavia ha capito che Dio lo chiamava e non fuggì. Occorre sapersi inserire nel dialogo con gli uomini e le donne di oggi per comprenderne le attese, i dubbi, le speranze e offrire loro il Vangelo, cioè Gesù Cristo, Dio fatto uomo, morto e risorto per liberarci dal peccato e dalla morte. La sfida richiede profondità, attenzione alla vita, sensibilità spirituale. Dialogare significa essere convinti che l'altro abbia qualcosa di buono da dire, fare spazio al suo punto di vista, alle sue proposte. Dialogare non significa rinunciare alle proprie idee e tradizioni, ma alla pretesa che siano uniche ed assolute.

Signore Gesù, ti chiediamo di abbracciare tutte queste sofferenze, tutti coloro che si raccomandano alle nostre preghiere, soprattutto gli ammalati, coloro che portano delle croci pesanti, coloro che sono oppressi dal peso della malattia, della sofferenza, disturbi anche psicologici, psichici, malattie fisiche e morali. Chiediamo di abbracciarci, Signore.

Maria ha centrato la sua vita su Dio. A lei interessava l'amore di Dio. Se noi incominciassimo, e dobbiamo incominciare oggi, chiediamo questa grazia alla Madonna. Chiediamo questa grazia di centrare il nostro io, i nostri interessi, i nostri desideri, la nostra vita in lei. E ma lei ti dice subito, fai quello che ti dice. Subito, che la Madonna è umile. E cosa ci dice? Dice anche a noi, fate quello che Gesù vi dice. Allora come facciamo a saperlo? Lo conosciamo questo, tutti i giorni nella sua parola. Non possiamo negare che la parola di Dio è forte, è libera da ogni tipo di catena. Se noi vogliamo accoglierla, vogliamo accoglierla così com'è. Perciò noi conosciamo qual è la volontà di Dio, ma ce l'ha detto e ce lo dice continuamente. Perciò in fondo poi tutto si riduce nell'amore. E sembra una parola troppo consumata questa, ma l'amore deve essere il movente dei miei occhi, delle mie mani, del mio cuore, del mio servizio. I miei piedi devono essere amore. L'amore non sono solo momenti, no, così, che tu preghi bene, vai in estasi, oppure devi fare un gesto di carità, ma è la tua mano che fa il gesto di carità, è il tuo cuore che fa un gesto di carità. Questo diventa carità, fare un gesto di amore concreto. L'amore ti fa rimboccare le maniche. L'amore, come alla Madonna, non si è chiuso in se stessa nella sua pienezza di beatitudine, ma era col cuore in Dio. Ha decentrato il suo io e ha centrato tutta se stessa in Lui.

Eccomi, la risposta di Maria all'annuncio dell'angelo. Oggi anch'io voglio dire il mio eccomi al servizio, eccomi a una vita rinata. L'abbiamo sperimentato questi giorni passati alla festa della vita a Saluzzo, sempre nel dono del servizio. Eccomi, c'è stata anche questa risposta nella gioia di rendersi al servizio, di avere questa opportunità di fare un servizio per le persone che venivano, accogliere la vita nella nostra fraternità, nella casa madre. È stato un eccomi, un abbandonarsi anche al volere di Dio nel servizio, e per me è stato un grande dono poter servire, poter dare un po' di me. Ho sempre ricevuto tanto nella vita, ma piano piano la comunità mi fa sperimentare anche questo, la gioia del servizio, la gioia nel donarsi alle altre persone, che non solo devo ricevere

ricevere, ma soprattutto c'è più gioia quanto riesco a donare un po' di me, un po' del mio tempo, con tutte le mie povertà, con tutte le mie mancanze. Ringrazio tanto Elvira per questa scuola di vita, per la comunità.

Ciao, sono Pierluigi. E pensando un po' alla festa della vita appena trascorsa, mi ha toccato tanto questo tema dell'ecomi. E mi ha fatto pensare a quanto ogni giorno in comunità devo confermare, no, questo sì, anche davanti alle piccole situazioni, no, che la comunità mi propone di affrontare. Anche quando vivo dell'orgoglio con un fratello, c'è sempre quella paura, no, di lasciare stare, no, e rifugiarmi subito nei miei pensieri. Invece mi accorgono di quanto ancora devo insistere nel mio eccomi, no, e di, in questo caso, scusarmi, no, con quel fratello. E appunto in questa festa della vita ho capito tanto di come questo eccomi deve essere ogni giorno vissuto in comunità. Mi ha colpito tanto tutte le testimonianze che ho ascoltato, mi hanno fatto capire quanto la comunità sia grande, di quanta vita c'è dietro. Io che fuori non vivevo, in poche parole, sto capendo quanto sia importante il confronto con gli altri, l'essere veri con se stessi. Una delle cose che sicuramente mi ha colpito fra tutte è l'incontro con la mia famiglia. Ho capito tante cose, no, da questo incontro. Ci siamo parlati, ci siamo confrontati e mi sono reso conto che tante cose che sto vivendo io le vivono anche loro, e questo mi ha dato tanta, tanta spinta per continuare il mio cammino. Poi c'è stato anche un abbraccio, no, tra me e mio padre, anche un ti voglio bene, no? E questo sicuramente mi ha fatto capire quanto ci sia da scavare, no, dentro di me e nel rapporto tra me e i miei genitori. Tanti ancora blocchi che ci sono, tante paure, però sicuramente quello della festa della vita è stato l'inizio, spero, di un cammino ancora lungo che mi possa far scoprire tanto di me, che mi possa portare ad essere più vero, una persona di fede soprattutto. Ringrazio infine Madre Elvira per tutto quello che sta facendo, per tutti i fratelli che ogni giorno mi spingono e mi fanno crescere. Grazie.

sento sicuramente di ringraziare Elvira per il suo eccomi, per il suo eccomi che partecipando alla festa della vita mi ha portato a dire anche a me il mio eccomi. Il mio eccomi che è stato veramente forte. Essendo la prima volta che partecipavo alla festa della vita, l'ho sentita molto forte, l'ho sentita forte dentro di me, perché vedere la famiglia, vedere questa libertà che in questo anno di

comunità ho trovato con loro, che fuori ho sempre cercato, però non sono mai riuscito a ottenere, sicuramente mi ha reso molto felice. Però la cosa forte di questi 3 giorni è stata il potermi mettere in servizio. In servizio prima di tutto per me, ma soprattutto per gli altri. Mettermi in servizio per gli altri, perché facendo questo servizio che ci è stato dato alla nostra casa, tante volte magari non l'ho mai sentito come un peso, ma l'ho sentito come un potermi donare agli altri, cosa che fuori non ho mai fatto. E ho visto proprio come la comunità in questo mi può cambiare, mi ha cambiato soprattutto. Come ha dato dentro di me la voglia di consumarmi, non più di arrugginirmi, ma proprio di consumarmi per gli altri, donando la mia vita, perché sento sempre questa cosa forte di come tutte le volte che riesco a donarmi, mi sento pieno dentro di me, mi sento che finalmente sono soddisfatto, sento che una vita donata è una vita che ha voglia di lottare per il bene. Grazie Elvira, eccomi.

Ciao, buongiorno, mi chiamo Florian. Sono andato alla festa della vita con la comunità Cenacolo. Sì, ho visto questo tanto di momento forte con i genitori. Ho visto che è la seconda volta che io li vedo. E allora, per me è una bella crescita perché ho visto che loro hanno cambiato, ma anche me ho cambiato tanto di cose dentro di me. E vedo una cosa più bella che questa prima rencontre, prima seconda, qualche seconda che abbiamo abbracciato insieme, che ho mai fatto con la mia famiglia. Sono state 5, 6, 7 secondi, anche con mio padre, è un momento tanto forte, tanto forte. E che questo momento posso vivere con la comunità Cenacolo. Sì, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que la première volta di Natale, settimana di Natale, è diversa, tanto chiuso, non so che deve, avec les paure, le paranoie, che deve dire, che posso fare. E allora pregare con lo Spirito Santo, per me che mi aiuta a trovare le frasi giuste, ma anche ascoltare loro, e questo mi ha aiutato a caricare tanto. Alla fine sono andato con la comunità, prima di una settimana, per aiutarli sulla festa della vita. E mi si dice come fare. Come fare per le... quando io le vedo, che deve fare alla fine? E allora mi dice così un amico, che ho conosciuto di Lourdes, della casa di Lourdes, mi dice no, non ti preoccupare, lascia come dice, lo Spirito Santo impari. E alla fine non mi si preoccupare tanto. Arrivato loro, loro piangere e io un sorriso di gioia piena con un cuore che se ne è tanto aperto alla fine. E sì, vedo che loro non mi ha lasciato, semplicemente mi ha amato come chi sono alla fine. Come povertà e come figlio che ha cambiato la sua vita, che ha iniziato a andare avanti per avere la vita dentro le mani e che lascia niente alla fine. E voilà, e questo è il momento più forte che ho visto in comunità Cenacolo. Un piccolo messaggio che posso donare alla gente che ascolta questo. Posso dire che la vita è una cosa che è importante e deve la prendere nelle mani e per cambiare la sua vita deve anche imparare a soffrire e anche se donare agli altri dopo. E lo Spirito Santo aiuta tanto, la preghiera nella vita è concreta. Lo Spirito Santo è qui, non si vede tanto, ma si vede dagli altri. E allora questo passo d'andare in comunità e di dire va bene, ho bisogno della mia vita entre le mani, che posso fare? C'è qualcuno che ti dice

C'è la comunità, c'è questo, perché non va di ancora che deve andare, deve provare le giornate adesso. E così per anche cambiare la sua vita. Questo. Grazie Madeira per tutto ciò che tu hai fatto per la mia vita e anche grazie per la comunità Cenacolo. Ti voglio tanto bene.

Ciao, mi chiamo Casper, vengo da Polonia, sono 9 mesi in comunità. Voglio raccontare un po' come ho vissuto il mio primo incontro con i miei genitori. Dopo 9 mesi ho ricevuto il dono per incontrare prima volta i miei genitori. Sono andato a Saluzzo, prima volta ho visto anche Festa della Vita. Prima volta mi sono abbracciato con mio padre, era per me proprio un dono. Prima volta ho condiviso veramente cosa sto vivendo adesso, cosa voglio fare nel mio futuro. Prima volta ho detto nella mia vita ti voglio bene. Proprio dopo 9 mesi nella comunità ho visto cosa voglio fare nella mia vita. Ho sicuro cosa è veramente importante per me. Dopo questo tempo in comunità ho capito che cose per me importanti ci sono mia famiglia, fede e i miei amici. Questi amici che ho incontrato in comunità. Voglio ringraziare Madre Elvira per tutto quello che ho vissuto nella comunità. Voglio ringraziare per la possibilità di cambiare la mia vita. Voglio ringraziare per questo sorriso che ho nella mia faccia.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, in questo tempo di grazia, in cui siete chiamati alla conversione, vi incoraggio, cari figli, a offrirmi le vostre preghiere, sofferenze e lacrime per la conversione dei cuori che sono lontani dal cuore di mio figlio Gesù. Pregate con me, figlioli, perché senza Dio non avete futuro nella vita eterna. Li amo, ma senza di voi non posso aiutarvi. Perciò dite sì a Dio. Grazie per aver risposto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Celebro questa Santa Messa in suffragio di Antonio. Oggi celebriamo la memoria di San Filippo Neri, il presbitero. Giunto a Roma, in giovane età si dedicò all'assistenza dei malati incurabili e dei poveri pellegrini. Ordinato presbitero, fu assiduo al confessionale e celebrò l'Eucarestia con devozione intensa, fino al trasporto mistico, dagli incontri periodici con un gruppo dei suoi penitenti che egli intratteneva con stile gioioso, in dialoghi spirituali e in attività ricreative, culturali, caritative, nacquero l'esperienza dell'oratorio e la congregazione dei sacerdoti che porta lo stesso nome, riconosciuto da Papa Gregorio XIII, 15 luglio del 1575. Prima di accostarci a questi santi misteri, riconosciamo davanti a Gesù di essere peccatori e con fiducia e la semplicità del cuore domandiamo il perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Preghiamo. O Dio, che sempre esalti i tuoi servi fedeli con la gloria della santità, infondi in noi il tuo Santo Spirito, che infiammò mirabilmente il cuore di San Filippo Neri, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio è vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, sulla salvezza indagarono e scrutarono i profeti, che preannunciavano la grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere quale momento o quali circostanze indicasse lo Spirito di Cristo che era in loro quando prediceva le sofferenze descritte a Cristo e le glorie che lo avrebbero seguite. A loro fu rivelato che non per se stessi, ma per voi erano servitori di quelle cose che ora vi sono annunciate per mezzo di coloro che vi hanno portato il Vangelo mediante lo Spirito Santo, mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Perciò, cingendo i fianchi della vostra mente e restando sobri, ponete tutta la vostra speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà. Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate nell'ignoranza, ma come il Santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: sarete santi, perché io sono santo. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
0: Il Signore ha rivelato la sua giustizia.
1: Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie, gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha rivelato la sua giustizia. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Il Signore ha rivelato la sua giustizia. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni. Il Signore ha rivelato la sua giustizia.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Pietro prese a dire a Gesù: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli e sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto in case, fratelli, sorelle, madri, figli e campi, insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi. Parola del Signore.

Ecco, noi abbiamo lasciato, noi abbiamo fatto, io vengo ogni domenica in chiesa, cosa avrò in cambio? È la domanda che volendo o non volendo, tante volte nel nostro cuore ce la facciamo, magari non in questo modo, però io che prego devo essere esaudito, io che domando, alla fine ho diritto. Dio ha il dovere di esaudirmi. Allora, quando faccio la preghiera, Dio mi deve ascoltare. Ecco, Dio fa la sua parte, certamente la fa, e certamente ascolta le nostre preghiere, però ci concede ciò che è meglio per noi. Noi lì per lì non siamo in grado di capire ciò che è meglio per me, ma tante volte giudico le cose, giudico le situazioni e credo che questo sarebbe forse meglio, ma non tutto oro che luccica. E nella nostra vita, tante volte, il Signore non ci concede ciò che glielo chiediamo, ma ci concede ciò che ci è necessario per la crescita, ci concede la comunità. E questa comunità che prega insieme, uno per l'altro, e questa comunità che si nutre di un alimento speciale, e questo alimento speciale è il suo corpo e il suo sangue. Ed ecco, in questo modo Gesù ci fa partecipi della sua vita divina. E questo alimento così sublime, per noi, cosa porta? Porta che pian piano diventiamo come Lui. Cioè, se lo riceviamo con dignità, se lo riceviamo con cura e lo custodiamo nel nostro cuore, ci fa diventare come Lui. In che senso? Non so se ci avete fatto caso, proprio l'ultima frase della prima lettura. Sta scritto, dice San Pietro, sarete santi perché io sono santo. Ed ecco la nostra chiamata, essere santi. Alla fine, ciò che conta, conta la salvezza della nostra anima. E Dio tante volte si serve di certe situazioni per richiamare la nostra attenzione, per richiamare il nostro cuore. Perché? Perché facilmente si allontana, facilmente ci dimentichiamo di Dio. A proposito, che Dio mi ascolta. Una volta al Papa San Giovanni XXIII, Papa Roncalli, no? E quando ha deciso di convocare il Concilio Vaticano II, uno dei cardinali le disse così: spero che il Signore lo accompagni, spero che il Signore lo accompagni in questa cosa. Ma sapete cosa ha risposto Giovanni XXIII? Ma proprio al contrario. Spero io di accompagnare il Signore nelle sue scelte. Ed ecco, la nostra vita cristiana è sempre in vista della nostra chiamata, della presenza che viviamo di Gesù, presenza reale nella vita di ciascuno di noi. Chiediamo al Signore in questa celebrazione eucaristica quel coraggio di seguirlo, come fece San Filippo Neri, usando diverse cose per portare un po' di gioia, un po' di Signore anche tra le persone dove andiamo per spacciati, gli ammalati, i sofferenti, perché possiamo diventare sempre quel sorriso di Dio che Dio regala a queste persone che si trovano nel bisogno, che si trovano nei momenti difficili.

0: Pietro si avvicinò al maestro per ricordargli le concrete prove di amore che gli aveva offerto. Noi preferiamo richiamare l'attenzione del Signore alle necessità nostre e delle nostre famiglie.
1: Preghiamo insieme dicendo: santifica il tuo popolo, o Dio.
0: Santifica il tuo popolo.

0: Dio.
1: Il ritorno e il giudizio di Cristo renderanno definitiva e palese la nostra salvezza, perché nell'attesa di tali eventi ci manteniamo impegnati nell'azione, vigilanti nella preghiera e animosi nella speranza. Imploriamo il Signore.
0: Santifica il tuo popolo, Signore.
1: Perché la nostra vita corrisponda ai voleri di Dio e conosca un serio e continuo impegno di santità. Imploriamo il Signore.
0: Santifica il tuo popolo,
1: o Dio. Perché coloro che hanno scelto, come Pietro, di seguire Cristo con dedizione totale, sappiano perseverare nella generosità e nell'amore, imploriamo il Signore.
0: Santifica il tuo popolo, Dio.
1: Per tutte le persone consacrate, affinché facciano della loro esistenza un sacrificio spirituale nella gioia della castità, dell'obbedienza e della povertà, imploriamo il Signore.
0: Santifica il tuo popolo.
1: Perché Antonio e tutti i nostri fedeli defunti, che dalla morte sono stati spogliati di ogni ricchezza terrena, ricevano ora il bene inestimabile della vita eterna promessa da Cristo, imploriamo il Signore.
0: Santifica il tuo popolo, Dio. Sono tante le persone che ci chiedono la preghiera. In modo particolare preghiamo per gli ammalati, Maria, Giovanna, Eva, Paola. Preghiamo per Teresa, Domenico, tutti gli ammalati che si trovano nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Preghiamo per le nostre famiglie, preghiamo per i nostri giovani, preghiamo per la pace nel cuore dell'uomo, per la pace in tutto il mondo e per tutte le intenzioni che ognuno di noi porta davanti all'altare del Signore. O Dio, che per ogni uomo hai preparato un destino di santità e di gloria, rendici coerenti, generosi e perseveranti nel tuo servizio, per meritare il tuo premio che supera ogni nostro merito e ogni nostra attesa, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Pregate, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli questo sacrificio di lode, o Signore, e fa che sull'esempio di San Filippo siamo sempre lieti di donare la vita a gloria del Tuo nome e al servizio dei fratelli. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori.

Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Sospinto dal soffio dello Spirito, il Santo Pastore Filippo ha portato alle genti l'annunzio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. Per questo segno della Tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della Tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pan della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resdeni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, del nostro fratello defunto Antonio, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci e parta la vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, l'Arcangelo Michele, gli Apostoli, San Filippo Neri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire, Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nella zia che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
1: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: O Signore,

Come il Padre ha amato me, così anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore.

Preghiamo. O Signore, che ci hai fatto gustare il pane del cielo, fa che a imitazione di San Filippo desideriamo sempre questo cibo che ci dona la vera vita, per Cristo nostro Signore. Affidiamo le nostre intenzioni alla Beata Vergine Maria, all'Arcangelo Michele. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta e sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Con la benedizione finale intendo benedire gli oggetti di devozione che portate con voi. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Concedi al popolo cristiano, Signore, di conoscere profondamente la verità che professa e di amare il mistero che celebra, per Cristo nostro Signore. Voi e le vostre famiglie, gli oggetti di devozione che portate, le persone che li riceveranno, benedica e custodisca da ogni male Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte le guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute.

quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti, affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero, e che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio.

principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

E la benedizione del Signore, che ha guidato i nostri passi sulla via di questo incontro, ci possa inondare della sua grazia, della sua pace, per vivere.

insieme questa ora di adorazione eucaristica in comunione con Lui. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, amico divino, tu sei qui. Tu sei presente in questo tabernacolo, sotto le specie eucaristiche. Io non ti vedo, non ti sento, non ti ascolto, non ti tocco, ma io ti credo. Ti credo perché tu l'hai detto e tu sei la verità. E questo pane è veramente il tuo corpo, sei tu, Signore Gesù. Credo e per questa mia fede sono beata, beata perché voglio lasciarmi invadere da questa presenza invisibile che è qui, nella quale mi voglio tuffare, eliminando tutto il mio pensare, tutto il mio sentire, per essere sulla fede. Ho fiducia in te e chiedo al mio cuore di sintonizzarsi con te, con tutto quello che sei e che vuoi essere per me. Tu sei il mio Dio e io ti adoro. Tu sei e io non sono. Se sono qui è perché tu mi hai creata. E mi hai attratta nella scia del tuo amore, perché sai che ho estremo bisogno della tua luce e del tuo amore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Aiutaci, o Spirito Santo, a essere veramente consapevoli della grandezza del dono e del tesoro dell'Eucaristia. A ritenere che nell'Eucaristia si rende sempre più attuale nel tempo l'unico e definitivo sacrificio redentore di Cristo. Dobbiamo aver cura di questo sacramento, nel quale si riassume tutto il mistero della nostra salvezza. Dobbiamo vivere questo mistero eucaristico nella sua integrità di sacrificio, di presenza e di banchetto. A credere che nell'umile segno del pane e del vino c'è la presenza viva e vera del nostro Signore Gesù che cammina con noi. A superare i limiti della ragione, per poter esprimere nell'adorazione il nostro atto di amore senza limiti per il nostro Signore Gesù. E a ricordare che l'Eucaristia è un mistero, è un mistero che sovrasta i nostri pensieri e che viene accettato solo dalla nostra fede.
Quindi invochiamo l'aiuto dello Spirito Santo di rafforzare i nostri cuori, la nostra fede e di adorare Gesù, di amarlo come Lui ci ama.

Signore Gesù, che sei presente nell'Eucaristia, tu sei il centro di tutta la comunità cristiana, tu sei il vincolo della carità, perché tu sei l'amore. Tu, ricco di misericordia e di bontà, accresci l'amore tra noi, disperdi ogni avversione, togli ogni tristezza dell'anima, rassicuri i cuori ansiosi e rinvigorisci gli animi avviliti. Tu spegni l'odio dei cuori e porti concordia e tranquillità tra noi. Fa che tutti ci riconosciamo figli del Padre Celeste, per sentirci tutti fratelli con te, in te e per te. Che si aprano i nostri occhi per vedere le necessità dei bisognosi, che si aprano i nostri cuori per amare tutti, che si aprano le nostre mani per aiutare sempre. Rendici un cuor solo e un'anima sola, Signore Gesù, che ogni steccato sia abbattuto, ogni rottura sia ricompensata e ogni rancore sia spento. Sepolto ogni orgoglio, distrutta l'invidia,

vinta la cattiveria. Solo così, Signore Gesù, possiamo essere veri testimoni del Tuo amore. Che il Tuo Spirito Santo ci unisca sempre in comunione di fede e di carità. Con Te, Signore, saremo Chiesa nel mondo, Tuoi discepoli che imparano da Te cos'è amare. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare. Il Padre ci vuole con Lui per sempre, uniti al Figlio nello Spirito Santo. Che il Signore ci conceda sempre questa grazia, ci permetta di capirla soprattutto e di viverla grazie al dono del Suo Spirito Santo. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque creda in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Ed è rimasto la presenza di Suo Figlio nell'Eucaristia, affinché non rimanessimo mai da soli. L'Eucaristia è una presenza che invita, è una chiamata rivolta a tutti, a chi soffre, a chi è nella fatica, a chi è povero e piange, a chi è solo e senza aiuto, a chi è piccolo e innocente. Gesù ci chiama e ci invita. La Sua voce arriva anche ai lontani, agli illusi, ai fuggiaschi. Venite a Me. Venite presso il Padre mio. E questa è la Sua voce, che oggi si effonde da questo silenzioso sacramento. Questo sacramento che presenta in mezzo a noi attraverso questo canale di preghiera, attraverso il canale 255 di Maria Vision. E chiediamo al Signore di elargire a tutti noi e ai nostri cari il dono dell'ascolto e dell'accoglienza della Sua parola, una parola che salva, una parola che dona la vita. Signore Gesù, fa che nel cuore di ogni uomo e donna si accenda questa luce, questo amore. Vogliamo immergerci nel Tuo cuore misericordioso affinché laviamo tutto ciò che è vecchio e purifichiamo tutto ciò che è nuovo. Fa, oh Signore Gesù, che ognuno di noi comprenda che il bene di cui gode è un bene che non gli appartiene, ma un bene da usare e gestire con i propri fratelli e sorelle. Quindi Ti chiediamo, Signore, di liberare i nostri cuori dall'orgoglio, dall'avarizia, dalla gelosia, dall'invidia, e insegnare a tutti noi ad amarci come Tu ci hai comandato. Aiutaci, oh Signore Gesù, a riconoscerti sempre in ogni fratello e in ogni sorella che incontriamo, perché Tu sei luce della salvezza. Sei la via e la verità. Vogliamo ringraziare il Signore per l'immensa generosità della Sua presenza eucaristica. Grazie Gesù per voler passare del tempo con noi.

rimanere ancora più vicini a noi in questo tabernacolo. Grazie Gesù perché ti metti a nostra disposizione, ti offri al nostro sguardo, ci attendi, ci accogli senza mai respingerci e ci ascolti e ci esaudisci. Ti ringraziamo anche per aver istituito il sacerdozio come prolungamento del tuo, per renderti presente in mezzo a tutti gli uomini e le donne, per aver desiderato di rinnovarti nel sacrificio della Santa Messa che ci ridona sempre la tua presenza. Grazie per tutto il bene, per tutto il conforto, per tutta la gioia. Grazie perché hai spinto il tuo amore fino all'estremo per tutti noi e per aver voluto moltiplicare in tutti i luoghi della terra il dono della tua presenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E adesso, con la presenza di Maria e di tutti i santi, davanti a te, o Signore Gesù, vogliamo aprire i nostri cuori al tuo amore, ma soprattutto offrirti un canto di adorazione eucaristica.

Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grazie, Signore, per la tua presenza, perché ti abbiamo sentito vicino. Ti abbiamo affidato tutte le nostre paure, le nostre speranze. Resta sempre con noi, Signore Gesù. Fa che la ricchezza di cui ci hai colmato rimanga sempre nei nostri cuori. E adesso preghiamo assieme per le famiglie. Dio della gioia e della pace, fa che la nostra famiglia cammini sui sentieri della vita, che creda nel tuo amore, anche nel tempo della prova, e viva nella speranza di vedere il tuo volto, così per lodarti sempre. Amen. E a te, Signore Gesù, vogliamo affidare tutte le nostre intenzioni di preghiera. Vogliamo affidarti la Santa Chiesa. Ti preghiamo per il nostro Vescovo di Assisi, Felice Accrocca, per il nostro Papa Leone, per tutti i sacerdoti, le suore, i diaconi. Guidali, o Signore Gesù, con il tuo Santo Spirito. Ti preghiamo anche per la nostra missione di evangelizzazione, quella di Maria Vision, di farla andare avanti nella tua volontà, di portare la tua parola e la tua presenza in ogni casa. Lode e onore a te, Signore Gesù. Iniziamo a pregare insieme. Come sempre, Maria Vision vi invita a farlo chiamando in diretta il numero 075 81 36 35 per offrire la vostra preghiera di adorazione eucaristica al Signore Gesù. Preghiamo per tutti voi e vi affidiamo umilmente ai piedi del nostro Signore. Vi ricordo che potete scrivere la vostra intenzione di preghiera sul numero 329 55 33 241.

0: e pregare insieme. Iniziamo con le vostre numerose intenzioni di preghiera e preghiamo per le intenzioni di Pasquale da Napoli, che per intercessione di San Carlo Acutis affida le sue suppliche e chiede invoca Maria Santissima per la sua benedizione materna. Gesù, confido e spero in te. E accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto?
1: Buongiorno, sono Vincenza da Trapani.
0: Pace bene,
1: Vincenza.
0: Vorrei
1: pregare sempre, soprattutto per mio figlio Davide e per tutta la mia famiglia, di darci amore, provvedenza, salute, pace, tranquillità e serenità nella nostra casa e in tutte le case.
0: Benissimo.
1: Che si prega la Santa dell'Arcangelo, a Gesù, a Maria, a Carla Gudesi, e tutti i santi che ci sono in questo mondo.
0: E facciamo un Padre nostro, accompagniamo la tua intenzione a Gesù. Padre nostro che sei
1: Padre
0: nei cieli,
1: sia santificato
0: il tuo nome,
1: venga il tuo regno,
0: sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E che Dio vi benedica, Vincenza.
1: Grazie, aspettando a tutti voi, che Dio vi protegga e vi benedica sempre, e protegga sempre le persone di mettere questa guerra e di quanto bambini e persone che stanno morendo per questa maledetta guerra. E Dio il nome della mente di svettere, mette a fare questa cattiveria.
0: Va benissimo, preghiamo per le conversioni dei cuori. Grazie, che Dio vi benedica e vi protegga tutti nella famiglia. Santa giornata.
1: Buona giornata.
0: Preghiamo per Giusy da Cianciana, che si affida a nostro Signore Gesù per la pace nella sua famiglia. Signore, in te confido e spero. Preghiamo per Giuseppina da Castrovillari, che affida Umberto alle nostre preghiere, è ancora in coma, e chiediamo al Signore che lo guarisca. Preghiere per Manuela dalla Toscana, che si affida a Gesù e Eucaristia e affida anche suo marito. Signore, liberalo da ogni male. Preghiamo per le intenzioni di Michele da Rosolini, che si rivolge per intercessione a San Carlo Acutis, San Giuseppe, affinché lo Spirito Santo possa guarire e scendere sui suoi figli. Preghiere per la conversione e liberazione da tutti i mali, per la famiglia Puglisi e Micelli e per tutti noi di Maria Vision. Grazie e che Dio ti benedica, Michele. Preghiamo anche per Giorgia dalla provincia di Ragusa, per suo marito, che ci sia pace e conversione. Preghiere per sua figlia e ti chiede protezione da ogni male. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiamo per Pina dalla provincia di Teramo, che ringrazia il Signore per le meraviglie che compie nella sua vita. Preghiamo per le intenzioni di Vita Maria in provincia di Salerno, per Giuseppe e per Anna Maria, una ragazza che non sta molto bene e ne chiede la guarigione. Preghiamo per Rosanna da Napoli, che affida Toni a Cristiano e Angelo affinché ci sia pace. Meluccia dalla Sicilia chiede preghiere per sua mamma, per la sua guarigione totale, per lei, per i suoi nipotini,

e per tutta la famiglia. Franca dalla provincia di Reggio Calabria chiede preghiere per la pace nel cuore di sua figlia. Che ci sia serenità, Signore Gesù. Veronica da Cagliari.

0: Prega, oh Signore Gesù, per la guarigione fisica di Cecilia. Melissa, in provincia di Bergamo, chiede preghiere per la sua mamma Luigina, che dovrà affrontare una terapia oncologica. Patrizia, dalla provincia di Gorizia, per intercessione di San Carlo Acutis, chiede preghiere per Sofia e Alessandra per gli esami universitari. Antonella da Palermo ti prega per le sue intenzioni. Prega per tutta Maria Vision, preghiere per i defunti e per tutta la Chiesa. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiamo per Rita da Roma, per la sua famiglia, per la conversione del cuore dei suoi nipoti. Gesù, ti affido tutto quello che ho nel mio cuore, pensaci tu. Preghiamo per Giusi dalla Calabria, per la conversione del marito e del figlio. Preghiere per Maria Grazia D'Anzio, per la sua famiglia, i suoi figli e per la sua salute. Carmela dalla provincia di Caserta chiede preghiere per la sua famiglia, in particolare per sua figlia Antonietta e per i suoi nipoti. E il Signore sa, il Signore può tutto. Confidiamo sempre in Lui, nel Suo amore e nella Sua misericordia. Preghiamo per Enza dalla Svizzera, che ti prego, Signore Gesù, per tutte le persone che si affidano alle sue preghiere. Solo Tu puoi agire. Ascoltaci. E accogliamo una preghiera in diretta.
1: Ave Maria, un Padre nostro e un angelo di Dio.
0: Ave
1: Ave,
0: o
1: o
0: Maria,
1: Maria,
0: piena
1: piena
0: di
1: di
0: grazia,
1: grazia,
0: il
1: il
0: Signore è
1: Signore
0: con
1: è
0: te.
1: con te.
0: Tu
1: Tu
0: sei
1: sei
0: benedetta
1: benedetta
0: fra le
1: fra le
0: donne
1: donne
0: e
1: e
0: benedetto
1: benedetto
0: è il
1: è il
0: frutto
1: frutto
0: del
1: del
0: tuo
1: tuo
0: seno,
1: seno, oh
0: Gesù.
1: Gesù. Santa
0: Santa
1: Maria,
0: Maria,
1: Madre
0: Madre di
1: di
0: Dio,
1: Dio,
0: prega
1: prega
0: per
1: per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso
1: adesso
0: e
1: e
0: nell'ora
1: nell'ora
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen.
0: Padre
1: Padre
0: nostro
1: nostro,
0: che
1: che
0: stai
1: sei
0: nei
1: nei
0: cieli,
1: cieli, sia
0: sia santificato
1: santificato
0: il
1: il
0: tuo
1: tuo nome,
0: nome,
1: venga
0: venga
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: regno,
0: regno,
1: sia
0: sia
1: fatta
0: fatta
1: la
0: la
1: tua
0: tua
1: volontà,
0: volontà,
1: come
0: come
1: in
0: in
1: cielo,
0: cielo,
1: così
0: così
1: in
0: in
1: terra.
0: terra.
1: Dacci
0: Oggi
1: oggi
0: il
1: il
0: nostro
1: nostro
0: pane
1: pane quotidiano
0: quotidiano e
1: e rimetti
0: rimetti a
1: a noi i
0: noi i
1: nostri
0: nostri
1: debiti,
0: debiti, come
1: come
0: anche
1: anche noi
0: noi li
1: li
0: rimettiamo
1: rimettiamo ai
0: ai
1: nostri
0: nostri
1: debitori.
0: debitori.
1: E non
0: Non
1: abbandonarci
0: abbandonarci
1: alla
0: alla
1: tentazione,
0: tentazione, ma
1: ma
0: liberaci
1: liberaci
0: dal
1: dal male.
0: male.
1: Angelo
0: Amen.
1: di
0: Mio
1: Dio,
0: Dio,
1: che
0: che sei
1: sei
0: il
1: il
0: mio
1: suo custode,
0: custode,
1: illuminami,
0: illuminami,
1: custodiscimi,
0: custodiscimi,
1: reggimi
0: reggimi,
1: e governami,
0: governami,
1: che ti
0: che
1: furono
0: furono
1: affidati
0: affidati dalla
1: dalla
0: pietà
1: pietà
0: celeste.
1: celeste.
0: Amen.
1: Amen. Grazie
0: Grazie
1: e
0: della tua
1: buona
0: preghiera.
1: giornata. Che
0: Santa
1: il Signore
0: giornata.
1: Ci aiuti tutti, grazie.
0: Che Dio ti benedica. Preghiamo anche per Maurizio Guerra, che chiede aiuto allo Spirito Santo affinché possa attraversare questo periodo difficile economicamente e che possa trovare un lavoro. E noi preghiamo per te. Il Signore provvederà per intercessione di San Giuseppe. Preghiamo per Rosaria da Pozzuoli, per i suoi figli che possano tornare in pace e convertiti nel cuore. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiamo ancora per le vostre intenzioni e preghiamo per Claudio, Michael, Marisa, per Chiara, Antonella, Sandra, Daniela, Tatiana, Maria Grazia, Simona, Elena, Nuria, Elda e Nelvia. Sono persone che sono ammalate e chiediamo la grazia a Dio affinché guariscano. Accogliamo subito un'altra preghiera in diretta. Pronto? Pronto?

0: Mi sente? Pronto? Chiediamo alla signora di richiamarci cortesemente. Continuiamo ad affidare le vostre intenzioni. Preghiamo per Cordian, un ragazzo che è dipendente da sostanze come l'alcol, e chiediamo al Signore di poterlo liberare. Preghiamo per il piccolo neonato Marco affinché riesca a superare questo momento. Preghiere per Martina, per la sua anoressia, per nonna Teresa che è stata colpita da un ictus, per Massimo e Silvana che sono in fin di vita. Preghiamo per Giulia, per la sua totale guarigione. Signore Gesù, metti la tua mano su ognuno di queste persone, guariscile. Ti prego per la guarigione anche di Luigi da Nola. Preghiere per Anna, la somma vesuviana, che chiede la pace nel mondo intero, che Gesù possa regnare in tutti i cuori, anche in quelli più induriti. Preghiamo per Giovanna dalla Sicilia, che prega per Sebastiano, per la guarigione fisica e mentale, per la conversione e liberazione da tutti i mali. Preghiere per le intenzioni di Giuseppina e famiglia. Preghiamo per Michele da Siracusa, per il figlio Giuseppe, e lo affida alla nostra Mamma Celeste. Preghiere per Salvatore, Lorenzo, Mary, Miriam, Renata, Niccolò e per le intenzioni delle loro famiglie. Preghiere per Maria da Abbiategrasso, per la sua guarigione. Barbara da San Donato Milanese chiede preghiere a Maria Santissima, ti supplico, non lasciarmi sola. E Gesù non lascia nessuno soli, Barbara. Sentiti sempre accompagnata e illuminata soprattutto in questo momento. Preghiamo per Luciana da Roma, che confida in te, Signore Gesù, per le sue intenzioni e per la sua famiglia. Preghiamo per Patrizia da Prato e per il figlio Alessandro nel giorno del suo compleanno e facciamo tanti auguri. Preghiere per le sue intenzioni, per la sua salute, per tutti i bisognosi, per Papa Leone e per tutti noi di Maria Vision. Grazie Patrizia, che Dio vi benedica. Preghiere per Rossana da Perugia, che prega per i figli, per la loro protezione e prega anche per Pietro, fa che ritrovi la strada. Preghiamo per Lucrezia da Torino, per la sua salute. Preghiere per l'anima di Pierangelo. Elisabetta dalla provincia di Verona chiede preghiere per la sua salute e quella di suo fratello. Sono in una situazione difficile e si affida a tutte le nostre preghiere. Preghiamo per Lucio, Teresa e Vanna da Modena per le loro intenzioni. Antonella da Chiaravalle affida per intercessione di Maria Santissima la sorella Maria Grazia affinché possa essere accolta in cielo, per suo nipote Samuele affinché trovi un lavoro. Signore Gesù, ascoltaci e accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
1: Sì, pronto, posso?
0: Sì,
1: Sì,
0: passi.
1: Sono Dino da Palermo.
0: Benvenuto.
1: Una preghiera della Madonna di Fate è data ai tre pastorelli. Mio Dio, io credo,
0: Adoro,
1: adoro, spero
0: spero,
1: e
0: ti
1: amo.
0: amo,
1: Vi chiedo con immenso perdono per quelli che non
0: perdono,
1: credono,
0: non
1: non
0: spero,
1: adorano, non
0: spero e
1: sperano,
0: non ti
1: li
0: amo.
1: amano. Santissima Trinità,
0: 30.
1: Padre, Figlio, Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, dai crudeli, sofferenze in cui egli stesso è offeso, e per i meriti del suo sacratissimo cuore,
0: Del cuore immacolato di Maria,
1: ti domando la confessione dei poveri peccatori. Mio Dio, io credo, adoro, serviamo. Vi chiedo umilmente perdono per quelli che non credono, non adorano, e non vi amano.
0: Bellissima grazie. Preghiera, grazie.
1: Grazie
0: che
1: grazie.
0: Dio ti benedica.
1: Altrettanto.
0: Grazie, santa giornata. È bello ricordare questa preghiera, che davanti a Dio ci rendiamo conto che siamo tanto piccoli e indifesi e chiediamo sempre la sua protezione. Carissimi fratelli e sorelle, siamo giunti al termine della nostra adorazione eucaristica. Ringrazio tutti voi che avete chiamato, partecipato e pregato nelle vostre case. Affidiamo l'ultima intenzione, che è Lina da Bologna, che chiede preghiere per intercessione di Santa Rita da Cascia e Maria Santissima per un problema di salute fisica. Preghiere per tutti noi di Maria Vision. Grazie, Lina, che Dio ti benedica e ti protegga. Carissimi fratelli, adesso ci salutiamo, che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un saluto e un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Vision. Vi ricordo l'appuntamento di oggi pomeriggio alle 15:30 con Suora Anna Maria per pregare ancora insieme in diretta. Pace e bene a tutti voi.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Medio Oriente, Mesopotamia. Luogo dove, per l'archeologia, la civiltà nasceva già nell'ottavo millennio avanti Cristo, dove si scoprono i primi templi dedicati a numerosi dei di pietra. Luogo dove si scontrava

0: Avevano etnie e regni per il dominio delle terre, luogo dei racconti biblici, la creazione dell'uomo, Noè e il diluvio universale, la torre di Babele, il patriarca Abramo.
1: Sono padre Grigoris Serenian, uno iero monaco e chitarrista di San Lazzaro. Sono armeno della prima generazione dopo il genocidio. Mio papà è nato in Cesarea, Cappadocia, attualmente in Turchia. Mia mamma invece a Yonoluk, che sarebbe Musaler, ossia in Cilicia, anch'esso attualmente in Turchia.

0: Venezia e Armenia, un collegamento che unisce località così lontane già dal XV secolo. Nell'isola di San Lazzaro vive la comunità dei padri mechitaristi, centro di cultura e di scienza dal XVIII secolo e memoria storica del popolo armeno.
1: La storia dell'ordine comincia con Mechitar, il fondatore, che di Sebaste, nato nel 1776, entrato nel monastero di San Senio sur Nshan nella sua città, è stato anche nel monastero del patriarcato a Echmiadzin e fondò l'ordine quando era un sacerdote a Costantinopoli, dove c'era una importantissima comunità insieme ai suoi seguaci per l'illuminazione spirituale e culturale del popolo armeno, per l'unità della Chiesa. Ha dovuto abbandonare l'impero ottomano e si rifugiò nel Peloponneso e nella regione di Morea Modone, che era sotto il dominio della Repubblica Veneziana, e fondò il monastero lì e rimase fino al 1715, quando gli ottomani hanno invaso tutta quella parte, conquistarono tutta quella parte dei veneziani, trovò riparo qui in città Venezia nel 1715. Rimase 2 anni in città grazie agli armeni di Venezia, un'importante comunità di mercanti, grazie alla loro intercessione presso il governo per Mechitar, ottenne questa isola nel 1717, che una volta era un leprosario, un lazzaretto, ma durante la vita di Mechitar era abbandonata, e lo trasformò in un centro spirituale e culturale per il popolo armeno.
0: Qui abbiamo incontrato padre Grigoris Serenyan, teologo, profondo conoscitore della storia armena, che ci introduce nel nostro viaggio sulle tracce del popolo armeno.
2: È intorno a vari laghi e soprattutto a monti, come i monti Ararat, perché non è solo uno, che in armeno chiamiamo il Grande Masis e il Piccolo, attualmente in Turchia, che confinano con l'attuale Repubblica d'Armenia, che è la culla del popolo armeno, conosciuto per tutto il mondo. Purtroppo, spesso per motivi di persecuzioni, soprattutto per la fede, ma non solo, ma anche un popolo molto laborioso. E questo molto importante, che ha contribuito a creare l'identità di questo popolo, sia in Europa, nel Medio Oriente, ma anche nelle Americhe.

La sua storia risale più o meno al primo millennio avanti Cristo, al VII secolo. La località geografica, per intenderci meglio, più o meno abbracciava parti dell'attuale Turchia,

0: cioè l'Anatolia orientale, che sarebbe la Turchia, la parte orientale della Turchia, sudorientale anche, poi l'attuale Repubblica d'Armenia, una parte dell'Iran, della Persia.
1: Il Regno d'Armenia era una realtà molto importante all'epoca prima di Cristo, e tant'è vero che aveva grandi rapporti sia con la cultura greca che con quella poi romana. Era naturalmente, si appoggiava sulle terre intorno al monte Ararat e sui tre grandi laghi di montagna: il lago di Van, che adesso appartiene purtroppo alla Turchia, il lago di Urmia, che è nell'Iran settentrionale, e il lago di Sevan, che è ancora nell'attuale Armenia.
0: Il primo lago, che è il lago di Van, e intorno a questo lago sorsero monasteri. Proprio fu la culla soprattutto del monachesimo, ma anche della cultura armena. E l'anno scorso, nel 2015, il 12 aprile, Papa Francesco proclamò come dottore della Chiesa universale proprio un monaco armeno che si chiamava San Gregorio di Nareg, che era cresciuto e vissuto proprio intorno a questo lago, nella località di Nareg. Per noi questi laghi hanno contribuito anche alla mitologia, alla religione pagana.
1: Però al di là di questi laghi c'erano queste alte vallate molto fertili, e poi anche lo sbocco al mare verso Trebisonda. Insomma, era un grande regno che aveva rapporti conflittuali col regno dei Parti e poi di alleanza o di lotta con le altre realtà di Stato vicine. Con i Parti ci furono vari scontri e vari conflitti, anche all'epoca della battaglia di Carre, quando il re d'Armenia aveva consigliato a Crasso di passare per l'Armenia per sconfiggere meglio i Parti venendo, diciamo, dal nord, ma Crasso si ostinò a passare attraverso il deserto mesopotamico e venne orrendamente sconfitto. Dopodiché anche il re d'Armenia passò i suoi guai. In epoca romana abbiamo comunque la percezione, anche dalle fonti, il primo a parlarne era ancora il greco Senofonte di Armeni, ma poi dalle varie fonti romane, che il regno d'Armenia fosse un regno alleato, e infatti non l'hanno mai proprio conquistato, era diventato un regno alleato di Roma. Principi armeni erano alla corte degli imperatori romani, di Nerone per esempio, e alla corte d'Armenia si recitavano tragedie greche.
2: A testimoniare l'influenza della cultura greca vi è il Tempio di Garni, costruito nel bel mezzo di un paesaggio fiabesco. Prima del cristianesimo, il regno di Armenia era disseminato di templi e monumenti dedicati a dei pagani. Ma come si può notare, sopra o accanto ad essi sorsero poi le testimonianze della nuova cultura cristiana. In questo sito, oggi imperdibile meta di turisti, si svolgono numerose manifestazioni folcloristiche e culturali. Il tempio è stato ricostruito varie volte a causa di terremoti. L'ultima ricostruzione risale al 1979.
0: Ma l'importante qual è? Che questo popolo, che aveva già avuto delle dinastie anche regali importanti in passato, cioè nel VII secolo si parla già di una prima dinastia degli Eroantuni, che era Yervant, era un capo condottiero che poi ha dato proprio una discendenza, e che loro sono stati più o meno nelle regioni dell'attuale Turchia. E poi abbiamo avuto la dinastia degli Artassidi e poi degli Arsacidi, poi Bagradidi durante i secoli. Quindi generalmente si contano quattro dinastie importanti, dei quali almeno due o tre che erano prima di Cristo, quindi prima dell'avvento del

0: È una cosa incredibile, quella della fioritura dell'arte armena ma anche del monachesimo. Tutto deriva da questa conversione che avviene, è il primo regno che si converte in blocco al cristianesimo nel 301 d.C. ed è stato il famoso santo Gregorio, detto l'illuminatore, Cricordus Avorici, che ha convertito il re, che l'ha cacciato in una fossa profonda dove c'è anche ancora il monastero che guarda il monte Ararat che si chiama Hor Virab, e poi quando il re stesso si è ammalato ha tirato fuori il santo dalla fossa dove ancora viveva, e il santo gli ha, in certo senso, lo ha guarito, ma poi gli ha fatto capire che era meglio che si convertisse. Lui si è convertito con tutto il suo popolo.
1: Hor Virab, il carcere e poi il monastero, ai piedi dell'Ararat. Un caso? Un messaggio esplicito? Di certo, dopo una prima evangelizzazione degli apostoli Taddeo e Bartolomeo, da qui, da un atto di fede, si diffonde il cristianesimo in tutta la grande regione armena.
0: Curiosamente ho scoperto proprio pochi giorni fa che c'è una sola città in Italia che ha come santo protettore San Gregorio l'Illuminatore, proprio il santo armeno, ed è la città di Nardò, in provincia di Lecce.

monaci e mercanti armeni hanno veramente prima costruito una vera e propria civiltà armena, prima scrivendo la lingua, inventando l'alfabeto, poi traducendo le sacre scritture con una serie di personaggi incredibili, i santi traduttori, traduttori che diventano santi, tanto ci tenevano alla lingua, al linguaggio, alla parola, la parola sacra, ma anche la parola proprio del popolo. L'alfabeto è una caratteristica della cultura armena. È stato inventato da un santo monaco, Mesrop Mashtots, e poco dopo la conversione dell'Armenia al cristianesimo. Proprio perché gli armeni si erano convertiti, ma avevano le sacre scritture non scritte in armeno. Almeno non era scritto, e quindi l'invenzione dell'alfabeto è un'invenzione geniale, straordinaria, nel senso che è un alfabeto assolutamente tecnico, no? A ogni suono corrisponde una lettera, tant'è vero che sono 38 lettere, se pensiamo che il nostro alfabeto è al massimo di 25-26, e appena poi è stato inventato da Mesrop Mashtots, che è considerato proprio il padre della letteratura armena, è servito per tradurre le sacre scritture, ma anche per secoli per tradurre opere della cultura greca e latina in armeno, in modo che tant'è vero che oggi alcune opere dell'antichità le abbiamo solo nelle traduzioni armene. E questo è un giacimento, una scoperta, una realtà che si sta proprio riverificando adesso, dopo il periodo sovietico. La grande biblioteca, il Matenadaran, è piena di ancora di segreti.

le dinastie più importanti sono quelli che sono stati dopo, con l'avvento del cristianesimo, perché hanno dato un timbro speciale e duraturo per quanto riguarda il popolo armeno. E quando sono finite queste dinastie, un importante autore armeno dice che addirittura ci fu la quinta dinastia, che è dei Mechitaristi di Venezia, perché era la dinastia culturale. E questo fatto è molto importante.

0: Importante perché gli armeni hanno un modo particolare di rapportarsi verso la loro storia, cioè non è solo una cronologia per loro, ma è una lettura che potremmo definire quasi spirituale della storia, per cui loro ripercorrono le vicende che hanno caratterizzato o che caratterizzano la loro esistenza, quasi vedendo degli stereotipi oppure dei parallelismi. E questo li aiuta a vivere non solo conoscendo le cose, ma anche in consapevolezza.
1: L'Iliade di Omero, invece questo di John Milton, Paradiso Perduto.
0: Il popolo armeno si riconosce a tutt'oggi come popolo, quasi collegandosi anche con la storia universale dell'umanità. Per questo motivo anche San Lazzaro, pur avendo una esistenza tardiva, cioè a partire dal XVIII secolo, e anche in un territorio al di fuori dei confini storici dell'Armenia, per esempio nella città di Venezia, eppure alcuni autori sono riusciti proprio a percepire l'essenza di questo popolo e della sua storia. Per esempio, padre Leonzio Alishan, che morì nel 1901, ma era nato quindi inizi del XIX secolo, un grande mechitarista, scrive un libro molto importante dedicato al concetto che l'Armenia stessa, il suo territorio geografico, fosse addirittura la patria non solo degli armeni ma dell'umanità, ripercorrendo anche i racconti biblici, identificando quasi archeologicamente con il paradiso terrestre. Questo collega il popolo armeno anche al popolo eletto per eccellenza, ossia gli ebrei. E quindi qui vediamo altri due simbolismi molto importanti, non solo per gli armeni, non solo per il popolo eletto, ma attraverso questi due popoli quasi un messaggio per tutta l'umanità. Cioè, praticamente, nella storia si va oltre la storia. Una vicenda importante, per esempio, il simbolo anche adesso per gli armeni è il Monte Ararat. Il Monte Ararat, quello alto, ma anche il piccolo, Masis, viene riconosciuto come il posto dove l'uomo dal fango praticamente o dagli elementi materiali veniva chiamato a diventare l'immagine per eccellenza di Dio, cioè proprio rispecchiava la divinità nella materia. Ci fu una seconda rinascita, una seconda creazione, e questa fu dopo il diluvio universale. Quest'arca è per noi è proprio pregnante di simbolismi, ma l'arca di Noè rappresenta che per Dio tutti gli animali, tutti i creati hanno la loro dignità, nessuno è escluso. Non solo, Dio quasi di fronte alla valenza, alla istanza della giustizia, quasi in questa occasione fa una specie di alleanza eterna, duratura con l'umanità e con tutto il creato attraverso l'arcobaleno. Cioè, di fronte al male, Dio, al posto della punizione giusta, opta per una giustizia misericordiosa. Per gli armeni, questa seconda fase, dopo la creazione, quindi il concetto di paradiso terrestre, arriva, subentra il concetto dell'alleanza noatica. Quindi, quando arriva praticamente il cristianesimo, il messaggio di Cristo, non ci fu una specie di abbandono dei valori autenticamente umani. Subito quasi si rivestirono di Cristo e riconobbero in questo messaggio i valori più propri di questa nazione. Per questo motivo, nel V secolo, e noi abbiamo festeggiato qualche giorno fa, la festa della battaglia di Avaray del 451 dei Vartanang, dove dicono: per noi la religione cristiana non può costituire una cosa superficiale, accessoria, non è un vestito che possiamo toglierci di dosso, è la nostra stessa essenza.

Allora, l'armeno ha capito, compreso questa sua essenza in base a che cosa? Ai suoi genitori, a suo padre e alla madre. Chi è il vero padre del popolo armeno? È la parola, in tutte le sue espressioni. E chi è la madre? È la Chiesa, che genera nella grazia tutte le ricchezze di questo popolo.

0: Il complesso monastico di Gochavanque, ricostruito sopra vestigia antiche, è stato nel Medioevo uno dei centri culturali più attivi ed importanti dell'Armenia. La chiesa principale è dedicata alla Santa Madre di Dio. Altre due cappelle sono dedicate a San Gregorio. Qui il monaco scrittore, statista e scienziato Mkhitar Ghosh, oltre a ricostruire il complesso, è ricordato per aver scritto il primo codice penale dell'Armenia.
1: L'architettura delle chiese armene è ancora oggi, dove non è stata distrutta come nell'attuale Armenia del Caucaso, che è l'unica parte che oggi costituisce la Repubblica d'Armenia, è un'architettura unica al mondo, che poi man mano che si ricominciano, sono ricominciati gli studi sull'argomento, si vede che è all'origine anche di molte soluzioni architettoniche medievali europee e ci fa capire ancora di più come monaci e mercanti insieme. Allora l'ordine non era l'ordine basiliano che poi si è estinto, passavano attraverso l'Europa e in Italia adesso si scoprono le loro tracce, si sapevano in parte, erano, ma adesso veramente anche sia in Puglia che in Calabria, che non so, in una chiesa di Perugia, che in tutta Italia, non parliamo di Venezia naturalmente che è dove i rapporti erano i più frequenti, ma a Livorno e anche altrove, man mano si scoprono le tracce di una cultura che era quella armena, non quella bizantina, anche se è stata chiamata bizantina per parecchi decenni.
0: Per accedere alla cattedrale, 7 gradini come i 7 sacramenti. 3 ordini di costruzione, la Trinità. Tutto, dalle navate alle finestrature, è riconducibile alla dottrina della Chiesa Apostolica Armena. Qui infatti risiedeva il Catolicos, la massima autorità religiosa. La grande cattedrale è stata costruita nel luogo dell'incontro fra il re Tridate e San Gregorio Illuminatore, a ricordare la guarigione del re e la sua conversione al cristianesimo. Un terremoto distrusse la grande opera nel 930. La chiesa di Areni, dedicata alla Santa Madre di Dio, è opera di Momik, un grande architetto che ha influito largamente nell'arte di costruire chiese a prova di sisma. Chiese piccole a pianta cruciforme, con uso di pietre ben incastrate tra loro per creare controspinte ai moti tellurici. Scavi archeologici hanno scoperto che la zona fu abitata fin dal IV millennio a.C. Una grande quantità di lastre di pietra finemente lavorate. Sono i Kachkar.
1: I Kachkar sono una espressione meravigliosa dell'arte armena. In qualche modo è un'altra espressione di scultura, no? Non è proprio architettura, ma è scultura. E però segnano il paesaggio armeno. Come le chiese, i Kachkar sono un simbolo dell'armenità di un paesaggio. Sono croci di pietra, hanno quindi il simbolo cristiano, è la base. Può essere la pietra locale, quindi può essere di diverse pietre, tufo spesso, ma anche altre pietre. Ma invece del corpo di Cristo, davanti della croce, sono in

0: accise, fiori, frutta, vegetazione rigogliosa che nasce dal basso, spesso sopra un simbolo rotondo che può essere in qualche modo il simbolo dell'infinito ed è il simbolo della vita che rinasce dalla morte.
1: I Kashgar si trovano in abbondanza nei cimiteri ed offrono varianti che ricordano spesso la vita dei defunti, quasi un racconto scritto per simboli. Qui a Nora Duz vi sono circa 900 Kashgar di diverse epoche. Purtroppo, nei territori conquistati l'Armenia, si è fatta strage delle preziose sculture.
2: Gli armeni hanno iniziato a capire che il cristianesimo non è una scoperta, è una riscoperta del loro vero essere. Cioè capiscono che un uomo, quanto più approfondisce la conoscenza di se stesso, capirà meno se stesso perché troverà non la ragione del suo essere in sé, ma in un altro. In altri termini, questo si chiama essere immagine. Questo è anche il concetto per gli armeni della nostalgia del paradiso perduto, ma anche della loro patria. Perché loro capiscono e vedono, proprio anche nella Bibbia, nella scrittura, nella parola rivelata e donata agli uomini, il modello di comprensione di qualsiasi loro esperienza. Loro capiscono che Dio dice: vi prometto la terra promessa, e capiscono che Dio, quando promette, esegue, ma con una logica molto diversa dalla nostra. Perché appena Dio promette questo, gli ebrei conoscono e per 40 anni il deserto. Cioè, vedono tutto eccetto la terra promessa, fatta di miele, di burro, di tutti i beni di Dio. Vedono solo un cammino di purificazione. Per questo motivo anche tutta la liturgia armena è fatta così, cioè c'è una tenda. Noi dobbiamo procedere con una progressione, perché altrimenti non riusciremmo neanche a capire bene e a valutare bene i beni di cui disponiamo. Quindi, nel popolo armeno, come il popolo ebraico, che cosa succede? Dalla terra si passa al popolo, perché Dio stesso fa capire che sì, è importante la terra promessa, perfino sarebbe importante il paradiso, ma dovete capire bene una cosa, il paradiso non è il luogo dove voi sarete beati se prima, con tante difficoltà, non comprenderete che voi siete fratelli e sorelle, siete una famiglia. Dovete riscoprire prima di tutto la vostra appartenenza e comunanza di popolo e poi voi stessi costituirete il paradiso.

La parola non è solo un'idea, è amore. Perché 453, quando i chierici vennero deportati in Persia, e soprattutto Leonzio, poi il cattolico dell'epoca, il patriarca Giuseppe, Sahak il vescovo, vennero invitati ad abiurare Cristo. E loro proferirono una sentenza molto importante, riportata proprio dallo storico Eliseo. Loro risposero e quindi affrontarono il martirio dicendo: noi, anche se fossimo immortali, avremmo di buon grado accettato di rinunciare all'immortalità pur di poter manifestare in un solo attimo il nostro amore verso l'amato.

0: queste persone non dichiarano di voler vivere per l'eternità con l'amato. Dicono: siamo a tal punto assolutizzati nel nostro amore che rinunceremo di buon grado perfino all'eternità, perché loro, attraverso la parola e la sua fedeltà, la sua coerenza, nella storia sono riusciti a trascenderla in sospensione. È nell'attimo che vivono, ma superano quell'attimo. Quell'attimo non finisce mai. Quindi questa getta una specie di luce anche su ciò che può essere chiamato, è attualmente molto diffuso, il concetto della vicenda del genocidio degli armeni.
1: 1,5 milioni di vittime, più della metà del popolo armeno. Popolo la cui colpa era di essere una minoranza che in qualche modo poteva disturbare un'altra razza. Ma forse ancora una volta c'è l'antica idea di conquista. Infatti il territorio armeno fu ridotto al 10% di ciò che era. Siamo agli inizi delle aberrazioni del XX secolo.
0: Purtroppo per tanti anni, anche sul piano liturgico, il genocidio era segnato da paramenti di lutto, era un ricordo. Adesso, finalmente, a partire dal 23 aprile 2015, questo non avviene più. Perché c'è stata la consapevolezza che questi non sono solo delle persone da ricordare, non sono vittime, sono martiri. E quindi noi non siamo le persone turbate e in lutto, noi siamo le persone indegne di una grazia immensa e che non avrà fine, che è il martirio, perché il loro sangue, di cui noi siamo eredi, nipoti, noi riceviamo già in questa vita ogni benedizione. Per cui questo ci spinge a non nutrire mai dei rancori, addirittura ci spinge a impegnarci a favore dei nemici, perché seppure loro non si aprissero, soprattutto nel loro cuore, alla conversione, perderebbero la loro stessa salvezza per la grazia dei martiri che loro hanno ucciso.
2: Ci accompagni e ci benedica sempre il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
3: Genocidio, come sappiamo, vuol dire un tipo di strage particolare. È una parola inventata solo nel 1944. È una parola che vuol dire un sterminio di un'intera minoranza pilotato dall'alto, da un governo. Quindi una parola nuova per un crimine nuovo, come io dico sempre. E vuol dire, sostanzialmente, deriva da un paese che ha delle difficoltà, un governo che ha delle difficoltà e in certo modo pensa che scaricare le responsabilità, le difficoltà, il malumore anche della popolazione sia facile, e infatti purtroppo lo è, perché lo polarizza contro una minoranza. All'interno di quel paese, tutti sono cittadini dello stesso paese, ma esiste una minoranza che di sangue è diversa. E nel caso dell'Impero Ottomano le minoranze erano gli armeni, gli assiri, i greci e anche i curdi, con i quali ancora l'attuale governo di Turchia combatte. Ma nel caso degli armeni, che erano stanziati nell'est anatolico, quindi erano più incistati dentro in qualche modo, ed erano anche una minoranza molto attiva che praticamente aveva manifestato una grande volontà di cultura, di arricchimento intellettuale, molti erano diventati medici, molti architetti, poeti anche come Varujan, ma nei loro confronti è stata scatenata una specie di costruzione intellettuale, cioè di far diventare quel popolo cattivo, fra virgolette, cioè il bersaglio contro cui scaricare tutte le tensioni, le malumori, l'insoddisfazione del popolo. E questo è stato costruito con una opera molto precisa ed è stato scientifica ed è stato realizzato. E così lo vediamo anche negli altri casi di genocidio, per esempio nel Ruanda, no? La famosa radio delle mille colline nel Ruanda ha in pochi mesi

0: costruito un capro espiatorio che erano i Tutsi.
1: Sono chiamate in causa le persone preposte ai mezzi di comunicazione. Oggi, che sono più potenti che mai, avrebbero il dovere di comunicare con onestà e verità, senza essere asservite ai poteri politici o commerciali, stimolando un confronto che promuova l'uomo nella sua interezza.
2: Io quando guido la macchina, se un poliziotto mi ferma, c'è un sentimento di paura che, come un fulmine che mi colpisce. Zoom. Poi mi accorgo che no, c'è niente, è un poliziotto alla fine. Ma questa paura interna è nata con me, perché io sono la prima generazione dopo il genocidio, dagli orfani che hanno subito tante di quelle sofferenze. Quindi psicologicamente vede che esiste ancora dentro di noi questa paura incognita, non sappiamo perché.
0: Giorno della memoria per gli armeni è il 24 aprile, in quel giorno in cui furono portati via dalle loro case con una tecnica che poi riprenderanno i nazisti 20 anni dopo, di notte e poi avviati verso la deportazione, la morte e la crema del popolo armeno, gli intellettuali, le persone più evidenti, insomma l'elite del popolo armeno nella capitale, ecco, fra loro c'era questo grande poeta Daniel Varujan che aveva in tasca le sue poesie che sono state ritrovate dopo la sua morte e che sono un inno alla vita ed è l'inno del popolo armeno verso la rinascita.
1: Complesso monastico di splendore antico. La chiesa è dedicata a San Sion, costruita nel 1215. È chiamata anche Chiesa dei Salmi. Questo gioiello si erge sul precipizio scavato dal fiume Kasak e regala al visitatore una suggestiva emozione. Si presume che in questo monastero, dotato anche di biblioteca, si ricopiassero le sacre scritture. All'interno alcuni resti di affresco, cosa molto rara nelle chiese medievali, che prediligono piuttosto incisioni dirette sulle pareti di pietra. Un'altra piccola chiesa è dedicata alla Madre di Dio.
3: In che cosa consiste il significato della vita? San Gregorio di Narek, che è anche dottore della Chiesa Universale dall'aprile del 2015, dice due cose molto importanti. Lui inizia la sua vita razionale, spirituale, chiedendo a uno suo zio, ma che era anche quasi il fondatore del monastero dove stava per entrare, il segreto della vita, che era, consisteva nella confessione. La confessione consiste nel vivere della parola e attraverso la parola. Cioè, noi abbiamo, essendo animali razionali, abbiamo la nostra razionalità, spiritualità calata nella materia, che si esprime attraverso la materia. Allora la confessione è questo procedimento molto difficile, ma che spesso necessita di una guida sicura, come sulle montagne, di far sì che queste esperienze incomprensibili, i sentimenti, i vissuti, attraversino i labirinti nascosti, bui, non sempre chiari della nostra esistenza e vengano alla luce. Quando io ho un sentimento verso una persona, non so se è amore, se è una passione, se è un vizio, può essere qualsiasi cosa. Quando è che questo mio vissuto diventa la mia stessa vita? Quando, attraverso il lavorio su me stesso, riesco a capire, a portare a galla e dire: ho confessato il mio amore. Cioè, non è più un sentimento, non è più solo un'emozione, ma arriva alla maturazione della confessione.

professione, che in realtà l'ultimo, il culmine sarebbe la professione, perché quando io dichiaro il mio amore attraverso la professione, io mi identifico.

non ai doni, alle grazie, di qualsiasi natura esse siano, ma io, dice, continuamente ardo nella memoria del vivificante, che è il donatore, il quale fa un dono perché ama in maniera generosa e senza condizioni. Il popolo armeno quindi si riconosce come popolo in base a un dono gratuito della parola.

parola parlata, scritta e scolpita, custodita con gelosia e diffusa dalle alte cime fino al deserto, donata all'uomo perché ne tragga frutto di salvezza.

secoli e secoli di storia umana, sempre meno incline ad ascoltare e sempre più determinata a rumoreggiare senza senso, mentre la natura, immutabile nel suo obbedire al comando primordiale, sembra osservare e non capire.

0: Ogni città che attraversiamo offre la visione di palazzi costruiti nell'inconfondibile stile sovietico. Anche le fabbriche, quasi tutte dismesse, appena dopo la scomparsa dell'Unione Sovietica, sono un segno della fragile condizione di benessere che il regime si sforzava di ostentare. Eppure era sufficiente. La popolazione non doveva preoccuparsi di nulla. Ci pensavano le autorità preposte. Il monastero di Agpat si è sviluppato nell'arco di due secoli, inglobando una serie di edifici oltre le numerose chiese. Vi erano biblioteche con gli amanuensi dediti alla copiatura dei testi, spazi adibiti allo studio, all'accoglienza di viandanti e pellegrini. L'attività era fortemente dedicata alle arti della pittura di miniature e della scultura. Numerosi erano i Kachkar. Questo esemplare unico nel suo genere rappresenta Gesù sulla croce con gli apostoli, gli angeli e Dio Padre. Una vera e propria fabbrica del sapere in tutti i rami fino ad allora conosciuti. Ma le incursioni dei nemici non si arrestavano mai. È per questo motivo che i monasteri erano costruiti in zone impervie e attrezzati di mura difensive. Uno stratagemma per conservare e difendere i preziosi manoscritti è evidenziato proprio sotto il pavimento di questa chiesa, ove furono sotterrati vasi di terracotta che nascondevano il prezioso contenuto. In altri casi si creavano intercapedini murarie ricavate in alto, nascoste alla vista. Un'autodifesa ben congegnata.
1: Nella società c'è sempre anche questa paura di autodifesa, perché sappiamo che a qualsiasi momento ci potrebbe succedere qualcosa. Quindi siamo circondati sempre da un popolo non cristiano. E perciò io non è che per scherzo lo dico, ma sono convinto profondamente, se Dio ha scelto il popolo per preparare la venuta del suo figlio, ci ha scelto anche per testimoniare la venuta di Cristo. Quindi durante tutti questi secoli, tante altre generazioni e generazioni di pagani, di altre religioni che non sono cristiani, hanno sempre persecutato questo popolo. E perché io, se oggi da sacerdote, da vescovo,

0: non sono contento perché non vedo tutti i miei fedeli dentro la Chiesa, ma io sono sicuro, e perché la loro vita sociale lo testimonia, sono sicurissimo di questo attaccamento alla religione cristiana. Tu non puoi scherzare con la religione con un armeno. Perché generazioni e generazioni hanno sempre sacrificato la loro vita per questa religione. E dentro il tuo cuore, il tuo animo, il tuo corpo, in tutto sei cristiano.
1: I cristiani armeni non si nascondevano nelle catacombe, ma addirittura scavavano nella roccia le loro chiese, come qui a Gegart. Questo è il cunicolo che collega la prima chiesa costruita proprio dall'alto. Immaginiamo con quanta fatica, pezzettino dopo pezzettino, fino a raggiungere dimensioni considerevoli. Era previsto pure l'approvvigionamento idrico. Una sorgente nella roccia garantiva alla comunità l'acqua anche in caso di assedio. Gegart significa monastero della lancia e sta a significare che qui si custodiva la lancia che trafisse il costato di Cristo. La leggenda attribuisce proprio all'apostolo Taddeo il trasporto della preziosa reliquia fin su questi impervi territori, ma sempre animati da un grande spirito di fede e di devozione. Monaci decisamente risoluti nell'amore al Cristo, la parola incarnata a qualunque costo.

La nostra presenza è una testimonianza a tutti i cristiani per due punti essenziali. Il primo è che noi abbiamo potuto sopravvivere il dolore e la morte. Due, che questa gente che non è cristiana e che per nostro sbaglio e il nostro peccato, che non sono ancora cristiani, hanno lo stesso carattere di 100 anni fa, lo fanno ugualmente oggi. E purtroppo il terzo punto, che oggi l'Europa o l'America o non so quale potenza politica danno molto più importanza a questa ricchezza atea o pagana che difendere e procurare la sicurezza e i loro confratelli cristiani. Perché non c'è questa seconda parte? Perché loro o l'hanno persa, o l'hanno dimenticata, o l'hanno negata. Quindi ci vuole per un attimo un esame di coscienza individuale, perché quando l'individuo è convinto di sé e della sua personalità e identità, poi influisce nella sua azione sociale o politica o diplomatica.

Yerevan, città assolutamente moderna, con ampi viali e forse ancora per poco con traffico limitato. Ma grattacieli, sempre più numerosi, fanno presagire poco di buono. La grande statua della madre Armenia, che ha sostituito la statua di Stalin, è qui a ricordare che a volte, per difesa, bisognerebbe tener pronta anche la spada. Nel frattempo, sembra solo osservare la sua città crescere in pace e armonia. Il vasto mercato all'aperto offre al visitatore molte opportunità di acquisto con merci di vario genere,

mercanti assolutamente composti, quasi preoccupati di non disturbare il lieto passaggio dei turisti. La sezione delle opere pittoriche è qualcosa di impressionante. Gli artisti che espongono le loro tele rappresentano la loro Armenia in tutta la vivacità possibile, con colori marcati, soggetti profani ma soprattutto di carattere religioso. La gastronomia armena fa proprie le tradizioni antiche anche di altre culture, ma nel contempo ne rielabora le ricette per proporre sempre qualcosa che poi diventa originale. In poche parole, detto da italici intenditori, si mangia veramente bene. Mercato coperto di Yerevan, dalla coloratissima frutta candita alla frutta fresca. Come ormai tutti sanno, l'Armenia produce albicocche di qualità eccellente, ma anche di ciliegie e amarene gustosissime. E poi non manca la produzione di vino, ma soprattutto di cognac impareggiabile, pluripremiato e apprezzato in tutto il mondo.

Ancora altri ameni paesaggi con sullo sfondo l'altro grande monte, la Ragazza, di ben 4.090 metri di altezza. Alle sue pendici villaggi yazidi, altra etnia in difficoltà a causa della loro religione, ma che in Armenia trovano ospitalità. E strada facendo ci si imbatte nella centrale nucleare che fornisce energia a tutta l'Armenia. L'antica ferrovia, poco usata, serve per lo più per il trasporto di merci. Le strade ci sono, ma manca un po' di manutenzione. E ogni tanto un simbolo del passato comunista. Grano particolare, piccolo come forse esisteva in origine, al tempo in cui l'umanità si adattava all'agricoltura lasciando il nomadismo.

Oggi il monastero di Sevanavank si adagia su una penisola accarezzata dalle acque, ma in origine, sempre per essere difeso al meglio, si trovava in un'isola. Semplicemente il lago si è ritirato. Fu costruito 200 anni dopo che le milizie islamiche lasciarono il territorio. Anche qui le funzioni del monastero rimangono simili a tutti gli altri. Cambia la collocazione che fa di questo monastero uno dei più fotografati dell'Armenia.

non poteva mancare una breve visita al monastero restaurato di Agarzin. Maestoso ed imponente, ricco di storia,

alla Santa Madre di Dio e al Santo Redentore. Anche qui, come in altri monasteri, notiamo che la pavimentazione è praticamente costituita dalle coperture delle tombe.

0: È domenica e un barbecue non si nega a nessuno.
1: Ein kebab auf der Runenagore, ne? Schlaf kebab gehen.
0: Sulla facciata di questo monastero si nota bene il profilo di un capannone costruito proprio a ridosso. In epoca sovietica, infatti, al fine di conservare ciò che si poteva delle chiese e dei monasteri, le popolazioni armene suggerivano di usare gli edifici come magazzini. Un'intuizione geniale che ha permesso di risparmiare dalla distruzione un grande patrimonio artistico, culturale e religioso. L'imbrunire sulla città invita ad un'ultima riflessione.
2: Un importante anche poeta del XX secolo, questa volta ovviamente lui era di Damasco, siriano, Nizar Beni, e lui era contro, diciamo, il dominio francese in Siria all'epoca. Quando però arriva il momento dell'indipendenza, lui insieme ai suoi giovani universitari vedono che lui era appartato, cioè non partecipava a questa euforia. I suoi chiedono: Nizar, ma per quale motivo, tu che sei il poeta, perché il poeta è la persona libera per eccellenza, perché non sei così gioioso, contento? Perché dice: voi non mi capite. Io non sono preoccupato, non mi sta a cuore l'indipendenza, ma la libertà. E io sto già vedendo come questo paese sì, vedrà la liberazione e avrà l'indipendenza, cioè certi dominatori non ci saranno più, ma io vedo già altri dominatori, anche se sono della nostra stessa etnia, perché a loro non sta a cuore la libertà. Ecco i valori costitutivi del popolo armeno, perché noi abbiamo, secondo le nostre mitologie, lasciato la terra della Babilonia, quindi della Mesopotamia. Noi abbiamo questa anche mitologia della battaglia tra Pel, Baal e Haik, perché Haik dice: preferì perdere tutte le sue ricchezze, ma non sopportò in alcun modo né l'idolatria né le catene della schiavitù di qualsiasi genere. Per questo si rifugiò sui monti dell'Ararat. Quindi l'Ararat per noi è proprio la patria della libertà e noi non rinunceremo a niente e per nessun motivo, perché non è un luogo fisico, è quasi la patria utopica degli armeni e anche dell'umanità.
0: Ci sarà per noi ancora una lunga storia da vivere, come lunga è la storia passata. Ci saranno ancora valori da difendere, come ci saranno ancora coloro che li vorranno distruggere. Il testimone poi passerà ai piccoli, ai figli dell'umanità.
3: C'è una poesia che potrei citare, che è simbolo anche per tutti i bambini armeni, li imparano a memoria, e si chiama Antasdan, che vuol dire la terra sacra. E la prima strofa è proprio quella sull'Oriente, e dice così: nelle plaghe dell'Oriente sia pace sulla terra, non più sangue ma sudore, irrori le vene dei campi e al tocco

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: opere grandi che tu hai compiuto nella vita di noi uomini, a cominciare dalla Vergine Maria. La splendida risposta che noi uomini abbiamo dato alla tua parola. Ti chiediamo per sua intercessione di accogliere anche noi quella parola, quella promessa che tu ci hai fatto, che tu hai fatto alla nostra vita, per fare della nostra vita un capolavoro, qualcosa di originale, di bello, infinitamente bello, perché tanti possano godere della benedizione che noi siamo stati per il mondo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Uno dei motivi che ci hanno fatto decidere di venire a Loreto è che ci avete la Santa Casa, un pezzo, insomma. Fino a 20 giorni fa ero dall'altro pezzo della casa, stavo a Nazareth. E allora facciamo una cosa, facciamo una breve presentazione di quello che veniamo a fare qua, perché stiamo qua, che cosa è successo. Facciamo proprio vediamo un video dove c'è una breve introduzione e poi iniziamo.
1: Il cristiano non confida nell'efficienza dei mezzi umani, ma nella potenza di Dio. All'udienza il Papa ricorda i santi di ieri e di oggi e dice: la preghiera non ci aliena dal mondo, ma ci aiuta nelle difficoltà. Fino alla fine, nel TG, la straordinaria storia di Chiara.
2: La giovane donna che ha stupito e commosso con la sua fede semplice e luminosa.
1: Giovane mamma e sposa, capace di accogliere la vita seppur fragile e limitata, ma anche di donare se stessa fino all'estremo sacrificio.
0: Ho visto cose straordinarie, fratelli miei. Enrico, mentre arrivavamo qui in macchina, aveva un cuore grato, pieno, diceva: che meraviglia ci ha fatto vivere il Signore. Il corpo di Chiara ha suonato fortissimo, ha suonato benissimo, ha suonato proprio fino a consumarsi completamente. Chiara voleva come grazia dal Signore gli occhi per accogliere la grazia. Maria ci ha fatto capire che esiste la consolazione nella tribolazione, che non abbiamo nessun motivo nella vita per lamentarci, perché qualunque cosa ci accade dentro contiene un dono grandissimo.
3: Io non so che cosa il Signore ha, questo suo immenso disegno di amore per l'umanità, ha preparato attraverso questa donna, questa famiglia, per tanti di noi, per tutta Roma, per il mondo. Ma certo, Chiara, questa seconda beretta molla c'è qualcosa che non possiamo perdere.
2: Ieri sera l'ultimo SMS al parroco. Siamo con le lanterne accese, attendiamo lo sposo.
0: E noi siamo qui, vedrete, in uno strano clima, insomma, di gioia, di festa, perché noi abbiamo visto quello che ha visto tanti anni fa un centurione. Aveva visto morire tanta gente, era un soldato romano, però davanti ad un uomo crocifisso, vedendolo morire in quel modo, ha detto: quest'uomo era veramente figlio di Dio.

0: manifesta la sapienza di Paolo, che ad ogni tribolazione corrisponde una consolazione.
1: Questo è quello che diceva Gesù, che esistono due vite, e quando tu perdi la prima vita ce n'è un'altra di vita, più bella, una vita eterna, una vita nello spirito, che non devi morire per sperimentarla, la vivi già oggi.
0: Il corpo è veramente uno strumento per innalzare un canto, per fare una musica. Questa è una cosa che la Chiesa chiama castità. Ti preghiamo, Padre Santo, davanti al corpo di Chiara, di poter fare questo dono su tutti noi, in qualunque stato di vita ci troviamo.
2: Enrico e Chiara erano coniugi con Gesù Cristo.

0: Gesù dice: prendete il mio giogo sopra di voi. Allora, prendere il giogo con lui è stato entrare nella stessa missione di Gesù, bellissima, che era quella di portare la bellezza e la vita nel mondo.
1: Carissimo Franci, sei stato un dono grande nella nostra vita, perché ci hai aiutato a guardare oltre i nostri limiti umani. Quando i medici volevano metterci paura, la tua vita così fragile ci dava la forza di andare avanti.
0: E poi vedrete che Chiara non è morta. Ho detto tante cose, ma ce ne sarebbero tante altre. A chi gli interessano ce le venissero a chiedere, perché non è roba nostra.

Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?» Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio». Parola del Signore. Se dovessi morire oggi, che cosa lasceresti? Che cosa ti... chi te piagne? Come te piagne? Perché te piangono? Chiara ci ha lasciato un vuoto enorme e tanta bellezza insieme. Ci ha lasciato il dolore e ci ha lasciato la gioia, ci ha lasciato qualcosa che...

pochissimi altri poi ci hanno lasciato. Allora, questo Vangelo è quello che ha dato origine a tutto, perché è il Vangelo che Enrico e Chiara hanno ascoltato il giorno del loro matrimonio. E la differenza l'ha fatto che questi ci hanno creduto. Dice Chiara nel suo testamento, nella sua lettera a Fianci, che io li ho soltanto aiutati a credere nelle promesse che il Signore gli aveva fatto. E queste erano le promesse che avrebbero fatto cose impossibili, cose fuori di testa, nel vero senso della parola, cioè che non stanno nella nostra testa, che non stanno nelle nostre possibilità. Entrare in un rapporto con Dio come questo giovane non è riuscito a fare. Un rapporto affascinante dove Dio non ti chiede molte cose. Dio ti chiede tutto. Ti chiede che ti coinvolgi tutto. Chiara è bella perché al figlio gli ha dato tutto. Si è giocata tutto per la vita eterna. Chiara ha senso perché è morta, capito? Non si è tenuta niente, manco la vita. Noi stiamo a parlare qua di Chiara perché Chiara ha donato tutto. E questo incontro è per i giovani. So che ci sono diversamente giovani qua, vedo. E siamo contenti, non è che vi vogliamo cacciare, però... giovane, ho 18 anni con 30 anni di esperienza, c'era una maglietta e qualcuno mi sa che sta là, allora tocca che la sfruttiamo questa esperienza. Allora, dicevamo, è per voi giovani perché le decisioni serie della vita le state prendendo, l'impostazione della vostra vita la state dando adesso, Dovete decidere adesso come impostare la vita. Adesso che avete 15 anni, 16 anni, non siete per niente piccoli, figli miei. State decidendo come strutturarvi per vivere, per decidere che vita volete vivere. Cosa secondo voi è il successo? Cosa secondo voi è la vita? Cosa secondo voi... quello che volete lasciare a questo mondo, insomma. Se non volete essere... ecco, c'è il Santissimo, non posso dire, ecco, una flautulenza che passa, diciamo così, una sgasata di un SUV. Oppure volete essere qualcosa che lascia il segno? Qualcosa come San Francesco che produce vita ancora per tanti secoli. Lo state decidendo adesso. Le cose le state impostando adesso tra un po' vedremo il video di Chiara, dove appunto Chiara dalla sua testimonianza parla lungamente del suo fidanzamento, proprio partendo, compiuto il cammino di fidanzamento guidati dallo Spirito Santo, sono le parole che voi reciterete chi avrà la fortuna, la grazia di sposarsi. Voi direte così, guidati dallo Spirito Santo. E questo tempo è un tempo santo. L'impostazione che Chiara ha dato alla sua vita in questo tempo ha fatto la differenza. Chiara nel fidanzamento ha imparato alcune cose che gli sono state utili sempre. Sempre, 28 anni, capite? Capite? Questa è l'alternativa. Quanto camperai? Lo sai te? Quanti anni? Sono giovane, ma che ne sa? Se campi 25 anni, cioè 23 anni, sei già vecchio, capito? Oggi ho sentito la notizia di un poretto, insomma, uno che sta lì ad Assisi, uno che ha fatto il direttore della nostra Domus Pacis, che è tipo questa casa qua. Viveva col mito di andare in pensione, finalmente va un po' vado in pensione. Oh, 2 mesi fa è andato in pensione. Il 3 ottobre è morto. Cioè, puoi campare così? Puoi campare così? Qual è l'obiettivo della tua vita? La pensione. A parte che voi non ce l'avrete mai.
a sto punto dico meno male, capito? Cioè potete vivere con l'illusione della pensione, voi ve l'hanno tolto a prescindere. E quindi nel fidanzamento ha imparato, per esempio Chiara nel fidanzamento è passata da quando ha conosciuto Enrico l'ha conosciuto a 18 anni, Chiara a Medjugorje è scesa dall'aereo, il papà l'ha presa, era dall'aereo, sì, dal treno, non so, comunque da qualche cosa è scesa, è andata a prenderla il padre dal pullman da un calesse, dal motorino è scesa. È scesa e ha detto che aveva conosciuto sto ragazzo. Il papà dice: vabbè, adesso hai conosciuto un ragazzo, ne conoscerai tanti. Insomma, hai 18 anni. No, padre, tu non hai capito. Io questo me lo sposo. Ed è passata da io questo me lo sposo. E l'intuizione, di solito, quel qualcuno avviene, è molto di più del colpo di fulmine. È una roba, intuisci: questo è l'uomo della mia vita, questa è la donna della mia vita. Però Chiara ci ha messo 6 anni di fidanzamento per passare da io questo me lo sposo a io accolgo te Enrico come mio sposo. Da prendere Enrico, da impossessarsi di Enrico, ad accogliere Enrico come un dono. Chiara ha fatto tutto sto cammino di fidanzamento. Che è stato utilissimo, ve lo ripeto, è stato utile perché poi è quello che l'ha fatto, è quello che gli farà dire, passami sta cartellina, se no te l'ho portata a fare, è quello che gli farà dire nel testamento, se starai amando veramente te ne accorgerai dal fatto che nulla ti appartiene veramente perché tutto è un dono. Come dice San Francesco, il contrario dell'amore è il possesso. Noi abbiamo amato i tuoi fratelli, Maria e Davide, e abbiamo amato te, sapendo che non eravate nostri, che non eravate per noi, e così deve essere tutto nella vita. Tutto ciò che hai non ti appartiene mai, perché è un dono che Dio ti fa, perché tu possa farlo fruttare. Questo l'ho imparato nel fidanzamento. Per dirvi che nel fidanzamento devi essere pronto a perdere, devi capire che se quella persona è per te, allora devi scegliere quella persona e rinunciare a tutte le altre possibilità. Questo ti serve per fare discernimento. Vuoi diventare frate? Devi capire che per diventare frate devi rinunciare a tutte le donne, devi rinunciare a una cosa. Chi te vuoi sposare, devi rinunciare a tutte le donne tranne una, capite? Poca differenza. E col passare del tempo, certe volte, in alcuni momenti, diresti, farei a meno anche di questa. In alcuni momenti, ma poi passano. E per dire, devi allenarti a perdere. E devi essere pronto a dire che se questa persona non è per te, la devi mollare, devi lasciare che lui vada per la sua missione e lei vada per la sua missione, che non è la tua felicità, devi essere pronto a perderlo. È inutile che t'ostini a cercare di fare, vai dallo psicologo, vediamo qual è il tuo colore preferito, il rosso, il tuo colore preferito, il giallo, mettiamoli insieme, allora dipingiamo la stanza di arancio e allora e proviamo di qua e andiamo ad Assisi a fare i corsi e andiamo a Loreto e famo così e famo cosa. Non c'è trippa per gatti, dovete mollare, basta, è finita, capito? Cioè è finita, cioè, ma quello era l'uomo della mia vita? No! Devi essere pronto a pe, va bene, ma adesso è chiara, vi dicevo, queste cose le ha sentite, dove le state sentendo voi, capite? Il contrario, come insegna San Francesco, il contrario dell'amore è il possesso. Tu qua, i frati qua, quante te ne hanno dette di San Francesco? Quante frasi, quanti insegnamenti. Questa una l'ha preso e l'ha fatto fruttare in un corso. Questa cosa la dice padre Giovanni Marini al corso vocazionale. Quelli che stiamo a fare qua, capite? La bellezza di Chiara è che si è fatta santa proprio come state, cioè come state messi voi, capite? È partita dell'acqua.

0: ha creduto a quello che stava facendo. Domani sentirete quella parola lì, quel Vangelo. Va bene, però voi premete tutti per sentire parlare Enrico. E io sto staccando anche il microfono. Sto sabotando Enrico. Allora, e quindi questo è stato il mio compito. In qualche maniera vi dico la mia parte, che è stata quella di prepararli a questo matrimonio. Poi ve lo racconterà meglio Chiara. E poi da lì, dal matrimonio, perché questo momento della vita, abbiamo provato a fare gli incontri per i fidanzati, io facevo Enrico, e lui non capiva quello che gli era successo nel fidanzamento. Abbiamo scoperto. Perché io conoscevo tutte e due le parti. Enrico conosceva solo la sua. E adesso Enrico invece parla dal momento, giorno felice del loro matrimonio, al giorno felice che è oggi.
1: Ciao ragazzi, che ansia che c'ho. Tanto grazie.

0: Tanto grazie della vostra bellissima accoglienza, grazie del vostro affetto per noi che siamo qui, per Chiara e gli altri miei figli che stanno là. E mi commuovo sempre pensando al fatto che io non ho pensato a voi, cioè quando il Signore mi ha chiesto insieme a Chiara di dire i nostri sì alle nostre croci, alle nostre fatiche, noi non sapevamo quello che sarebbe successo dopo, no? E quindi un po' vivo questa meraviglia di che voi siete per me la mia consolazione, cioè ne vale la pena, sì, se voi oggi accogliete e scegliete di incontrare Gesù, ne vale la pena, sì, vale la pena essere vedovi, vale la pena aver pianto tanto, e sicuramente oggi pure piangerò, però non vi preoccupate, poi mi passa, perché noi cristiani siamo fortunati che scopriamo la consolazione, che è un dono che ci abbiamo tutti noi, e soprattutto possiamo scoprire che una cosa importantissima, cioè che le paure non dicono mai la verità. Allora la storia che vi racconto è una storia che mette paura da un certo punto di vista. Perché? È perché chi è che non la conosce? Ok, siete in pochi.
1: Chi è che non ha mai sentito parlare?
0: Ok. Vabbè, qualcuno c'è, insomma, però la maggior parte la sapete. Vi racconto la fine, mia moglie è morta, ok? Cioè, e ecco, diceva Fra Vito qualcosa sul fidanzamento. Noi ci siamo sposati, vado al dunque, che comunque abbiamo fatto lunga introduzione. Dopo un fidanzamento travagliato come fidanzamento normale, dove ci si conosce e passata la fase dell'innamoramento iniziale, dove tutto è bello, tutto è fantastico, insomma uno deve iniziare ad andare incontro all'altro cercando di amare quello che dell'altro non ti piace. Allora pure Chiara c'aveva cose che, insomma, doveva crescere pure lei, non si nasce santi, nessun, pure San Francesco non è nato santo, andava a prostituta, andava, insomma, era festa, no, sbagliato, forse, non lo so. Vabbè, insomma, si divertiva, no? Allora perché ho detto Francesco, se San Filippo Neri, nessun santo nasce santo. Santo è quando tu accogli una parola e capisci che essere santo è bellissimo. Se ci pensiamo, no? Prima di essere santo la Chiesa ti fa diventare beato. Beato è una persona beata, una persona contenta. E nella vita di un cristiano, quello è la prima.

prima cosa, se tu pensi di vivere il Signore ma non c'hai la gioia nel cuore, io vi parlo di un'altra felicità, di quella che ho visto in Chiara quando stava morendo. Non è il sorriso stupido o una che ride, insomma, no? Così, perché sto morendo, vado incontro al mio Gesù. No, no, cioè, questa stava lasciando me, Francesco. Dico me perché me l'ha detto lei, amava più me di Francesco. E questo è per me meraviglioso. Sì, se ci allunghi il filo, sono contento.

Sa. Ah, si sente. Oh, che bello. Ciao anche a questa parte. È meraviglioso. Chiara mi disse: a me più di tutti mi dispiace lasciare te perché, sai, quando uno si sposa, no? Sogna di invecchiare insieme, e tra l'altro si sogna anche di morire insieme, cosa che raramente accade se non incidenti aerei o cose del genere. Francesco e gli altri nostri figli sono il frutto del nostro amore, ma lei durante il matrimonio e anche io abbiamo scelto di donare il nostro amore completamente all'altro e non è giusto amare i figli più del proprio marito o della propria moglie. Questo è un peccato che fanno spesso le madri. E Giovanni Paolo II, sapete come lo chiama? Lo chiama adulterio. Lo spiega lui questa cosa. Allora, sono molto contento. Un libro che vi posso consigliare è La spiritualità coniugale secondo Giovanni Paolo II, dove quando ho riletto queste cose ho detto che bello, io l'ho vissuta, sì. Oggi sto partendo dalla fine praticamente. Quindi ho visto, vi devo raccontare di come si muore felici. Nonostante che stai in croce, se lì sulla croce sai che insieme a te c'è il Signore, beh, allora sulla croce ci vai. Però ci vai solo se quest'amore l'hai incontrato prima. Tu non te puoi improvvisare, cioè, un conto è dire lo so che il Signore mi ama, un conto è che tu hai sperimentato l'amore di Dio, che questo abbraccio che tu non ti senti più solo, sai che sei padre. Allora, insieme a Chiara, la nostra preghiera durante le nostre fatiche, insomma, è stata proprio quella di chiedere a Gesù di farci sentire sempre amati. E sono sincero, lui l'ha fatto. Per noi è stato così. E credo che se per noi è stato così, non è che esistono figli e figliastri, no? Cioè, siamo tutti figli allo stesso modo. Non è che se io prego, a me ascolta più che a te. Prega pure te, sta tranquillo, sei figlio come me, sei figlio come Fravvito, come San Francesco, come chi vuoi tu. Allora, uno dei giorni più belli della mia vita era il 21 settembre del 2008, quando nella chiesa di San Pietro ad Assisi io e Chiara ci sposiamo. Dopo poco, tornati dal viaggio di nozze, rimaniamo in attesa del nostro primo figlio, la nostra prima bimba che abbiamo chiamato Maria Grazia Letizia. Io dovevo operarmi ad un dente, cioè avevo una ciste, e non ero con Chiara quando è andata a fare l'ecografia morfologica. Un consiglio che vi do: andate sempre con qualcuno a farla, non si sa mai, non andate da soli. Chiara per fortuna è andata con la madre e che ha scoperto da sola? Ha scoperto che Maria, mia figlia, non stava bene. Aveva una malformazione grave che si chiama anencefalia, cioè non ha la scatola cranica. O meglio, non gli si è potuta formare perché il liquido, non avendo la scatola cranica, diciamo, il cervello degenera, perché sta in contatto con il liquido amniotico e quindi questa bimba non è compatibile con la vita così come la intendiamo noi. Questo è il verdetto dei medici. Allora, tornati a casa, Chiara attende il mio ritorno per dirmelo, se l'è tenuto dentro 2 giorni questa cosa. E ha vissuto questi 2 giorni in maniera molto faticosa, cioè da che non riusciva a smettere di piangere, sia perché l'aveva scoperto da sola. Questo le toglieva la pace, perché diceva: perché il Signore ha permesso che non ci fosse stato mio marito Enrico insieme a me, che io fossi da sola? Beh, a volte quello che ti sembra non essere un dono, in realtà è un grandissimo dono. Il Signore ti conosce meglio di te stesso, ti ha creato Lui e quindi,
La notte a un certo punto alza gli occhi e vede il quadro della Vergine Maria che c'aveva in camera sua e ha questa intuizione. Chiara era una donna di grandi intuizioni, infatti mi ha sposato. E quanto so cretino, scusate. Ha fatto questo parallelo tra lei e Maria, ha detto: anche tu Maria hai avuto un figlio che non era per te e anche tu lo dovevi dire a tuo marito e non sapevi come lui l'avesse accolto. Ho coniugato bene i tempi, non lo so. Sta di fatto che lei si è lasciata consolare da Maria. Quando me l'ha detto, lei mi aveva scritto tutta una lettera perché aveva timore di non riuscire a parlare, io spontaneamente le ho detto questo, le ho detto: Chiara è nostra figlia, l'accompagniamo fino dove il Signore vuole, fino dove possiamo. Ed era quello che lei avrebbe tanto desiderato sentirsi dire. Perché? Perché quando ha scoperto di Maria, lei, il suo problema qual era? Questa croce me la devo portare da sola o la condivido con mio marito? Quando tu ti sposerai, sarai coniuge. Coniuge significa con lo stesso giogo. Allora, tante volte questo giogo, che dovrebbe essere diviso in due, se lo porta uno solo, non ce la fai. Quel giogo è pesante, ti schiaccia, mentre il Signore voleva dividerlo, no? E così l'abbiamo portato insieme. È stata una gravidanza meravigliosa. Maria scalciava molto, si faceva proprio sentire che era viva, che c'era. Per noi non c'è stato mai il problema di fare una scelta tra portare a termine la gravidanza o no. Cioè, era sottinteso che, cioè, la vita non la creiamo noi. Cioè, è come dire, no? Che tu vai... Questa battuta, se l'avete già sentita, scusatemi, ogni tanto la dico, mi viene in mente. Cioè, è come se tu vai al supermercato, no? Ti compri uova, pancetta, pecorino, torni a casa e poi trovi una carbonara fatta. Allora, qualcuno te l'ha cucinata. Allora, te con tua moglie o con tuo marito, cioè, ci metti qualche ingrediente, ma non sei tu il creatore della vita. Cioè, sta vita non te la inventi tu. Ci stanno coppie... da tanti anni provano ad aver figli e teoricamente non hanno nessun problema, eppure i figli non vengono. Ci stanno coppie che invece hanno tanti problemi e vengono i figli. Questo anche per porre l'attenzione sul fatto di quanto noi siamo limitati. Cioè, noi dobbiamo accettare che non possiamo capire tutto con il nostro cervellino, no? Cioè, abbiamo... questa frase piaceva tanto a Chiara. Una volta l'aveva sentita da Don Fabio Rosini e la ripeteva spesso. Dice: se prendi un metro e te lo passi intorno alla testa, scoprirai due cose. Una è quanto porti di cappello, la seconda è dove arriva la tua intelligenza. Allora tu devi scoprire che sei limitato. Una volta che tu sai che sei limitato, puoi far spazio alla grazia. Perché se tu pensi di poter far tutto, di essere tu il padrone della vita, beh, le stupidaggini che poi fai comunque sia te segnano. Il peccato segna, fa dei segni brutti che non sempre le ferite si riemarginano, ma i segni spesso rimangono. E così il 10 giugno del

Perché spesso, al di là della tristezza umana, del fatto che certamente ti manca, però dov'è la tristezza di vivere mezz'ora e di passare dalle nostre braccia di mamma e papà a quelle del Signore? Tutto sommato si è risparmiata a sta figlia una gran fatica, credo, no? Cioè, se la tua logica è l'eternità, punto, è l'eternità. Se tu vivi, muori a 15 anni, a 25 anni o a 37 anni che ce l'ho io, certo, insomma, spero di campare ancora, però nello stesso tempo c'è anche una grazia per quello. C'è tanta gente che muore giovane. Potrebbe non essere così brutto e drammatico come a volte qualcun altro ci vuole far pensare. Non vi vogliamo mettere paura con la morte, non scrivo, però la morte dà sapore alla vita. Così abbiamo fatto una bellissima festa a Maria in chiesa e l'abbiamo salutata. E quella è stata la prima volta che io e Chiara abbiamo sperimentato questa gioia strana lì dove la nostra razionalità, il nostro metro intorno alla testa ci diceva che non ci doveva stare. Eppure avevamo una pace nel cuore e eravamo veramente contenti per lei. E così non potevamo, tutti ci dicevano, vabbè, mo aspettate, va via un altro figlio, mo adesso poi siete belli, siete giovani, adesso verrà il figlio della consolazione. Hai da vedere che consolazione, vero? Così noi non abbiamo aspettato, perché non c'era motivo. Dopo 3 mesi, Chiara rimane, 3 o 4 mesi, non ricordo, rimane incinta del nostro secondo figlio, che si chiama Davide Giovanni. Davide all'inizio, per noi, insomma, abbiamo fatto le ecografie, abbiamo visto che c'aveva la testa, per noi era tutto a posto. Quindi eravamo molto contenti, in realtà non aveva le gambe, aveva un'altra malformazione. Tu dici, ma com'è possibile? Un'altra malformazione diversa da quella di prima, che non c'entrano niente. Allora, mentre uno su 2000 o 3000 nasce, di bambini che nascono, sono anencefali, Davide era rarissimo. Perché? Perché all'inizio abbiamo visto che non aveva le gambe, dopo invece... e noi quindi stavamo adoperandoci per accogliere un bimbo disabile nella nostra famiglia. Io faccio il fisioterapista, tra l'altro con i malati terminali, vabbè, questo è un altro dettaglio. Una vita alle porte del paradiso, vi direi. E così, invece dopo, dalle seguenti ecografie, anche Davide non era compatibile con la vita. Perché? Perché non aveva alcuni organi interni. Non aveva i reni o non funzionava, non si è mai capito, ma comunque era una sindrome molto più complessa e molto più rara di quella di Maria. E quindi per la seconda volta il Signore ci ha chiesto, ma sei disposto ad accompagnare tuo figlio fino alle porte del paradiso? E abbiamo detto sì. E anche questa volta Gesù non ci ha deluso, perché questa strana pace di cui vi parlavo è rimasta salda nei nostri cuori. Nonostante tutti volevano dimenticare Maria. Maria era una bimba da dimenticare, tranne che per noi e per qualcun altro molto intimo, ma anche per i nostri genitori erano... Sai, il dolore tante volte ti fa dire cose molto anche brutte, sbagliate. Il dolore ti acceca la vista, non ti fa vedere la verità. E quindi per tutti Davide doveva essere il figlio della consolazione, ma per fortuna non lo è stato. Che mi posso leggervi la

La lettera, quello che ho scritto Chiara di Davide. Adesso vi leggo quello che Chiara, come Chiara spiega Davide. Chi è Davide? Un piccolo che ha ricevuto in dono da Dio un ruolo tanto grande, quello di abbattere i grandi Golia che sono dentro di noi. Abbattere il nostro potere di genitori, di decidere su di lui e per lui. Ci ha dimostrato che lui cresceva ed era così perché Dio aveva bisogno di lui così. Ha abbattuto il nostro diritto di desiderare un figlio che fosse per noi, perché lui era solo per Dio. Ha abbattuto il desiderio di chi pretendeva che fosse il figlio della consolazione, colui che ci avrebbe fatto dimenticare il dolore per la morte di Maria Grazia Letizia. Ha abbattuto la fiducia nella statistica di chi diceva che avevamo le stesse probabilità di chiunque altro di avere un figlio sano. Ha smascherato la fede magica di chi crede di conoscere Dio e poi gli chiede di fare il dispensatore di cioccolatini. Ha dimostrato che Dio i miracoli li fa, ma non con le nostre logiche limitate, perché Dio è qualcosa di più dei nostri desideri. Ha abbattuto le idee di quelli che non cercano in Dio la salvezza dell'anima, ma solo quella del corpo, di tutti quelli che chiedono a Dio una vita felice e semplice, che non assomiglia affatto alla via della croce che ci ha lasciato Gesù. Davide, così piccolo, si è scagliato con forza contro i nostri idoli e ha gridato con forza in faccia a chi non voleva vedere. Ha costretto tanti a correre ai ripari per non riconoscere di essere stati sconfitti. Io invece ringrazio Dio di essere stata sconfitta dal piccolo Davide. Ringrazio Dio che il Golia che era dentro di me è ora finalmente morto. Grazie a Davide nessuno è riuscito a convincermi che quello che ci stava capitando era una disgrazia, che derivava dal fatto che ci eravamo allontanati da Dio, forse anche inconsciamente. Ringrazio Dio perché il mio Golia è finalmente morto e i miei occhi sono liberi di guardare oltre e seguire Dio senza aver paura di essere quella che sono. Se non ci fosse stato Davide, cari fratelli e sorelle, Chiara non avrebbe potuto morire così. Se Davide fosse stato un bimbo sano e che fosse rimasto con noi, lei si sarebbe fatta consolare da Davide. Mentre ancora una volta Gesù ci chiedeva di fare spazio, è faticoso, ma tanto bello. E di lasciarci consolare solo da lui. È sempre il Vangelo del giovane ricco, sempre quello. Devi lasciare tutto, anche i tuoi figli, anche tuo padre, tua madre, tutto, tua moglie. Per avere però che cosa? Tanto di più. Il Signore già qui ti promette tanto di più. Sapete, quando c'è scritto, è più difficile che un ricco passi per la cruna del lago, no? Cioè, com'è? Quando mi metto a far prete, regà, è ben sbagliato. Cammello nella cruna del lago, ok. Cioè, quello è impossibile, no? Invece, sembrerebbe, se non erro, il piccolo prete che è me ogni tanto vuole fare qualche predica, ma non riesce. Sembrerebbe essere la cruna del lago una porticina molto stretta che stava tra le mura a Gerusalemme. E quindi è molto difficile, ma non è impossibile. Il Signore te dice: è più difficile vedere un asino che vola, cioè no, non vola, capito? Invece, per la cruna del lago, per questo passaggio, ci puoi passare anche tu, però che devi fare? Ti devi spogliare di tutto. Come dire che c'è un passaggio che è la morte, noi la chiamiamo morte, ma è solo un passaggio, è come una porta che vai da una stanza all'altra, no? Solo che è molto stretta sta porta. E allora, se tu non vuoi passarci, diciamo, più agevolmente e più in fretta possibile, devi spogliarti di tutto, dei tuoi affetti, di tutto. Che non è la vita, non mi confondete, non vi sto dicendo il distacco dalle cose, tu devi amare le cose. Ma il contrario dell'amore è il possesso.

0: Cioè, quando tu te le impossessi che non riesci a passarci, capito? Il ricco deve faticare, perché? Perché è pieno di cose, forse non farà in tempo a lasciarle tutte, perché ce n'ha troppe. Ok, dai, mi è venuto pure bene far prete. Però che stava di Davide?
1: È morto così, grazie a
0: Davide. Ok. Quindi Davide, per fortuna e per grazia di Dio, non è stato il figlio della consolazione per noi. E così abbiamo fatto un'altra bellissima esperienza di eternità. Scusate, c'ho caldo. Alla festa che abbiamo fatto in chiesa per Davide. E ancora una volta eravamo molto sorpresi di come stavamo, di come ci guardavamo negli occhi e insomma pensavamo: non è possibile che abbiamo questa pace e questa serenità. Sapete, non vi ho detto una cosa, con Maria Grazia Letizia il fatto di averlo scoperto in modo separato è stato un dono, perché io non sapevo al 100% quello che Chiara aveva nel cuore e lei non lo sapeva di me. Scoprendolo ognuno per conto suo, no? Il Signore ci ha mostrato quello che era dentro di noi, l'ha mostrato all'altro. Io sapevo che Chiara era molto bella, bella fuori e bella dentro, ma non potevo immaginarmi chi fosse veramente, no? Oggi voi state qua, no? Quindi io, se avessi saputo che il mio fidanzamento era con una santa, mi sarebbe un colpo, insomma. Cioè, ed è bello questo Gesù che le cose non te le dice tutto insieme, perché se tu sapessi tutto quello che ti aspetta, tu saresti spaventatissimo, non ce la fai. Invece lui ti fa fare un piccolo passo alla volta. Pure alla Vergine Maria ha fatto così, non è che gli ha detto, gli ha annunciato che concepirà un figlio, no? Così. Non è che gli ha detto: lo vedremo lì in croce, piangerai, cioè piano piano gli ha detto qualcosa. E la logica è sempre quella, lo fa pure con noi, fa così. Perché il Signore è sempre lui da allora. E questo è Davide. Avendo fatto un'esperienza ancora una volta tanto bella, non c'era motivo per aspettare di nuovo. E quindi, con grandissima paura, perché non è che intravedere, cioè due figli che te nascono male, ragazzi, vi assicuro che pensare ad avere un altro figlio è abbastanza eroico, insomma. Però non avevamo scelta, la scelta era quella di chiuderci alla vita, di dire a Dio: sei un bugiardo, la pace che abbiamo sentito non era la tua, che dovevamo fare, no? E quindi abbiamo continuato a fidarci di questo Padre che è stato buono con noi. Chi ci poteva aiutare in queste prime due gravidanze se non il Signore? Nessun uomo aveva il potere di darci una parola buona, anzi ci sono state dette tante stupidaggini, se volete, ma non c'è tempo di dirvele, tranne una. Hanno accusato Chiara di essere lei a trasmettere la malattia ai figli. Ci sono purtroppo una branca della psicologia anche cristiana che pensa che la malattia si trasmette, giusto Vito, si trasmette ai figli, perché è scritto: il peccato dei figli ricadrà dei padri ricadrà sui figli. Ma non è proprio così. Cioè, all'apice di questa piramide, ragazzi, c'è solo il Signore. Se qualcosa accade nella tua vita, se c'è qualcuno con cui ti devi arrabbiare o lo devi ringraziare, si chiama Signore Gesù Cristo. Quindi poi, se oggi non hai nessun dolore, stai bene, lo ringrazi, ricordati di fare lo stesso perché se il bene viene da lui.

lui anche il male, anche quando ti chiederà di vivere una fatica, la potrai vivere con lui. E scoprirai che cosa? Che Dio non è che realizza le tue paure, ma le vuole distruggere. Vuole farti diventare un figlio libero che non ha paura di vivere. Non devi aver paura di niente, tu sei un figlio di Dio, sei il figlio di un re. E allora spero che oggi questa regalità, che tante volte questa eleganza, Chiara era molto elegante, lei aveva veramente questa dignità di figlia di Dio. E se la desiderate anche per voi, perché lo siete pure voi. E così non abbiamo aspettato, come vi dicevo, un po' di timore, perché dovevamo essere pronti anche a replicare per la terza volta, e invece dopo pochi mesi, come al solito, eravamo fecondi. Chiara rimaniamo in attesa di Francesco, che l'avete visto già, intravisto nel video, sta bene, è nato, è sano, è bello, intelligente. Però anche qui c'è qualcosa di meraviglioso, perché Francesco è stato concepito nell'unica settimana possibile. Chiara già aveva una lesione sulla lingua che a noi ci sembrava un'afta, e quindi la stavamo curando come afta. Solo che una settimana dopo che abbiamo fatto Francesco, abbiamo scoperto che probabilmente non era un'afta. Se noi l'avessimo scoperto prima, che cosa avremmo dovuto fare? Avremmo aspettato per avere Francesco? Certamente sì, sarebbe stato un ragionamento di una paternità e maternità responsabile, no? Se dico cose non chiare, ditemelo, cioè, fatemi in cenno. Perché avremmo aspettato, perché così Chiara poteva curarsi subito, no? Chiara amava la vita, Chiara, io e Chiara, insomma, abbiamo lottato fino alla fine. Non è che Chiara desiderava morire, desiderava invecchiare con me, desiderava crescere Francesco, e invece la nostra cara Chiara doveva lasciare pure Francesco e pure il marito, perché quell'afta purtroppo era un carcinoma.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

Ben ritrovati a questo nostro appuntamento di Catena d'Amore. Volevo parlare con voi prima di iniziare la nostra preghiera, anche di ascoltare le vostre chiamate, di leggere le intenzioni di preghiera dei nostri fratelli che ci hanno scritto. Volevo parlare con voi del rosario, perché nel mese di maggio chi non ha pregato il rosario?

chi non ha dedicato un po' di momento di preghiera guardando proprio l'immagine della Madonna, della Mamma Immacolata. E quindi, vedete, ho messo sul tavolino un rosario luminoso, proprio perché mi piace pensare proprio a questa preghiera che diventa luce per il nostro cammino, perché ci unisce a tutti i misteri della vita di Gesù, i misteri della gioia, i misteri della luce, i misteri dolorosi, i misteri gloriosi. Quindi è come se fossero questi misteri come scene di un film in cui anche noi siamo chiamati a prendere parte per poter parlare con Gesù, per poter parlare con la Madonna. E sembra proprio che la Madonna ci stia accompagnando con la sua mano, no? Per farci entrare nei misteri della vita di Gesù. Tante volte si dice pure che la preghiera del Rosario sembra una preghiera monotona, noiosa, perché si ripete sempre l'Ave Maria. È tanto bello quello che ha detto Papa Leone a Pompei. Il Rosario non è una preghiera monotona, innanzitutto è una carezza di Dio e della nostra Mamma Immacolata sulle nostre ferite, sulle nostre fragilità, su tutto ciò che ci accade. E poi è un atto, questa ripetizione delle Ave Maria sono un atto di fiducia, di abbandono che noi facciamo nelle mani del Signore. Io sono stata tanti anni a San Giovanni Rotondo e mi ricordo una cosa di Padre Pio che mi fu detto e che ho letto in qualche libro. Un figlio spirituale ha chiesto a Padre Pio: Padre Pio, perché preghi tanti rosari? Padre Pio era proprio un orante del rosario, ne pregava tantissimi al giorno, uno dopo l'altro, e lui disse: Guaglio, o spari tu o spara lui. Quindi fa capire proprio come la preghiera del rosario è la nostra forza per poter combattere contro le tentazioni, contro ciò che è male, per far vincere la bellezza della luce del Signore. Don Dolindo Ruotolo, poi concludo questo nostro pensiero sul Rosario, scrive una cosa tanto bella per quanto riguarda questa preghiera così bella, che poi tra l'altro la Madonna Fatima a Lourdes ha invitato proprio a questa preghiera, quindi vuol dire che è qualcosa che lei ci tiene tanto. Dice Don Dolindo Ruotolo: il rosario non è una preghiera monotona perché vi si ripete sempre l'Ave Maria. Ogni Ave Maria detta contemplando i misteri è detta sempre con un sentimento diverso. E l'insistenza della preghiera non è noiosa, ma è insistenza d'amore. Anche il bimbo non chiama la mamma ripetutamente, il suo grido mamma è diverso secondo il sentimento che lo ispira e lo anima. Perciò pregate il Santo Rosario come figlio di Maria, che invoca la sua mamma celeste ed implora il suo aiuto. A volte poi non riusciamo a pregare perché viviamo dei momenti un po' di aridità, di scoraggiamento, di dubbio, di buio. In quei momenti sarà cosa molto bella stringere tra le mani la corona del rosario. Stringere la corona del rosario è come stringere la mano della Madonna. E con questi sentimenti di amore, di fiducia nel Signore e nella nostra Mamma Immacolata, e vogliamo iniziare a pregare per tutti, vogliamo pregare per tutti voi che siete uniti a noi in questo momento di preghiera di catena d'amore, per coloro che ci hanno scritto e per coloro che sono negli ospedali, nei carceri, nelle case di riposo, e vogliamo stringere questi nostri fratelli in cui sentono di più la solitudine, il vuoto e l'abbandono, e vogliamo farli sentire il nostro amore con la preghiera, e preghiamo per tutti loro. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria Regina del Santo Rosario, prega per noi. Siamo contenti di ricevere le vostre telefonate, quindi siamo pronti anche nello stare con voi e pregare insieme questo collegamento.
In attesa delle vostre telefonate, vogliamo pregare per questi nostri fratelli che ci hanno scritto. È bello vedere che ci scrivono da ogni parte del mondo, quindi com'è bello pensare che Maria Vision è questa famiglia che ci tiene uniti e che fa piccolo piccolo il mondo, e questo mondo che lo mettiamo proprio nelle mani del Signore con la preghiera. Allora si scrive Aldana Leiras. E lei dice così, prega Carlo: Carlo, ti prego affinché i miei nipoti possano ricevere il sacramento del battesimo per essere in grazia del Signore. E noi preghiamo per questi tuoi nipoti e per tanti bambini, anche adulti, che non hanno ancora ricevuto questo sacramento di amore nel quale diventiamo e siamo realmente figli di Dio e figli della Chiesa, e li affidiamo al Signore con la preghiera del Padre nostro, con la quale possiamo rivolgerci proprio chiamando il Signore con la parola Abba, Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ci scrive ancora Alessandro da Aosta, Alessia, Alicia dall'Uruguay, Alfo e Anna Orlando. Questi nostri fratelli chiedono soprattutto la nostra preghiera per la salute delle persone a loro care, chi ha sta affrontando delle cure particolari, chi è malato di tumore, e li affidiamo alla regina, alla nostra mamma, salute degli infermi, perché possa lenire queste loro sofferenze. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ci scrive anche Anna Maria Banti. Che non mi manchi mai l'amore di Dio, ci scrive Anna Maria. Poi ci scrive Angela, Antonio dalla Spagna, Aurora dal Messico, per Azucena, per Barbara dal Brasile e per Bernardetta. Voglio pregare questi nostri fratelli con la preghiera che San Bernardo rivolgeva alla nostra Mamma Immacolata, fiduciosa che la Madonna accoglie le nostre preghiere, le nostre sofferenze, le nostre lacrime. Dice un salmo: le mie lacrime il Signore raccoglie nel suo utero. Ricordati, oh Pissima Vergine Maria, non essersi mai udito al mondo che alcuno abbia ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, chiesto la tua protezione e sia stato abbandonato. Animato da tale fiducia, a te ricorro, o Madre, Vergine delle Vergini. A te vengo e, peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie suppliche, ma ascoltami propizia ed esaudiscimi. Amen. Preghiamo per la nostra sorella Bernarda. Scrive Bernarda: San Carlo, per favore aiutami mio fratello Ivo a guarire da leucemia. Sii con lui quando sarà solo per i controlli. Proteggere e dargli forza affinché possa guarire
perché guarisca anche tanti altri ragazzi.

con tante malattie e con questa malattia. E preghiamo, Carla, concutissi per tutti questi ragazzi, anche per coloro che devono accudire una persona malata, loro cara, è tanto doloroso e quindi

al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis, prega per noi. In questi giorni tanti giovani stanno venendo ad Assisi e vengono sia per visitare, pregare dove c'è San Francesco, dove c'è Santa Chiara, ma anche Carlo è tanto visitato e vedo proprio quanta commozione passare davanti all'urna che custodisce il suo corpo e il suo cuore. Quindi veramente si sente la presenza di Carlo e anche che diventa un faro di luce per tanti che si affidano alla sua preghiera. E noi vogliamo pregare per tutti costoro che aprono il loro cuore al Signore attraverso questo testimone della fede, questo testimone del Vangelo, Carlo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis, prega per noi. Preghiamo per Carmen dall'Argentina, per Caterina, per Clara dall'Argentina, per Claudio Augusto, per Codato Parma, per Dayan dal Messico, per Diefiold e per Denilson. Denilson soprattutto chiede il dono della pace nel suo cuore e quindi preghiamo per tutti coloro che vivono questi momenti di smarrimento interiore, di buio. E voglio fare per questi nostri fratelli la preghiera che Francesco elevava al Signore davanti al crocifisso di San Damiano, in cui lui in preghiera, perché viveva anche lui questo momento di buio, di smarrimento, di crisi e soprattutto di delusione. E il Signore dopo ha dato a Francesco quella pace e anche quella forza per rialzarsi e iniziare una vita nuova. E preghiamo, voglio pregare per voi questa preghiera di Francesco. Alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio, dammi una fede retta, una speranza certa, carità perfetta, umiltà profonda. Dammi, Signore, segno e conoscimento, perché io possa compiere la tua santa volontà, i tuoi comandamenti. Amen. Preghiamo per Dominic dall'Australia, per Elisa Medina dal Messico, per Emiliana dall'Argentina, per Federica da Terni. Questi nostri fratelli chiedono preghiera sia per la salute anche perché stanno vivendo problemi economici, quindi li vogliamo affidare alla nostra Mamma Immacolata, regina della famiglia. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Preghiamo per Fiona dall'Irlanda, per Francesca, per Gaetano, per Ilenia da Volterra, per Ilona. Ilona chiede soprattutto la conversione di alcune persone a lei tanto care, che lei ama. E quindi le affidiamo al Signore perché abbiano la grazia di conoscere Gesù e di iniziare un bellissimo cammino di fede. O Maria, la luce della tua fede, diradi le tenebre del mio spirito.

La tua profonda umiltà ci sostituisca al nostro orgoglio. La tua sublime contemplazione ponga freno alle nostre distrazioni. La tua visione ininterrotta di Dio riempia la nostra mente della sua presenza. L'incendio di carità del tuo cuore dilati e infiammi il nostro cuore, così tiepido e freddo. Le tue virtù prendono il posto ai nostri peccati. I tuoi meriti siano il nostro ornamento presso il Signore. Carissima e diletta madre, fai che io non abbia altra anima che la tua per lodare e glorificare il Signore, e io non abbia altro cuore che il tuo per amare Dio con puro e ardente amore come te. Amen. Preghiamo per Joe, per John dall'Irlanda. John scrive: continuo a soffrire quotidianamente di gravi problemi di ansia. Mi preoccupo per tutto nella mia vita, per ogni situazione. Sembra di non riuscire mai a trovare pace, stabilità e appagamento nella mia vita e non capisco perché. Affidiamo John al Signore perché possa risolvere questo suo stato d'animo e gli dia lo slancio per vivere serenamente e anche gustare la bellezza della vita. C'è un salmo, gustate, dice, gustate e vedete quanto è buono il Signore, beato l'uomo che lui trova rifugio. E noi vogliamo pregare per questi nostri fratelli che vivono questo smarrimento e questa inquietudine interiore. Tu sei bellezza, dice San Francesco, rivolgendosi al Signore. Tu sei il custode, tu sei pace. E possa Francesco pregare perché possiamo far nostra questa esperienza di Dio nella nostra vita. Sperimentare che Dio è pace, Dio è nostro custode. Facciamo una breve interruzione e ci risentiamo tra un momento. Va bene? Pace e bene, a tra poco.

Buon pomeriggio, pace e bene, ben ritrovati a questo nostro appuntamento di Catena di Amore. Prima vi ho parlato un po' del rosario e adesso invece vorrei iniziare questa seconda parte del nostro appuntamento di Catena d'Amore con un'altra immagine che ci è stata donata da alcuni padri della Chiesa riguardo alla nostra Mamma Immacolata. Sant'Ambrogio pregava Maria dicendo che Maria è la porta del cielo, e dice: aprici, o Vergine, le porte del cielo, perché tu ne hai le chiavi. Anzi, o Maria, tu sei la porta del cielo. San Pier Damiani invece chiama Maria la scala del cielo, perché per mezzo di Maria Dio è sceso dal cielo sulla terra, affinché per lei gli uomini meritino di salire dalla terra al cielo. Quindi com'è bello pensare Maria è la scala. Vi ricordate, c'è un episodio molto bello nell'Antico Testamento di Giacobbe che fa un sogno, sogna una scala, attraverso questa scala che andava verso il cielo, e da questa scala scendevano e salivano gli angeli. Quindi com'è bello pensare alla Madonna prefigurata da questa scala, attraverso la quale è unito il cielo e la terra, e a noi giungono tutte le grazie e le benedizioni. Anche San Bernardo chiama Maria acquedotto. Maria è un acquedotto perché Gesù è la sorgente, Maria è quel canale, quell'acquedotto attraverso il quale riceviamo le grazie del Signore. Ricordate, l'angelo ha salutato Maria piena di grazia. Tempio, Maria è tempio dello Spirito Santo e ricolma della grazia del Signore. Lei la vuole condividere con noi, la vuole donare a noi. Attraverso la preghiera vogliamo accogliere tutte le grazie che la Madonna vuole donarci. E soprattutto vogliamo chiederle la perseveranza nella preghiera, perché tante volte quando ci sentiamo diciamo fervorosi, ci è facile pregare e dedicare un po' di tempo al Signore. Poi in alcuni momenti sentiamo l'aridità, sentiamo la stanchezza, diciamo non mi sento, e quindi tralasciamo la preghiera. E noi vogliamo fare come Maria, stare con il Signore sempre, sia quando c'è la gioia dell'annuncio dell'angelo, e anche quando lei sta ai piedi della croce per dare attraverso il suo amore, attraverso la sua presenza, dare al Signore la sua condivisione. Pensando alla scala mi viene in mente un episodio particolare che è raccontato

0: Nei fioretti di San Francesco. E, questo episodio, dice così, Frate Leone ebbe una visione. Apparve a Santo Frate un campo sconfinato e in esso tanti confratelli che dovevano raggiungere il cielo. C'erano due scale, una rossa e una bianca. Sulla rossa accanto a Gesù c'era San Francesco che invitava a salire. E i frati intraprendevano fiduciosi la salita, ma poi cascavano, chi dal primo, chi dal secondo, chi dal terzo scalino. E anche quei pochi che sembravano avessero raggiunto faticosamente la cima, eccoli anch'esse cadere giù. Allora il serafico padre incoraggiava i suoi figli: fiducia, fiducia, correte alla scala bianca. Lì, bellissima, la Vergine Immacolata stava alla scala bianca e invitava i suoi protetti e questi salivano tutti con il suo aiuto fino alla cime. Questo episodio dei fioretti di San Francesco vuole proprio invitarci alla fiducia nella nostra Mamma Immacolata e anche alla preghiera che rivolgiamo a lei. Quindi questo momento preghiamo, voglio pregare per tutte le vostre intenzioni affidandole alla Madonna. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Pronto, pace e bene?
1: Mi piace bene, sorella. Come sta?
0: Bene, grazie. Come ti chiami?
1: Allora, io sono sempre Concetta,
0: Ah,
1: sarebbe sono
0: Concetta.
1: ogni volta, non so se
0: Sì. No,
1: disturbo.
0: ci fa piacere. È bello che sei sempre con noi. Questo ci fa tanto piacere.
1: Allora, voglio continuare a pregare sempre per le pensioni. Intanto incomincio che voglio chiedere perdono al Signore sia dei miei peccati. E quelli di ogni membro della mia famiglia. E poi affido sempre la conversione di ogni membro della mia famiglia e potente preghiere di guarigione, liberazione per intercessione di Sacher Bell, che il Signore ci possa guarire e liberare da ogni male, da ogni nostro peccato, che lo Spirito Santo possa scendere su ogni membro della mia famiglia e illuminarci sia nelle nostre scelte per tutti i bisogni spirituali, materiali, finanziari, per tutti i nostri bisogni che abbiamo tanti nodi impossibile e difficile. E poi voglio pregare ancora sempre, che lo chiedo ogni settimana, la guarigione dei miei due figli con problemi di salute, che sia nella volontà di Dio che li possa guarire. Per la fragile salute dei miei nipotini, che anche loro hanno dei problemi di salute, e per me, che il Signore mi dà tanta forza, perché anche io ho tante patologie. E poi voglio affidare ancora i miei cari defunti, le anime del purgatorio, e tutte le persone che hanno bisogno di una preghiera, e tutti gli ammalati del mondo, grandi e piccoli, per tutti voi di Maria Visione. E se lei mi può dare qualche consiglio di tutte queste cose che ho detto, di tutte queste invenzioni.
0: È bello, io ti dico una cosa, tu hai un cuore grande perché nel tuo cuore non dimentichi nessuno, quindi hai un cuore attento, premuroso, materno e questo è tanto bello. E mi
1: Sì,
0: fai
1: perché
0: venire in
1: come
0: mente,
1: confronto
0: mi
1: con
0: fai
1: tutte le
0: venire
1: altre fratelline e
0: in...
1: sorelline in Cristo, cioè, mi piace pregare per tutti
0: È
1: questo.
0: bello, sì. Già il fatto che tu sei mamma, penso al tuo amore che è già una preghiera, no? Che si eleva al Signore. Mi fai ricordare Santa Monica che ha tanto pregato per il figlio Agostino e dopo tanti anni lei ha visto il frutto della sua preghiera. E quindi non ti scoraggiare, è tanto bello pensare che il tuo amore di mamma, il tuo dolore nel seguire la famiglia e anche questa tua delicatezza verso gli altri. già è un incenso che è gradito al Signore.

0: persevera nella tua preghiera e anche nella tua missione di essere madre. Sei una lampada nella tua famiglia e questo è
1: Sì, avrei
0: tanto
1: il piacere che si
0: bello, eh?
1: dovrebbero compartire nuore, figli e genero, che sono così lontani alcuni membri, proprio lontanissimi. Prego anche per la mia conversione, perché ultimamente mi scoraggio anche io, non ho quella fede che dovrei avere.
0: Il Signore ci dice quando cadiamo, ci rialza. Noi abbiamo la Madonna che ci rialza e ci riporta a Gesù. E poi c'è il
1: Certo, è
0: Sacro.
1: una grande sofferenza avere due figli con problemi di salute, insomma, pesante, perché sono sempre dei giovani papà, non ho famiglia.
0: Certo.
1: Insomma, affidiamo tutti anche il lavoro, affido tutto a Gesù e Maria e prendendone di tutti i santi, questo.
0: Lui, il Signore sa quando è la pienezza dei tempi e quando il Signore a modo suo entra nella nostra vita e ci dona le grazie. Di questo dobbiamo avere fiducia. A te piace pregare sempre il Padre nostro, l'Ave Maria e gloria al Padre. Vogliamo pregare insieme? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Volevo dire, se è possibile, un angelo di Dio le dia un riposo per qui tutti i miei cari defunti che ce l'ho qui tutti davanti, questo.
0: Sì, va
1: E se può, se
0: bene.
1: non si può, non va niente, se devo dare spazio all'altro, non è
0: Sì,
1: giusto.
0: preghiamo l'angelo di Dio perché ci sono anche altre persone che qualche volta vogliono pregare
1: Sì,
0: l'angelo
1: no,
0: di
1: allora
0: Dio.
1: la lasciamo per
0: No,
1: un'altra volta, va bene?
0: preghiamo l'angelo di Dio. Così
1: Angelo
0: è
1: di
0: di Dio che
1: Dio,
0: sei il
1: è
0: mio
1: mio
0: custode,
1: custode,
0: illumina,
1: illumina,
0: custodisci,
1: custodisci,
0: reggi e
1: regge,
0: governa
1: governa
0: me
1: me,
0: che ti
1: che ti
0: fui
1: fu
0: affidata
1: affidato
0: dalla
1: dalla
0: pietà
1: pietà celeste.
0: celeste. Amen.
1: Amen.
0: L'eterno riposo. Dona
1: L'eterno
0: loro,
1: riposo della loro
0: oh Signore,
1: Signore,
0: e
1: splenda
0: splendi ad
1: ad
0: essi la
1: essa
0: luce
1: luce
0: perpetua,
1: perpetua,
0: riposino in
1: riposano in
0: pace.
1: pace.
0: Amen.
1: Amen. Vi ringrazio a
0: Buon
1: tutti, un
0: pomeriggio,
1: abbraccio a tutti
0: Concetta.
1: voi e a tutti, va bene, un abbraccio, che Dio vi benedica sempre.
0: Pace bene, grazie, buon pomeriggio, buon
1: Grazie,
0: pomeriggio.
1: grazie, un abbraccio alla grande famiglia.
0: Preghiamo anche per questi nostri fratelli che ci hanno scritto in attesa di una vostra telefonata e preghiamo per Laura da Genova, per Laura Scott, per Linda Rodriguez, per Loli Lopez, per Lope Salcedo, per Lori dagli Stati Uniti, per Lucia da Crotone, per Manuela dal Brasile. Pronto, pace bene? Per questi nostri fratelli che ci hanno chiesto preghiere, voglio pregare questa preghiera che mi è piaciuta tanto. Madre Santa, nel bambino che stringi al tuo petto ci siamo anche noi, figli fragili, figli ribelli, figli...

0: Inquieti, ma figli, c'è tanta nebbia intorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita. O Maria, esperta di libertà, pronuncia il tuo sì nella selva dei nostri no e rieduca il nostro cuore alla gioia di seguire il Signore per essere liberi attraverso la fedeltà e il dono di noi stessi. Pronto, pace e bene?
1: Buonasera.
0: Pronto?
1: Buonasera, sono Attilio del Gena.
0: Pace bene. Perché vogliamo pregare?
1: Allora, una preghiera per me e la mia famiglia a causa dei nostri peccati.
0: Va bene, preghiamo per questa tua intenzione di preghiera e il Signore possa rispondere a questa tua esigenza. È anche tanto bello che uno chiede il perdono e la propria conversione. Preghiamo il Padre nostro, che ci abbraccia il Signore nel suo amore e nel suo perdono. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, rifugio dei peccatori, prega per noi. Allora, grazie per essere stato con noi in preghiera. Buon pomeriggio.
1: Grazie.
0: Buon
1: Grazie
0: pomeriggio. Pace bene, pace bene. Preghiamo per Marco, per Margherita, per Maria Luisa Simonetti da Salerno, per Mariana, per Marta, per Matt, per Matteo dalla Polonia, per Mattia da Napoli. Preghiamo per questi nostri fratelli che si affidano alla preghiera di San Carlo Acutis. Pronto, pace e bene?
1: Volevo fare una preghiera all'angelo custode.
0: Ah sì, ti aspettavo perché l'altra volta non ci siamo sentiti. Ok, preghiamo all'angelo custode.
1: Sono Bruno da Milano.
0: Sì, mi ricordo di te. Preghiamo, angelo di Dio,
1: Angelo mio,
0: che sei il
1: sono
0: mio
1: custode,
0: custode, illumina,
1: illumina,
0: custodisci,
1: custodisci.
0: reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.
1: Prego gli
0: Amen.
1: angeli.
0: Viva gli angeli. Grazie per essere stato con noi in preghiera, buon pomeriggio. Pace bene, pace bene. Preghiamo per... Pronto, pace bene? Ah no. Preghiamo per Raffaella, per Rita da Cagliari, per Roberto da Forlì, per Rocio, per Rosa Antonella da Porto Santo Stefano, per Rossana da Perugia. Si affidano a Carlo Acutis, soprattutto questi nostri fratelli, per chiedere l'aiuto di Carlo per un cammino di fede. Preghiamo Carlo che tra i suoi propositi dice proprio... Il mio programma di vita è vivere più unito a Gesù, quindi Carlo possa pregare per noi perché possiamo anche noi mettere al primo posto il Signore nella nostra vita. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Carlo Acutis prega per noi. Volevo concludere questo momento di preghiera facendovi vedere un fazzoletto che ho portato, perché questo fazzoletto, no, mi ricorda un santuario che ho visitato qualche anno fa, Mia Madonna, Mia Salvezza. È una Madonna che porta un fazzoletto in mano. Io mi quando ho visto quest'immagine della Madonna, ho pensato veramente. Maria è quella mamma che asciuga le nostre lacrime, le nostre ferite, il nostro peccato che ci sporca. E quindi com'è bello pensare come le mamme nelle loro borse hanno sempre il fazzoletto per accudire i figli se si sono sporcati, se sono caduti, se stanno piangendo, se devono soffiarsi il naso. Quindi è bello vedere anche la Madonna con il fazzoletto perché è colei che asciuga le nostre lacrime, lenisce le nostre ferite e noi ci affidiamo a lei perché è la nostra mamma. Io vi abbraccio nella preghiera, vi ringrazio per essere stati con noi, anche vi salutano tutte le equipe di Maria Vision e noi li ringraziamo di cuore per il loro lavoro e per questa bellissima missione di stare con noi nella preghiera e di farci anche aiutare il nostro cammino di fede. Grazie Maria Vision per tutto quello che fate. Vi auguro un buon pomeriggio e buon mese di maggio, uniti alla Madonna. Pace e bene.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il vento dell'inquietudine, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie.

0: Sta per iniziare la celebrazione della Santa Messa. Oggi la Chiesa fa festa perché ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. Abbiamo celebrato il Santo Rosario per la pace nel mondo, che credo sia un bisogno primario oggi, che tutti noi desideriamo che venga soddisfatto, ma l'unico che può portare la pace nel mondo ha un nome: Gesù. Gesù, attraverso, per mezzo di chi? Di Maria Santissima, carissimi, ha iniziato il primo miracolo, per mezzo di lei compirà l'ultimo miracolo alle fine dei tempi, sempre attraverso di lei, Maria Santissima. Ci prepariamo per la celebrazione dell'Eucaristia, ma abbiamo anche la presenza di un mezzo televisivo, quale Maria Vision, porta il nome della Madre Santa. Ma nasce proprio nel 1993 questa emittente televisiva, carissimi, in Messico. Sapete bene che nel Messico è avvenuto qualcosa di straordinario: le apparizioni mariane di Guadalupe, carissimi. Dunque io oso dire che Maria Vision è un'emittente che la Madonna ha voluto perché il mondo ricevesse, attraverso questo strumento, carissimi, del Signore, quella speranza, quella grande speranza che ha un nome: Gesù, veicolato attraverso questi mezzi del tempo odierno. Gesù lo ha detto 2000 anni fa: predicatelo sui tetti. La Madre ha scelto questa emittente per portare sì speranza nel mondo, ma una speranza che conduce alla pace. Come vedete, carissimi, sull'altare arde una lampada, la lampada della pace, che porteremo in processione. Questa lampada, carissimi, sta facendo il giro del mondo. E Maria Vision è presente negli Stati Uniti, in Medjugorje, anche dove la Madonna sta apparendo tutt'oggi, e in Italia dall'8 giugno, se non erro, del 2013. Ma la festa di oggi cosa vuole essere da parte nostra, carissimi? Questa celebrazione, questo mandare anche in onda un messaggio di pace, perché Gesù è colui che può instaurare la pace attraverso Maria Santissima. Vuole essere un segno che noi stiamo dalla parte di Gesù e di Maria, ci fidiamo ciecamente di loro, vogliamo affidare, consacrare le nostre vite, i nostri cari alla Madonna, perché attraverso di lei arrivi al Figlio, carissimi, tutto ciò di cui sì noi, piccolo mondo, come il mondo intero, ha bisogno, perché tutti noi messi insieme siamo questo universo di pietre vive di cui parla San Pietro, la Chiesa, il popolo santo di Dio. E allora vogliamo ringraziare sì Maria Vision, che ci aiuta in questa opportunità, in questa occasione, a portare al mondo la parola di Dio, una parola di speranza, una parola di salvezza in questo mondo tanto minacciato nella verità, carissimi. Ci disponiamo adesso con il cuore ad accogliere Gesù, grazie anche alla presenza del coro Santa Cecilia, che animerà la Santa Messa insieme al coro dell'ospedale San Camillo. Tutto questo a maggior gloria di Dio e a Maria Santissima. Ripeto, possiamo fare ben poco per loro, perché per loro si deve fare sempre di più, in quanto Gesù e Maria fanno per noi cose che noi neanche riusciremmo mai ad immaginare.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Carissimi, siamo di nuovo qui insieme a vivere questo momento di preghiera, di adorazione eucaristica e lo facciamo predisponendoci appunto al silenzio e all'ascolto. Si è lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Si è lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Si è lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Invocazione dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima. Dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. E adesso continuiamo con un canto.

Stupisce un Dio che ha scelto di rendersi presente alla nostra vita con un segno così semplice come il pane eucaristico. Il pane dice la fame che l'uomo porta dentro, fame a tutti i livelli e per tutte le necessità che vive, fame di senso, di pace, di giustizia, di amore, di dignità, di fiducia, di dialogo, di perdono. E per tutta questa fame, sete di vita, Dio si offre per sfamarci e dissetarci. C'è un pane per tutti i nostri desideri, i nostri sogni più veri, le attese nostre del mondo. Lascia interrogare da questo segno. Qual è la fame che ti porti dentro? Qual è la sete che ti spinge a cercare, volere? Signore Gesù, siamo qui raccolti davanti a te. Tu sei il Figlio di Dio fatto uomo, da noi crocifisso e dal Padre risuscitato. Tu sei l'unico fondamento della nostra salvezza e l'unico nome da invocare per avere speranza. Tu sei l'immagine del Padre e il donatore dello Spirito. Tu sei l'amore, l'amore non amato. Signore Gesù, noi crediamo in te, ti adoriamo, ti amiamo con tutto il nostro cuore e proclamiamo il tuo nome al di sopra di ogni altro nome. Signore Gesù, rendici vigilanti nell'attesa della tua venuta. Ogni cristiano è chiamato dal battesimo a farsi missione e a pregare per le vocazioni. Certo che Gesù cammina con lui, parla con lui, respira con lui, lavora con lui, sente Gesù vivo insieme con lui nel mezzo dell'impegno missionario. Così si esprime Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium. Accostiamoci alla sorgente di ogni vocazione. Cristo vive e vero in mezzo a noi. E adesso mettiamo nelle mani del Signore tutte quelle intenzioni che sono giunte al call center di Maria Vision e tutte quelle che abbiamo noi nel cuore. Rosalia da Palermo chiede preghiere per sé e per la sua famiglia. Vanna da Modena chiede preghiere per le sue intenzioni. Maria Teresa di Caserta chiede una preghiera per i malati di cancro. Rossella da Catania chiede preghiere per Alfio e Rossella, per Giusi e Giuliano. Serena da Pordenone chiede preghiere per sua figlia. Giuseppa da Caltagirone chiede preghiere per suo nipote. Patrizia da Prato chiede preghiere per le sue intenzioni e per suo figlio Alessandro. Antonella da Bronte, provincia di Catania, chiede preghiere per la sua famiglia. In particolare per la famiglia di sua sorella Mariella e suo cognato Alfredo, affinché torni la pace. Rita da Roma chiede preghiere per la sua famiglia. Affida al cuore di Gesù le sue intenzioni. Antonella chiede preghiere per la sua famiglia. Maria Turco chiede preghiere per i suoi figli. Anna chiede preghiere per la sorella Tiziana, per la sua guarigione. Alessandro chiede preghiere per sé e per tutti gli ammalati. Simona chiede preghiere per se stessa e per la parrocchia. E chiede preghiere anche per sua mamma Teresina. Nonna Concetta chiede preghiere per tutte le necessità dei suoi cari, sia nell'anima che nel corpo.
Giovanna da Benevento chiede preghiere per la sua salute e per la sua guarigione, per i figli e i nipoti e per suo marito Franco e per l'anima della mamma Anna. Gina dalla Spezia chiede preghiere per l'anima del marito Carmelo e per i suoi figli e nipoti,

Giuseppina chiede preghiere per suo figlio Sebastiano, per la sua guarigione. Concetta chiede preghiere per tutta la sua famiglia.

una mamma della provincia di Ragusa chiede preghiere per la sua famiglia, per suo marito e la sua piccola Miriam. Anna Luisa da Agrigento chiede preghiere e le sue intenzioni. Bene, affidiamo tutte queste intenzioni al Signore affinché le possa esaudire sempre secondo la sua santa volontà. Grazia chiede preghiere per sé e per la sua famiglia. Luisa chiede preghiere per le sue intenzioni. Maria Pia chiede preghiere per i più bisognosi nel corpo e nello spirito. Bene, affidiamo anche queste intenzioni che mi sono giunte nella mia pagina Raffaele Aprile, Poeta del Cielo, Facebook. Continuiamo con un canto.

Ti amo, oh mio Dio, e il mio solo desiderio è di amarti fino all'ultimo respiro della mia vita. Ti amo, oh Dio, infinitamente amabile, e preferisco morire amandoti piuttosto che vivere un solo istante senza amarti. Ti amo, Signore, e l'unica grazia che ti chiedo è di amarti eternamente. Mio Dio, se la mia lingua non può dirti ad ogni istante che ti amo, voglio che il mio cuore te lo ripeta tante volte, quante volte respiro. Ti amo, o mio divino Salvatore, perché sei stato crocifisso per me e mi tieni qua giù crocifisso con te. Mio Dio, fammi la grazia di morire amandomi e sapendo che ti amo. Adesso riceviamo la benedizione eucaristica. Adoriamo il sacramento che Dio Padre ci donò, nuovo patto, nuovo rito. Nella fede si compì, al mistero e fondamento, la parola di Gesù. Gloria al Padre onnipotente, gloria al Figlio Redentore, lode grande, sommo onore all'eterna carità. Gloria immensa, eterno amore alla Santa Trinità. Amen. Hai dato loro il cibo disceso dal cielo, che porta in sé ogni dolcezza. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio, e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Preghiera di invocazione. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine Madre, benedetta le sue sante lacrime, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Carissimi, siamo giunti alla fine. Vi arrivi il mio più caloroso saluto e un abbraccio grande. Vi auguro di cuore una buona serata e abbiate sempre cura di voi. Mi raccomando. E sappiate che su Maria Vision trovate sempre ogni giorno l'adorazione eucaristica e tanti bei programmi da seguire. Con me ci vediamo martedì prossimo. E adesso concludiamo con due canti.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

benvenuti a Gualdo Tadino, tanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero. Per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, e abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente, perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo, c'è Gesù il risorto e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie e essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare, perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie, nelle famiglie, diventa veramente la grande occasione. Che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella, è una chiesa che è un tempio di arte, veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino, che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio, ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio, non è semplice. Il Vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che il fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia, famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo, grazie al nostro grande Vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il Vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Ma non importa chi è la persona, l'importante è che il centro ci sia sempre e solo lui.

basta poco per riuscire a vedere ogni uomo come dono fratello fragile. Siamo più di

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Desidero ringraziare Maria Vision per il progetto che sta portando avanti in questo mese di maggio di pregare per la pace. Questa sera abbiamo celebrato l'Eucaristia in questa nostra basilica cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata. E proprio abbiamo chiesto al Signore il dono della pace. Lui è il principe della pace. Come ci ricorda tante volte Papa Francesco, ognuno di noi è chiamato a diventare artigiano di pace. E fare la pace è un lavoro artigianale perché richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. La pace non è un prodotto industriale, ma artigianale, e non si realizza in modo meccanico, ma necessita dell'intervento sapiente dell'uomo. Papa Francesco inoltre ci invita a pensare la pace in modo completamente diverso, a non pensare soltanto alla pace come assenza di guerra, ma a pensare alla pace come armonia, a pensare alla pace come lo shalom promesso da Cristo nel Cenacolo. A Maria, Regina della Pace, vogliamo affidare queste intenzioni di preghiera. In questo mese a lei dedicato, come tradizione il mese di maggio è proprio il mese mariano per eccellenza. A lei che è Regina della Pace vogliamo affidare tutte le intenzioni di preghiera per la pace che si elevano da ogni parte della terra, affinché si instauri il regno di Gesù, regno di giustizia e di pace, regno di solidarietà e di amore.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Abbiamo oggi la gioia di celebrare la memoria di San Filippo Neri, presbitero. Vissuto nel secolo XVI, nato a Firenze, ha svolto a Roma gran parte della sua vita, soprattutto assistendo i malati incurabili, i poveri, ma allo stesso tempo avendo una vita mistica intensa, legata soprattutto all'Eucaristia. Allora chiediamo proprio a lui di introdurci nel modo più degno possibile nel mistero eucaristico. Signore, tu sei la via che riconduce al Padre.

Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che sempre esalti i tuoi servi fedeli con la gloria della santità, infondi in noi il tuo Santo Spirito,

0: che infiammò ammirabilmente il cuore di San Filippo Neri. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, sulla salvezza indagarono e scrutarono i profeti, che preannunciavano la grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere quale momento o quali circostanze indicasse lo Spirito di Cristo che era in loro, quando prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che le avrebbero seguite. A loro fu rivelato che non per se stessi, ma per voi erano servitori di quelle cose che ora vi sono annunciate per mezzo di coloro che vi hanno portato il Vangelo mediante lo Spirito Santo, mandato dal cielo. Cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Perciò, cingendo i fianchi della vostra mente e restando sobri, ponete tutta la vostra speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà. Come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri di un tempo, quando eravate nell'ignoranza, ma come il Santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi, in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: sarete santi perché io sono santo. Parola di Dio.
2: Preghiamo.

Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo.

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele.

tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco.

0: quel tempo, Pietro prese a dire a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo che non riceva già ora in questo tempo 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi». Parola del Signore.
1: Gloria

Ecco, allora sono i primi giorni del tempo ordinario, cosiddetto. Abbiamo vissuto il tempo di Pasqua fino alla Pentecoste, domenica, dove un tempo che la Chiesa ci ha concesso per crescere nella fede, nella resurrezione, cercare di integrarla nella prassi della nostra vita. E per questo un tempo lungo e anche un tempo forse, abbiamo visto tante volte, più difficile di altri tempi, perché la resurrezione è una cosa di Dio, quindi meno forse sperimentabile come cosa a noi vicina. E tuttavia il Signore Gesù ha questo interesse ribadito ovunque, cioè credete nella resurrezione, che noi crediamo, cioè i Suoi discepoli. Allora questo ci converte, perché noi siamo abituati a pretendere dagli altri che credano, che mio figlio creda, che mio zio creda, che non so chi, e invece il Signore ci chiede a noi di crescere nella fede, nella resurrezione. E nel tempo ordinario, quindi, non si tratta di fare un tempo meno importante, ma di mettere nell'ordinarietà della vita tutto questo percorso di fede e di luce che abbiamo vissuto, soprattutto nella Pasqua del Signore e poi in tutto il tempo di Pasqua fino alla Pentecoste. La Pentecoste, il dono dello Spirito, vuol dire che gli effetti della Pasqua del Signore sono comunicati a ciascuno di noi per la vita ordinaria. E allora cosa c'è di più utile nella vita ordinaria che avere come riferimento dei santi? E San Filippo Neri in particolare è caratterizzato da queste due, diciamo così, due aspetti che dicevo all'inizio: da una parte un'assistenza ai malati terminali, ai pellegrini, ai più poveri, quindi un'attenzione grande, un cuore molto generoso per gli altri, e dall'altra una vita mistica molto intensa, soprattutto una vita eucaristica. E anche San Filippo è noto per la sua capacità nel confessionale di ascoltare e di elargire il perdono. Ma su tutte queste cose a me preme anche sottolineare il fatto che San Filippo era uno molto comico. Perché è importante questo? Non tanto per scherzare. Anche Papa Francesco ha dedicato dei documenti della Chiesa per dire la persona che ha vissuto la Pasqua, ha vissuto la Pentecoste, che fa un cammino di fede, poi matura, cresce anche nella capacità di giocare, di avere una prospettiva umoristica, lieta nella vita. Questo tante volte lo diamo per scontato, oppure come un aspetto del carattere, mentre invece qui si parla anche di un tratto che caratterizza il cristiano adulto, maturo, che si incammina per la santità, cioè anche la capacità di trattare cose serie della vita anche con leggerezza, con umorismo. Ecco, San Filippo era noto perché era comico, insomma ci sono tantissimi aneddoti molto simpatici, anche se uno va nei luoghi dove ci sono gli oratoriani.

Non so se avete esperienza di questi sacerdoti oratoriani, sono molto comici, fanno tante cose simpatiche, ma questo, ripeto, ha una ragione teologica. Anche tante volte su San Francesco si mette in evidenza la sua letizia come se fosse uno allegro di carattere. La letizia di Francesco è il punto d'arrivo di un cammino molto lungo, molto difficile, che avviene e arriva dopo tanta sofferenza, è un punto di arrivo del cammino. Allora, questo credo che possa essere un tema così serio da approfondire. La persona che ha vissuto la Pentecoste e anche che ha la vita segnata da difficoltà, da ostacoli, da drammi, ma riesce a sorridere, riesce a rimanere anche con una certa letizia a affrontare tutto. Allora ci aiuti veramente lo spirito a raccogliere questi tratti, no? Che sono anche dei santi qui ben presenti come Carlo, come Francesco, possano diventare parti integranti della nostra vita.

0: Il Signore Gesù, durante la sua vita terrena, ha dimostrato particolare predilezione per i poveri e gli abbandonati. Chiediamogli ora di poterlo imitare, dicendo insieme con fede:
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Tu che hai guarito gli ammalati, accolto i bambini e dato speranza agli oppressi, aiuta la Chiesa a unire il suo impegno spirituale ad opere concrete di carità apostolica. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Tu che conosci ciò che abita il cuore dell'uomo, fa che tanti giovani che si sono allontanati dalla Chiesa trovino in pastori paterni e accoglienti una valida risposta alla loro ricerca religiosa. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Tu che in San Filippo Neri ci hai dato un esempio di fede gioiosa e premurosa, fa che siamo lieti di poterti riconoscere e servire nei nostri fratelli più bisognosi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Tu che per tanti anni sei vissuto nel silenzio di Nazareth, aiutaci a trovare nella preghiera il necessario alimento al nostro impegno quotidiano. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Tu che ami tutto ciò che è bello e armonioso, fa che attraverso la natura e l'arte il nostro cuore si avvicini sempre più a te. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Per Giovanni e per tutti gli infermi e malati della nostra comunità parrocchiale e per i defunti Lucia, Luigi, Michele, Virginia, Antenore, Teodoro, Maria, Antonio, perché il Signore li introduca nella comunione dei santi. Preghiamo. Signore Gesù, fonte dell'amore, che vuoi la felicità di tutti coloro che credono in te, fa che sotto la guida dello Spirito diffondiamo sempre intorno a noi gioia e letizia. Per Cristo nostro Signore.
2: Canto a pagina 98, Segni del tuo amore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: E gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli questo sacrificio di lode, o Signore, e fa che sull'esempio di San Filippo siamo sempre lieti di donare la vita a gloria del tuo nome e a servizio dei fratelli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei Santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di San Filippo Neri tu ci offri un esempio, nella comunione con lui un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione, aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Filippo, San Francesco, Santa Chiara, San Carlo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Non sono degno di partecipare alla tua mensa, vi soltanto una parola e possa salvare.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai fatto gustare il pane del cielo, fa che a imitazione di San Filippo Neri desideriamo sempre questo cibo che ci dona la vera vita, per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione vi ricordo, per chi vuole, dopo la messa, subito dopo la messa, c'è un tempo di adorazione eucaristica con la preghiera dei Vespri. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Filippo, vi benedica Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio. Pagina 436. Jesus Christ, you are my life.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, io sono con voi grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. L'amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

Abrete mi ofilio, abrete la pache, esarete felici.

Spesso ci sentiamo invitati a consacrare la nostra vita al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Credo che sia fondamentale per noi riflettere sul senso del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Penso che

come canteremo i canti del Signore in terra straniera. A te voglio cantare davanti agli angeli, Dio mio.

0: A te voglio cantare davanti agli angeli, Dio mio.
1: Gloria a te, agnello immolato, a te potenza e onore nei secoli.

0: Gloria a te, agnello immolato, a te potenza e onore nei secoli.
1: Esorto gli anziani che sono tra voi, quale anziano come loro, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipe della gloria che deve manifestarsi. Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri, secondo Dio, non per vile interesse, ma di buon animo, non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il Pastore Supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce.

amministratore fedele e saggio, messo dal Signore a capo della sua famiglia, hai distribuito il cibo della vita.

amministratore fedele e saggio, messo dal Signore a capo della sua famiglia, hai distribuito il cibo della vita.

0: Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per gli uomini davanti a Dio. Uniti nella preghiera della sera, invochiamo il suo nome.
1: Salva il tuo popolo, Signore. Tu che hai suscitato nella Chiesa pastori santi e sapienti, fa che la comunità cristiana sia sempre guidata da uomini saggi e generosi.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Hai perdonato le colpe del tuo popolo per le preghiere di pastori santi che intercedevano come Mosè. Per i loro meriti purifica e rinnova sempre la tua Chiesa.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Hai scelto in mezzo ai fratelli gli animatori del tuo popolo e li hai consacrati con l'unzione dello Spirito Santo. E riempi dei suoi doni coloro che hai posto alla guida della Santa Chiesa.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Tu che sei l'eredità degli apostoli e dei loro successori, fa che nessuno si perda di quanti hai redento con il tuo sangue.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Tu che per mezzo dei pastori della Chiesa assisti i tuoi fedeli, perché nessuno li strappi mai dalla tua mano, fa che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti si riuniscano tutti nella gioia del tuo regno.
0: Salva il tuo popolo, Signore.

O Dio, che glorifichi i tuoi santi e li doni alla Chiesa come modelli di vita evangelica, infondi in noi il fuoco del tuo Spirito, che infiammò mirabilmente il cuore di San Filippo Neri. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Preghiamo. O Dio, che nel mistero eucaristico ci hai dato il pane vero disceso dal cielo, fa che viviamo sempre in te con la forza di questo cibo spirituale e nell'ultimo giorno risorgiamo gloriosi alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.

Acclamiamo insieme. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

carissime fratelli e sorelle, questa sera siamo in compagnia della famiglia di Maria Vision. Questa TV cattolica sta percorrendo un itinerario, un sentiero, la carovana della pace, che ha toccato già diverse comunità della Sicilia e questa sera nella nostra cittadina. Ci uniamo allora alla preghiera anche a tutti quelli che si collegano attraverso i mezzi di comunicazione sociale a questo momento liturgico. La Chiesa parla tutte le lingue dei popoli,

soprattutto la lingua della pace. Ascolta tutte le lingue, tutte le aspirazioni del cuore dell'uomo, e mentre annuncia il Vangelo della pace e della vita, si arricchisce della sapienza di tutte le culture. Parla alle coscienze, ammaestra e convince gli uomini all'amore del crocifisso risorto. La Chiesa, nel dono dello Spirito, si esprime nel dialetto dell'amore, come una mamma nei confronti del proprio figlio, un dialetto che diventa un linguaggio di senso, un vero linguaggio, quello dell'amore appunto, che non nasce da idee o ideologie studiate a tavolino, ma si forma dall'esperienza della vita stessa. Ciò che è vero, ciò che è buono, nasce dall'esperienza umana. La Chiesa oggi, nel dono dello Spirito, si fa ponte di pace fra tutti i popoli. La Chiesa, nel dono dello Spirito, assume il linguaggio della verità, della condivisione degli ideali umani, delle aspirazioni degli uomini che anelano alla fratellanza. Questa è la nostra Pentecoste oggi. Lo Spirito viene, lo Spirito abita tutta la storia e continua a creare un mondo nuovo. Il racconto della Pentecoste altro non è che l'esperienza di una comunità che si rende conto di essere abitata dallo Spirito Santo. Abbiamo ascoltato poco fa nella lettura, non c'era ancora lo Spirito, ma Gesù consegna lo Spirito sulla croce e da quel momento lo Spirito abita, anzi lo Spirito dall'inizio aleggiava sulle acque. Lo Spirito Santo continua a visitare la sua Chiesa e spinge i discepoli di oggi sulle strade del mondo, ad abitare la strada e il villaggio, a sapere incrociare ogni sguardo, a soffermarsi sulle fragilità dei fratelli, a gioire di ogni sorriso, a condividere ogni speranza, a sostenere ogni angoscia. Lo Spirito spinge la Chiesa sulla via della diaconia per il regno. Lo Spirito plasma le comunità ad essere una casa ospitale, la Chiesa una casa di tutti gli uomini. Lo Spirito è il dono del risorto. Sulla croce Gesù consegnò lo Spirito. Nella sera di Pasqua Gesù stette in mezzo agli apostoli e disse loro: ricevete lo Spirito. Allora gli apostoli successivamente si rendono conto di questo dono. Ecco la Pentecoste come memoriale pieno della Pasqua. Quando Gesù inizia la sua vita pubblica nel Vangelo di Luca, anche lì leggiamo: lo Spirito era su di lui. Ricordiamo questo fatto nell'episodio della sinagoga a Nazaret. Gesù nella sua missione ha portato un fuoco che desidera sia già acceso. Lo Spirito dunque è presente in tutta l'esperienza storica di Gesù ed è presente nella sua Chiesa. La Pentecoste che oggi celebriamo, 50 giorni dopo la Pasqua, è la coscienza della Chiesa di essere abitata dal dono dello Spirito.

Cari fratelli e sorelle, voi direte: come mai questo colore bianco oggi? Se abbiamo iniziato ieri il tempo ordinario, perché c'è un motivo grande. Oggi, per voi e anche per me, che faccio parte di questa regione, c'è una festa mariana che pochi se la ricordano. È Santa Maria o di Gitria, oppure la Madonna del Buon Camino. Ne si conosce anche. Quindi una festa mariana dove voglio mettere sotto la sua protezione, la protezione di nostra madre Maria, questo ragazzo Salvatore, che veramente ti vedo come un figlio, caro mio. Una felicità per te che tu non hai idea, perché so quanto hai desiderato avvicinarti alla comunione, quanto hai desiderato iniziare tutta la catechesi e quanto hai saputo aspettare con pazienza questo momento. Ecco perché ti ho detto ieri: goditi questo momento perché è unico. E sai che la cosa più importante di avvicinarsi alla comunione è la consapevolezza che è Cristo che ti sta cercando e è Cristo che ti ha aspettato e tu hai saputo anche aspettare i suoi tempi. Quindi di nuovo ti dico grazie, perché hai saputo aspettare con pazienza tutto questo tempo e finalmente ieri ti sei avvicinato alla Santa Comunione, come deve essere. Quindi per voi che qui presente questo ragazzo che mi emoziona, perché da quando sono arrivato qua si parlava di questa cosa e lui mi diceva: caspita, il prossimo anno, e lo vedeva lontano questa cosa. Poi è arrivato il momento e domenica ha fatto la cresima e la comunione. E quindi per lui è un momento favoloso. Però c'è anche una coppia di amici che frequenta la nostra chiesa, che oggi stanno celebrando 25 anni di matrimonio. Sono qui con noi, Younes, Cristiano e Vita Aurora. E quindi loro hanno una bellissima storia. Una bellissima storia d'amore, sembra un romanzo. L'altro giorno pensavo a questa cosa, sembra un romanzo questa cosa. Loro hanno saputo aspettare perché sono stati loro, già grandi, che hanno iniziato questo percorso. Non sono stati neanche i genitori che hanno portato, come tutti i genitori, no? Che portano i bimbi alla chiesa. No, loro avevano questa sete e questa fame di Dio e Dio piano piano si è avvicinato nel momento giusto, ha fatto quello che ha fatto. Quindi auguri per questi 25 anni di matrimonio e ricordatevi che voi siete un esempio per questi due ragazzi che sono qui presenti, perché lui e lei devono cercare sempre un marito e una moglie e devono dire: io voglio formare

0: formare una famiglia come quella di mio padre e di mia madre, una famiglia basata con Cristo al centro. Quindi tantissimi auguri per questi 25 anni di matrimonio. Credo che il regalo più grande che possiamo fare noi a questa coppia è una preghiera. Una preghiera perché il Signore continui a benedire questo amore e questa decisione, che non è stato facile, di essere cristiani dopo una certa età. E poi pensiamo anche ai nostri fratelli di fonti. Pensiamo a Livorio e pensiamo anche a Michele. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Preghiamo. Dio Onnipotente, tu che hai fatto grandi cose in Maria, umile tua serva, tu che estendi la tua misericordia di generazione in generazione, donaci di servirti in santità e giustizia e indirizza i nostri passi sulla via della pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore, che offrì una strada nel mare e un sentiero in mezzo ad acque possenti, che fece uscire carri e cavalli, esercito di eroi insieme. Essi giacciono morti, mai più si rialzeranno. Si spensero come lucignolo, sono estinti. Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa. Mi glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi, perché avrò fornito acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dissedare il mio popolo, il mio eletto. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio. Dirigi i nostri passi sulla via della pace.
3: Dirigi i nostri passi sulla via della pace.
2: Benedetto il Signore e Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
3: Dirigi i nostri passi sulla via della pace.
2: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
3: Dirigi i nostri passi sulla via.
2: Giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
3: Dirigi i nostri passi. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
2: Ha soccorso Israele il suo servo, ricordandosi della sua misericordia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha roveggiato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Maria rimane con Elisabetta circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, come ho detto all'inizio della Santa Eucaristia, oggi tutti noi in tutta la regione della Sicilia celebriamo questa festa, la festa di Santa Maria o di Gitria. Quindi è Maria, e questo dobbiamo ricordarlo sempre noi, no? Maria che sta indicando la via che dobbiamo seguire. E qual è la via che dobbiamo seguire noi? Gesù, bravo Enzo, non sei lontano dal regno di Dio, Gesù. Quindi Maria sta sempre indicando a tutti noi Maria, ok? Ecco perché insisto sempre, rimanete con Lui nel Santissimo, no? Invece noi facciamo tutto il contrario, finita la messa, invece di andare al Santissimo, fu, da Maria. È Maria che porta a Gesù, quindi noi dobbiamo sempre ascoltarla, pregarla e chiederle a lei, nostra madre, aiutami a seguire con fedeltà, con amore al tuo figlio Gesù. Quindi sta sempre indicando, Maria guida a tutti noi verso il suo figlio Gesù. E proprio in questa festa che celebriamo noi nella regione di Sicilia, Luca presenta questo canto del Magnifica, no? Che è un canto di lode, un canto di ringraziamento, un canto di felicità di Maria dopo l'incontro con la sua cugina Elisabetta. Ricordatevi che questo è nato dopo l'annuncio dell'angelo Gabriele. Maria corre subito perché Maria sa che Elisabetta è anziana e che sicuramente avrà bisogno di un aiuto, una cosa che dobbiamo imparare noi di nostra madre Maria, mettermi sempre al servizio del bisognoso, senza aspettarmi niente, ok? Neanche un grazie. Una persona ha bisogno, io mi metto al servizio di quella persona, come Maria lo ha fatto. Quindi è un incontro, è un canto che unisce la preghiera, unisce lode e soprattutto l'annunzio di giustizia di Dio. Maria in questo canto riconosce la grandezza di Dio, Dio che guarda con misericordia, Dio che guarda con amore, Dio che guarda con umiltà, e Maria riconosce, Dio mi ha guardato con misericordia, con amore, Dio ha fatto grandi cose in me. Sa, Maria sta riconoscendo la grandezza di Dio. Per una cosa bellissima, Maria non parla di se stessa soltanto, Maria parla anche di tutti noi che siamo il popolo di Dio, tutti noi che confidiamo nel Signore, perché Maria è voce di tutti noi, grande.

cose ha fatto il Signore in ognuno di noi, se ci mettiamo a riflettere in questo momento e pensare tutto quello che il Signore ha fatto e fa in ognuno di noi, anche noi sicuramente oggi come Maria cantiamo questo Magnifica, no? Perché il Signore fa. E noi dobbiamo sempre, sempre dobbiamo riconoscere la grandezza del nostro Signore Gesù Cristo. Tutto quello che il Signore fa in ognuno di noi, ogni giorno. Pensate al passato, pensate alla vostra conversione, usando ad esempio questa coppia qui presente, quante cose non ha fatto il Signore, come il Signore ha usato una zia, un amico, un parente, una catechesi, una scuola cattolica, per piano piano farti crescere e farti incontrarlo nella tua vita. E se oggi pensiamo noi, caspita, quante cose ha fatto il Signore in me. E quante cose il Signore fa in ognuno di noi. Quindi in questo cantico di Maria emerge un'immagine grande, un'immagine di un Dio che non è lontano da ognuno di noi, un Dio che è vicino, vicino al povero, vicino al sofferente, vicino alla persona umile, vicino alla persona che è sola o che si sente sola, vicino a tutti coloro che stanno attraversando un momento particolare. Noi abbiamo un Dio grande, misericordioso, buono, che è sempre vicino. Anche se non sempre noi ci accorgiamo di questa presenza, il Signore è sempre presente. Sempre, sempre il Signore sta camminando con ognuno di noi. Lui sempre sta ascoltando le nostre preghiere, Lui sta sempre asciugando le nostre lacrime, ma soprattutto Lui invia sempre questi angeli, che dico io, non sono questi angeli che abbiamo qua dipinti, no? Sono questi uomini e queste donne di carne e ossa che ti arrivano per farti capire, guarda che Dio ti ascolta, guarda che io ti ascolto, guarda che io sono presente nella tua vita. E ti arriva quella frase, ti arriva quell'abbraccio, ti arriva quel saluto, ti arriva quel sorriso, ti arriva quello sguardo che non è di quella persona, è di Dio che te lo sta inviando tramite quella persona per dirti io sono con te sempre. Maria riconosce un'altra cosa importante. Maria riconosce che la misericordia di Dio accompagna sempre a ognuno di noi. Dio è misericordioso. Nonostante tutto quello che stiamo combinando noi ogni giorno, noi dobbiamo ringraziarlo e dobbiamo dirle grazie Signore, perché Tu sei buono con me. Nonostante tutto quello che ho combinato, nonostante tutto quello che sto facendo, Signore, Tu sei questo Dio misericordioso, buono, che mi dai sempre la possibilità di ricominciare. Ogni giorno dalla nostra vita è quell'opportunità che abbiamo noi per ricominciare. Dire il passato è passato, come dice la prima lettura, non ricordare il passato, perché pure nel deserto il Signore ti apre una porta, una nuova opportunità per ricominciare. Quindi dobbiamo anche ringraziarlo per questo. Soprattutto una cosa riconosce Maria, la promessa di Dio. Noi che pensiamo che Dio non risponde, che Dio non è fedele, Maria lo riconosce. La promessa di Dio ad Abramo è la promessa di Dio anche a ognuno di noi che siamo qui presenti. Dicevo domenica a una carissima amica che è qui presente, con la quale stiamo pregando per una sua grazia personale, dicevo a lei, tutto arriva nel momento giusto. E lei in questo momento sta guardando la grandezza, riconoscendo la grandezza di Dio, che non è quando noi vogliamo, è quando deve essere. Io la sto accompagnando da quando sono qui in Sicilia a pregare per una grazia personale e domenica mi dicevo, già inizio a vedere i fiori, come la primavera, no? I piccoli fiori. Quindi vedete, Dio non dimentica mai a nessuno di noi, cara famiglia. Dio è sempre presente, lascialo lavorare. Tu metti nelle sue mani il tuo cuore, il tuo pensiero, il tuo progetto, la tua situazione. Tu dire, Signore, fino a questo punto arrivo. Adesso sei tu che devi continuare con questo lavoro. E il Signore lavora piano piano, tranquillamente nella vita di ognuno di noi. E piano piano vengono fuori questi fiori, questi frutti. Non dobbiamo dimenticare mai la promessa del Signore. Io sono con te ogni giorno fino alla fine.

0: una cosa che dobbiamo imparare noi, noi che abbiamo questo amore grande per Maria, dobbiamo imparare di Maria essere modello di umiltà, di fiducia. Maria è presentata come un modello di fede, come un modello di fiducia, una donna che si dona al Signore, crede nella promessa e si affida e affida al Signore tutto. Quindi, cari fratelli e sorelle, anche noi, come Maria, dobbiamo essere un modello di una persona che si fida in questo Dio, un modello di una persona che ha una fede grande e che dice, io so che il Signore fa grandi cose ogni giorno nella mia vita. E come Maria, noi abbiamo un compito. Qual è questo compito? Mostrare il cammino a tutti i nostri parenti, a tutti i nostri amici, il cammino che devono seguire. Tutti questi familiari, queste persone che sono fuori, che non conoscono Gesù, anche noi, con la nostra testimonianza di vita, dobbiamo mostrare il cammino a queste persone. Tu vuoi essere felice, tu vuoi essere tranquillo, tu vuoi arrivare alla vita eterna, tu vuoi essere amato, tu vuoi conoscere il vero amore. Ecco il cammino. Questo è il cammino che tu devi seguire. E questo cammino si chiama Gesù. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, Maria Santissima è il segno di ciò che l'uomo può diventare quando si apre alla parola. Per sua intercessione invochiamo Dio nostro Padre e diciamo, crea in noi, o Dio, un cuore nuovo.
1: Per il popolo santo di Dio, a imitazione di Maria, che ha cooperato in modo speciale alla redenzione, renda buona testimonianza al Vangelo davanti al mondo, preghiamo. Per i pastori, sostenuti dalla Vergine fedele, precedano e guidino i fratelli nella fedeltà a Cristo e rechino ai poveri il lieto annuncio della salvezza, preghiamo. Per quanti si dedicano alle persone che soffrono a causa della cultura dello scarto, come i bambini soldato, le vittime della tratta e delle dipendenze, sappiano rischiarare le tenebre del male e siano segno della sollecitudine di Cristo verso i più piccoli, preghiamo. Per i genitori, sull'esempio di Maria, che a Nazareth condivise con Gesù e Giuseppe l'esperienza della vita nascosta, portino nel quotidiano la luce e la forza che vengono dalla fede, preghiamo. Per noi qui riuniti, invocando Maria come vita, dolcezza e speranza nostra, ci sia data la grazia di camminare lieti fino al giorno dell'incontro luminoso con il suo Figlio, preghiamo.
0: Nel silenzio, cari fratelli e sorelle, offriamo al Signore le nostre intenzioni personali. Offriamo al Signore una preghiera per la pace, per la pace nel mondo, per la pace in famiglia, per la pace nel cuore di ognuno di noi, una preghiera per tutti i malati, una preghiera per la famiglia Orlandi, una preghiera per i ricercatori, e come famiglia che siamo, offriamo una preghiera per Younes e Vita. Preghiamo per loro e chiediamo al Signore che continui a benedire non soltanto loro in questo anniversario, ma a tutta la sua famiglia, a questi due ragazzi che sono il frutto dell'amore, il frutto della misericordia e della promessa del nostro Signore Gesù. Preghiamo per le anime del purgatorio, per le anime dimenticate e preghiamo anche per l'anima di Liborio e Michele. O Dio, che hai reso Maria Vergine, colmata del tuo Spirito, cooperatrice generosa del Redentore, concedi

concede anche a noi di aderire totalmente a Cristo per collaborare alla salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, oh Padre, le preghiere e le offerte del tuo popolo e per la intercessione di Maria, madre del tuo Figlio, fa che nessuna preghiera resti inascoltata e nessuna speranza rimanga delusa. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, oh Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi, ma ancora più dolce e doveroso in questa festa della Beata Vergine Maria, magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lodi. Grandi cose hai fatto, oh Signore, per tutti i popoli della terra e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia quando hai guardato l'umiltà della tua serva e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. In Lui gli angeli, uniti in eterna esultanza, adorano la tua immensa grandezza. Al loro canto concedi, oh Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, e li consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, reste grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice, il mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero de la fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza compie il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle.

crede che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tu ti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, il profeta Elia, Sant'Alberto e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che ti compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Come fratelli e sorelle, scambiatevi un segno di pace. Fratelli e sorelle, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Invito ai miei carissimi amici, Ionis, venite cari ragazzi. Corpo stanco di Cristo. Corpo stanco di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo, il corpo di Cristo.

Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo. Preghiamo. Signore nostro Dio, che alla tua mensa hai saziato la nostra fame di te, nella festa della Beata Vergine Maria Odigitria, donaci di giungere da questa Eucaristia che ci sostiene nel pellegrinaggio terreno al festoso banchetto del cielo. Per Cristo nostro Signore. E ricordo che domani abbiamo l'ultimo appuntamento alle ore 5 pomeriggio in questa cappella sulla spiritualità mariana. Ai miei carissimi Younes e Vita, siete famosi, perché quella Santa Eucaristia non soltanto in Italia, ma nel mondo intero, sicuramente tutti sapranno che oggi voi state festeggiando 25 anni di matrimonio. Poi parliamo di quante cose avete vissuto in questi 25 anni. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, a nostra Madre Maria Santissima, con fede, con amore, offriamo una preghiera di ringraziamento a lei per essere sempre presente, perché sempre ascolta le nostre preghiere. Maria, affido a te questa comunità. Maria, prega per noi. Maria, prega con noi. Maria, intercede per ognuno di noi. Ave, o Maria. Glorificate al Signore con la vostra vita, andate in pace.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Sapete, all'inizio ho detto, sai, quelle intuizioni che ti passano nel cervello e dici: no, signore, non mi puoi chiedere di vivere da solo senza Chiara, non ce la posso fare, no, non è possibile. Poi ci è voluto un annetto per capire che invece, cioè no, ci è voluto più di un anno. Cioè, diciamo, da subito, appena ho capito che non era nafta, io mi sono proiettato nel futuro e mi sono visto vedovo, mi è preso un colpo. Però è sempre così: il passato e il futuro sono i luoghi dove Satana ti tenta. La realtà è il presente. Il presente era che c'era Chiara, che. E quindi abbiamo chiesto in questo tempo al Signore di vivere il presente. Non, se pensavamo al futuro ci spaventavamo, pure Chiara tantissimo. E ci siamo sempre più stretti intorno alla Vergine Maria. Perché. Sapete, no, Gesù si è incarnato, è diventato uomo tramite la Vergine Maria. La Vergine Maria nella Chiesa è la fede. Tu non puoi arrivare a Gesù se non passi attraverso Maria. Magari non lo sai, però poi andando avanti nel cammino scoprirai che chi ti ha portato al Signore si chiama Vergine Maria. Quindi lì abbiamo scoperto, cioè ci hanno donato una suora di clausura, aveva donato a Far Vita una preghiera bellissima,

che è un atto di consacrazione a Maria, che da allora noi ripetiamo tutti i giorni e se volete lo ripetiamo anche adesso, io vorrei farlo. Quindi io la recito e voi ve la recitate nel cuore. Perché? Perché spero che la Vergine Maria vi possa accompagnare in questo cammino verso di lui. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Vergine Maria, tu che sei mia madre, che tanto mi ami da parte di Dio, accogli oggi il mio desiderio di consacrarmi a te. Io ti dono tutta la mia persona e la mia vita, ti dono il mio corpo, i miei pensieri ed affetti, la mia capacità profonda di amare e di conoscere il vero. Tutto ciò che è mio è tuo e ti appartiene. Te lo dono per poter così appartenere totalmente a Cristo, vita della mia vita. Con fiducia ed amore ti ripeto, stella del mattino che mi porti a Gesù, totus tus. Amen. E questa preghiera per noi è stata fondamentale perché la dicevamo tutti i giorni, ma pure più volte al giorno. Ogni volta che ci avevamo paura, a parte rosari a manetta, insomma, però. Insomma, abbiamo sentito veramente quanto Maria ci stava vicino. Chiara è stata sottoposta a un primo intervento, non ricordo se a febbraio, a marzo o a gennaio del 2011, dove appunto abbiamo avuto la diagnosi di carcinoma. Lì in quella notte Chiara ha passato la notte forse più difficile della sua vita, perché quando ti operano alla lingua, ti si gonfia la lingua, insomma, non puoi parlare, non puoi mangiare, non puoi fare niente. E se poi sei anche una donna incinta, non ti danno manco un antidolorifico, perché nessuno si prende la responsabilità di dartelo. Anche se la ginecologa Daniela aveva lasciato detto, no, potete dargliela tachipirina, state tranquilli, insomma, così. Però è andata via la dottoressa, poi gli infermieri hanno fatto come volevano, e quindi Chiara lì in preda al dolore,

Un po' de pathos sto creando. Ha detto: Signore, tu non esisti perché non è possibile che se tu esisti permetti tanto dolore. Lei racconta di aver sperimentato una solitudine infinita che non aveva mai provato. Avevamo comprato da poco il libro delle fonti francescane. Perché? Perché pensavamo che la nostra storia fosse una perfetta Letizia, no? La perfetta Letizia è quando Francesco viene preso a bastonate, che non lo riconoscono, no? Ah, sapete la storia. Così, e nonostante questo, c'hai una gioia nel cuore che non ti spieghi. Allora, quello che ci stava accadendo era questo. Allora, avevamo comprato sto libro. E quindi la mattina, che sono andato a ritrovare Chiara in ospedale, lei dormiva, e io ho iniziato a leggerle La perfetta Letizia, così spontaneamente, ho pensato. Allora lei si sveglia e inizia a piangere. Io non sapevo quello che aveva vissuto in quella notte. E mi scrive qualcosa, mi ha detto: nonostante io non sia stata fedele al Signore questa notte, lui mi è rimasto fedele e l'ha scoperto tramite suo marito. La bellezza del matrimonio è questa, che tu arrivi al Signore tramite il tuo marito o tua moglie.

Meraviglioso. E se ti illudi di, non po- di poterlo non fare, ti stai illudendo, cioè non lo puoi più fare. Se scegli la via del matrimonio, sappi che fa arrivare tuo marito, anche se tuo marito è un bastardo, tu pure, insomma, non sei santa, quello che è, però comunque è attraverso l'altro, quell'amore che hai donato a lui o a lei, che puoi arrivare al Signore. La tua strada è quella, non ce n'è un'altra. Così, insomma, passano mesi un po' faticosi. Dopo, per fortuna, arriviamo al 30 maggio del 2011, dove nasce Francesco. E poco dopo, Chiara, qualche giorno dopo, credo un paio di giorni, non ricordo, viene sottoposta di nuovo a degli interventi alla lingua, perché stando incinta, il primo intervento non l'avevano potuto terminare perché serviva un'anestesia totale, che con Francesco non potevano farla. E purtroppo due linfonodi erano positivi, quindi c'aveva delle metastasi, e quindi chemioterapia, radioterapia. Il problema della lingua, come vi dicevo prima, è che si gonfia, quindi non poteva più mangiare. Quindi, come si alimenta? Gli hanno dovuto mettere la PEG, si chiama quel tubicino sulla pancia, e quindi tante fatiche. Per cose logistiche ci trasferiamo dai suoceri, che per quanto so belli sono sempre i suoceri. Per me, per lei era madre e padre, però comunque va sicuro che gestì Francesco appena nato è stato molto faticoso. Però stiamo qui, ancora ridiamo e scherziamo, quindi sia lodato Gesù Cristo. Diciamo che le cure vanno avanti fino a novembre. Che ore so, frate? Tardi? Vanno avanti fino a novembre. Viviamo un mese e mezzo così, che ci sembrava di fare una vita abbastanza normale nei nostri soli quasi 3 anni di matrimonio. 3 anni di matrimonio. Primo controllo va bene, il secondo va malissimo. Stando un po' nel campo oncologico, quando ho visto l'attack di Chiara, ho capito che Chiara era terminata. Stiamo a marzo del 2012. La prima cosa che mi dice Chiara, sapendo che forse io sapevo, che io sapessi magari era meglio, e mi ha detto: Enrico, non mi dire quanto mi rimane, perché non voglio che Satana mi tenti. Io non sognavo minimamente, però per me Chiara aveva 2 mesi di vita, ne ha avuti qualcosa, un po' di più, 2 mesi e qualcosa. E la prima cosa che abbiamo desiderato fare, Chiara era perfettamente cosciente di quello che stava accadendo, era perfettamente cosciente che tutte le terapie, Chiara è stata curata con la miglior medicina che poteva avere, nei migliori centri, proprio perché noi volevamo lottare per la vita. Io volevo una moglie, lei voleva vivere. Lo ridico perché tante volte qualcuno pensa, ecco, che bello, andiamo da Gesù. Sì, è bello, però anche no. Il 21 settembre era il nostro anniversario, cioè mi arrivano tutti i messaggini, suonano le campane, che bello, ma c'è, che bello, hai visto? Cioè, a volte noi vogliamo sottolineare sempre gli aspetti romantici, ma ci dimentichiamo che c'è anche tanta fatica dietro, e anche tanta bellezza e tanta gioia, se no non staremo qui a parlare di Chiara. Chiara è bella perché ci parla di un'altra bellezza. A noi ci piace raccontare di Chiara, non perché vi voglio raccontare una donna bella, straordinaria, no, perché a noi ci interessa fare discepoli di Cristo, no?
e so che Chiara è contenta se è con questo spirito che noi facciamo le testimonianze, non per parlare di lei, ma per parlare del Signore a cui lei somiglia tanto. E

domanda giusta è quanto è importante la Vergine Maria nella tua vita. Allora io ti dico tantissimo. Però io e Chiara ci siamo conosciuti là, punto. Se non fossi, cioè, nella sua infinita sapienza, il Signore ci poteva far incontrare anche da altre parti, no? Ha scelto là. Quindi lì dove avevamo iniziato la nostra storia, volevamo riconsegnare le nostre vite in quel luogo dove l'avevamo incontrate, ci eravamo incontrati. Quindi abbiamo organizzato, papà di Chiara lavora nel campo del turismo e abbiamo avuto la possibilità di affittare un aereo di linea tutto per noi. Abbiamo mandato un po' di mail, da un giorno all'altro siamo partiti in circa 160 persone, tanti amici che in questi anni, allora i nostri vecchi amici storici sono scappati praticamente, tranne qualcuno. Il Signore però ci ha donato la Chiesa, tanti fratelli che hanno iniziato a pregare con noi e per noi settimanalmente il rosario, ancora lo facciamo, il mitico Rosary Group. E così abbiamo avuto la possibilità di andare a Medjugorje in questo viaggio pellegrinaggio non organizzato, una mattina ci siamo guardati e mo che facciamo, insomma tutti questi amici sono venuti con noi, ripercorriamo la nostra storia. Allora Chiara inizia a raccontare la storia e adesso vediamo questo video. Dura una mezz'oretta, ragazzi. Vi chiedo due cose. Uno è di non riprenderlo. Guardatevelo e gustatevelo. È Chiara che racconta lei quello che già ho raccontato anche io, con altre sfumature, ma voi farete caso, ecco, che Chiara sembra stare abbastanza bene, non sta bene Chiara. Chiara dopo un mese muore. Chiara non ha salivazione, non riesce. Noi siamo andati a Medjugorje con la bombola d'ossigeno, poi non è servita. Eravamo pronti abbastanza a tutto, eravamo coscienti di quello che facevamo e fino all'ultimo non sapevamo se partire o no, per quanto Chiara stava già male. Il Signore ci ha donato di fare questo pellegrinaggio e secondo me l'ha pensato anche per voi, perché adesso in un certo senso state là. E parte chi era un po' più grasso e fra vita era un po' più giovane. Abbiamo fatto del nostro meglio con l'audio, ma non pensavamo che poi sarebbe servito dopo. Quest'ultima parte del video è un po' faticosa, diciamo. Avete visto? C'era l'altare al funerale di Chiara pieno di fiori. Lei qualche giorno prima mi disse: Enrico, se dovesse mai esserci il mio funerale, perché comunque la grazia della guarigione fisica noi al Signore l'abbiamo chiesta fino all'ultimo e non potevamo sapere cosa il Signore avesse in mente. Allora lei mi disse: Enrico, se mai ci dovesse essere il mio funerale, voglio che tu fai una cosa, voglio che tu compra tanti fiori e voglio che chiunque viene al mio funerale esca con una piantina, con un fiorellino, glielo voglio donare io. Non voglio che gli altri portino il fiore, perché voglio che si ricordino questo, che la vita è fuori di loro. E così l'ho fatto. E basta un fiore per capire che tu sei il creatore di niente, per capire che la vita non te la sei data da solo, ma qualcun altro te l'ha donata e che è un'opportunità. E Chiara l'ha voluto dire così, con un fiore. E insomma, gli ultimi mesi di Chiara, gli ultimi due mesi sono stati faticosi ma bellissimi. Tante cose non ve le posso dire, non abbiamo tempo, però Chiara ha tirato fuori il meglio di sé in quei mesi. Come abbiamo detto all'inizio proprio della testimonianza, è da

Stai sulla croce che si capisce quanto sei cristiano, chi è tuo padre. E noi vediamo in Chiara una figlia di Dio perché l'abbiamo vista sulla croce. Avete visto anche che c'era quel crocifisso con scritto collocazione provvisoria. Quella frase per noi è stata tanto, tanto importante, quel crocifisso ce l'avevamo di fronte al letto perché ci potessimo ricordare sempre questo. La storia è di Don Torino Bello, ve la andate a leggere, insomma, non è una cosa che abbiamo inventato noi con locazione provvisoria. Don Tonino ci ricorda questo, che per quanto può essere dura la tua croce, c'ha un tempo, un inizio e una fine. Va da mezzogiorno alle 3, poi basta. E vi assicuro che quando stai male, sapere che la croce finisce è un gran sollievo, molto grande. Così anche io pregavo che finisse presto, perché non so se è più difficile stare in croce o sotto la croce e vedere chi ami soffrire, non lo so.

Così ci siamo trasferiti nella casa in campagna dei miei suoceri, perché logisticamente era più fattibile, più comodo per tutti. Abbiamo cercato di mantenere la nostra intimità familiare, io, Chiara e Francesco, per quanto si è potuto. Chiara, ci è sembrato di vivere l'ultimo periodo come se fosse un po' una vacanza. Una volta l'avevamo detto questo pensiero a pranzo, ci hanno preso per matti, ma c'era una quotidianità bella. E la prima cosa di cui ci siamo preoccupati è stata questa: dobbiamo andare incontro al Signore? Allora ci dobbiamo preparare a questo incontro. Allora abbiamo chiesto a Fravvito di poter vivere con noi. Lì c'era spazio, lui l'ha chiesto ai suoi fratelli, ai suoi confratelli, e che hanno accettato questa cosa. E quindi Fravvito per un periodo è stato con noi, ogni tanto tornava al suo convento per qualche giorno, perché faceva pure il priore, e poi tornava da noi. Quindi abbiamo potuto nutrirci del Signore tutti i giorni, abbiamo fatto messe quotidiane. Avere il tabernacolo a casa è un dono infinito. Noi l'abbiamo chiesto e il Signore ce l'ha concesso. Potevamo confessarci con Fravvito quando volevamo, abbiamo fatto tante adorazioni, venivano a trovarci sempre più amici, facevamo un rosario con centinaio di persone, una volta a settimana, così. Beh, Roma c'ha altri numeri, sto scherzando. Non sapevamo neanche noi come fosse possibile questa cosa, però venivano, e quindi amen. Li accoglievamo anche se a volte fatica, perché Chiara non è che stava proprio bene, insomma, non è che era una festa. Però era bello vedere che la Chiesa pregava per noi. Abbiamo avuto la grazia di incontrare Papa Benedetto, e io ho pensato: ok, pure il Papa lo sa e prega per noi. Per me, chi lo doveva sapere qui sulla terra lo sa, punto. È stato un incontro breve ma molto, molto importante. Il giorno dopo c'era scritto sull'Osservatore Romano il Papa Ratzinger che aveva gli occhi rossi di sangue, perché si era commosso pure lui. Perché in 30 secondi gli ho dovuto dire: abbiamo due figli in cielo, mia moglie sta morendo. Quindi lui si è abbracciato Chiara proprio con tanto amore. E a me non mi si è filato, vabbè, però. È vero, non mi si è proprio filato. E vabbè, ci saranno altre occasioni forse.

Mangia, dico, sei stupidaggi, ma mi distraggo. Perdo il filo. Beh, quindi lo sapeva il Papa, ha pregato per noi. Amen. Fra Vito doveva andare al suo convento, Chiara stava sempre più peggiorando, purtroppo. E proprio quando Vito non c'è, io lo devo chiamare e gli dico: Fra Vito, secondo me te devi sbrigare a tornare, perché Chiara è peggiorata molto. Quindi Chiara era già diversi giorni che non riusciva più a mangiare niente, ciò che mangiava vomitava. Chiara aveva paura di tre cose. Un giorno io gli ho chiesto: Chiara, cioè volevo capire lei come stava, no? Allora ho detto: come stai? C'hai paura, Chiara, di quello che, insomma, sta per succedere? Lei mi disse: no, non c'ho paura di morire. E non ce l'aveva veramente. Lei mi ha detto: ho paura di tre cose, però. La prima è del dolore. La seconda era di vomitare. Perché dopo un po' che vomiti sempre è faticoso. La terza è di andare in purgatorio. E io ho detto: ma vaffanculo. Cioè, vanno in purgatorio. Te vai in purgatorio. Cioè, non. In realtà lei aveva veramente paura di andare in purgatorio, perché non ci voleva andare. Ho detto: io me lo voglio fare qui il mio purgatorio. Quando apro gli occhi di là, basta. Credo che il Signore abbia fatto così. Così Fra Vito si sbriga a tornare, Chiara. In quel giorno ricordo che ha trattenuto tutte le sue forze per aspettare Fra Vito. Ha parlato pochissimo, proprio perché sapeva che Fra Vito gli portava il suo sposo, Gesù. Quando finalmente è arrivato Fra Vito, abbiamo celebrato l'ultima messa insieme a Chiara. Era mezzanotte del 12 giugno, quindi era già il 13 giugno in realtà. E valeva la pena vivere per vivere insieme quella messa. Chiara era veramente tanto luminosa e tanto bella. E il Vangelo diceva: voi siete la luce del mondo e il sale della terra. Sembrava tutta la liturgia, sembrava veramente pensata per quel nostro momento lì di intimità che stavamo vivendo. E Chiara veramente si divorava. Ascoltava la parola come se fosse affamata di quelle parole. E si leggeva nei suoi occhi la fatica, ma la felicità di dire: ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, ho mantenuto la mia fede. Ho vinto la buona battaglia, no? Scritto così, dice San Paolo. Perché Chiara non c'aveva paura di morire, come ho detto, c'aveva paura che il dolore potesse togliergli la fede, come già era successo. Come era successo in quella notte dove ha sperimentato la solitudine, e invece stavolta la grazia è stata più grande. Chiara non ha avuto

0: avuto questa tentazione, ma ha vissuto i suoi ultimi momenti, questa felicità un po' così che avete intravisto nel video. Noi l'abbiamo vissuta fino proprio alla fine, abbiamo avuto la grazia di ridere in faccia alla morte. Cioè, mi ricordo la povera Maria Anselma, che è la mamma di Chiara. Lei, cioè, per lei il problema della guarigione era che noi lo chiediamo male al Signore, no? Povera mamma, cioè, vedere una figlia così bella, così amata, insomma, pure se era brutta, era sempre figlia, vabbè, però non riusciva proprio ad accettarlo questa cosa. Allora Chiara già stava praticamente entrando nella sua agonia, no? E avevamo il tabernacolo davanti e Maria Anselma dice: "Adesso ti guarisce il Signore, Chiara." E lei fa con sospiro, fa: "Amà." Basta. Dice solo "Amà" e noi siamo scoppiati tutti a ridere, pure lei, perché abbiamo capito tutti quello che stava succedendo, tranne la madre. Insomma, questo è una stupidaggine per dire che comunque sia. Il giorno prima andava in giro con una felpa con scritto: l'aveva voluta fa lei, ha da passare la nottata. No? L'avevamo fatta per lei e per una nostra amica che poi è andata in cielo pure lei. Quando stai male, ciò che ti consola sono i fratelli che stanno in croce con te. C'è come una comunione degli ammalati, è molto bella questa cosa. Quando Gesù sta in croce, l'unico che rivolge la parola a Gesù è il ladrone. È un altro che sta in croce come lui. Quando tu stai male, io e te se capiamo subito, perché quello che tu hai passato, l'ho passato io, non c'è bisogno di stare a raccontare niente. Insomma, il tuo dolore è il mio. Io non è che ho il dolore come se mi fosse morta mia moglie. Io ho il dolore di uno che gli è morta la moglie. Così abbiamo fatto l'ultima messa. La mattina seguente, erano circa le 7 di mattina, mi sveglio. Quella notte Chiara ha voluto non essere accudita da me, ma dalla sorella. Mi vedeva stanco, io ringrazio Dio che così ho potuto vivere poi il giorno dopo in pienezza, perché sennò non ce l'avrei fatta fisicamente. Chiara stava adorando Gesù davanti al tabernacolo sulla sedia a rotelle. Io ho avuto, diciamo così, il coraggio di avvicinarmi a lei e gli ho chiesto, avevo già da tempo questa frase che mo vi dico di Gesù in testa, che capivo e non capivo. E allora gli ho chiesto: "Chiara, ma questa croce di cui ci parla Gesù è veramente dolce come lui ci dice? Infatti il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero, no?" C'è scritto. Allora lei mi ha guardato, mi ha sorriso e con un filo di voce mi ha detto: "Sì, Enrico, è molto dolce." E ve la ridico perché ci stanno tante croci che ci facciamo noi. Non so croci del Signore, te sei fatte da sole, quelle non so molto dolci. Ma sappiate che quando il Signore vi chiederà di vivere la vostra croce, ci sarà anche la grazia che vi permetterà di viverla. Quindi non dovete pensare adesso alle croci che vivrete dopo. La grazia viene, sai quando diciamo pure il Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Oggi è quotidiano, no? Sembra quasi una ripetizione. È credere che Dio non è che ti dà la scorta di grazia da qui a un anno e se ne frega di te. Cioè Dio ogni giorno pensa a te, ogni istante. C'ha per te la grazia che ti servirà per vivere quel giorno. Così Chiara ce l'ha avuta e se vogliamo ce l'avremo pure noi. Chiara, più o meno era mezzogiorno quando muore? Sì, mezzogiorno del 13 giugno va in cielo. Amen. E adesso, Fra Vito ci legge: abbiamo avuto la grazia di, cioè Chiara ha avuto la grazia di fare almeno il compleanno primo di Francesco. Era il 30 maggio, lei è morta dopo 2 settimane, meno di 2 settimane, e quindi voleva regalargli qualcosa e allora gli ha scritto una lettera bellissima. E che ci stanno, in questa lettera ci stanno un po' le istruzioni per un santo viaggio, per il viaggio della vita. E credo che se vanno bene a Francesco, vanno bene pure per voi. So che Francesco non si arrabbierà, se poi l'abbiamo anche messa già nel libro, ma anche se era destinata a lui, abbiamo scoperto che ci sono tanti figli che hanno bisogno di avere delle indicazioni, no? Per proseguire il loro viaggio. E quindi al posto di Francesco mettete il vostro nome, ci sta bene, lo potete fare. Amen.
1: Cioè, che veresta? Che cosa di straordinario sta donna? Voi siete rovinati la schiena? Avete preso l'acqua? Non lo so, per sentire cosa? Di una donna che si è sposata, ha avuto 3 figli ed è morta per un tumore. Questo è rimasto? Alla fine è questo, no? Perché va affascina sta cosa? Perché non è solo questo? Che cos'è? Cos'altro c'è? Chiara non ha fatto altro che vivere la sua vita. Ha detto dei sì nella vita. Ha accolto Enrico come suo sposo, ha detto sì a Enrico. Ha accolto la fecondità che questo matrimonio gli dava. Prima figlia anencefalica. Secondo figlio con malformazioni viscerali, terzo figlio bellissimo, sanissimo, però con un tumore. E ha detto semplicemente dei sì. Ha detto questa è la mia vita, sì. Fammi vedere come mi ha continuato a creare la bellezza da dove viene. Viene da Gesù Cristo che ce l'ha messa dentro questa cosa e come l'ha fatta? L'ha fatta vivere da figlia di Dio come lui. E ha detto davanti a questa roba, e ha detto... Sì, fammi vedere. Ci credo che tu sei buono. Fammi vedere adesso come mi renderai felice. Fammi vedere come tu mi rendi felice. Adesso, con un tumore. Adesso, con una figlia encefalica. Adesso, fammi vedere. E ci tenevo a dirvi questa cosa perché qua stiamo alla casa di Nazareth, alla casa della Vergine Maria, stiamo al pezzettino. Il pezzo davanti della Vergine Maria dove ha sentito il sì, capito? La storia si dice che non si fa con i sì, ed è vero, la storia si fa con i sì. E la storia l'ha fatta sta donna, la Vergine Maria che è diventata l'esempio di Chiara, e ha detto sì, ha detto noi, il problema nostro è che noi diciamo sì. Se rifugiandoci nel passato, se avessi avuto una famiglia diversa, se avessi studiato, se non avessi studiato, se non mi fossi sposato questa persona, se me la fossi sposata, se non mi fossi consacrato, se non mi fossi consacrato qui, se mi fossi consacrato da un'altra parte, se fosse capitato in un altro momento, se avessi avuto un marito come Enrico, se avessi avuto un padre spirituale come quello di Chiara, se, e la storia va avanti. Non è così, la storia è un'altra cosa. La storia la fa Dio, i fatti sono i fatti di Dio e a quelli bisogna dire di sì. Alla fine la bellezza e la trasfigurazione di Gesù Cristo che ha accolto con fede e amore il suo destino. È nato a Betlemme da una famiglia bellissima, è vissuto in un postaccio che è Nazareth. Ha avuto tanti amici che lo amavano e tanti che lo hanno invidiato. È stato rifiutato da alcuni, accettato da altri. È vissuto come falegname per 36 anni, per 30 anni probabilmente, a Nazareth. È finito come un minuscolo, un minuscolo sassolino nell'ingranaggio dell'impero romano ed è stato schiacciato. Ha accolto tutto questo con la fede e con l'amore che Dio lo amava, che era Dio, era suo padre. E questo è diventato, dice la lettera agli Ebrei, causa di salvezza eterna per tutti quelli che credono in lui. Adesso come sintesi, vorrei che ognuno di voi individuasse il punto dove deve dire di sì al Signore. Per smettere di dire di sé, se non avessi avuto questa famiglia, se avessi un altro corpo, se mi capitasse, se riuscissi a laurearmi, se che te sta a chiedere adesso il Signore? A cosa devi dire di sì? A un'ingiustizia, a una malattia, a un fallimento, a un fidanzamento che è finito? Dire sì, fammi vedere adesso come mi renderai felice da qui. Ma sei stato capace di rendere felice un uomo e una donna che non gli è nata una bambina senza cervello, ma perché non potrà rendere felice te? Nulla è impossibile a Dio. Nulla è impossibile a Dio. Ma sei stato capace di far morire una donna a 28 anni che lasciava un bimbo, un marito? Sei stato capace di rendere felice? Perché a te non dovrebbe renderti possibile? Sì, mio marito è un alcolista, mio padre è un alcolista. Sì, fammi vedere come mi renderai felice così. Non mi riuscirò mai a laureare con mio fratello. Sì, fammi vedere come mi renderai felice. Questo è facile, viene facile a Dio, è facilissimo. Non mi sembra che tutti i laureati sono così felici.

E adesso vedrete, è la fecondità di questa donna, è questa, è la stessa fecondità di Gesù Cristo. Ci ha fatto vedere Dio, ci ha fatto veramente per quanto è bello Dio, che fa cose meravigliose, che fa opere originali. Ma mica voi avrete la storia da Chiara, noi scriveremo un altro libro con la vostra storia, ma è un'altra roba, un'altra cosa. Ma che dovete fare? Le cose da Chiara, ma queste sono già state fatte. Ma noi, questo è un punto d'onore, perché Chiara ha dovuto combattere con l'idea di vita normale, che è una ciofeca, è una porcheria, la vita normale non esiste. Voi volete una vita normale, i sei solo, la vita normale, tutta una botta di roba, che cioè. Ma una famiglia normale mica fa così, ma un marito normale mica si comporta in questo modo, ma un figlio normale mica fa così. Normale vuol dire tutte le pretese che tu c'hai dentro la capoccia tua, tutte le cose che secondo te dovrebbero andare in un certo modo, ma grazie a Dio non vanno in quel modo, ma grazie a Dio veramente, perché Dio fa cose originali, fa opere d'arte, capite? Cioè tu devi fare la casetta si fa così, giusto? Già sai dove devo mettere le mani adesso, giusto? È prevedibile, Dio è un artista e fa una casa. Così tu non sai dove mettere i colpi di pennello, le ombre, i colori, le cose. E sono incomprensibili in un primo, poi dopo viene fuori. Cioè, ma che se fa così una casa? Ma mica se. No, ma qua. Oh, sono il creatore. Cioè, non è stamattina. Cioè, no, il creativo, il creatore del creativo, capito? E tu mi vuoi fare una ciofeca? I quadretti di Edizioni Paoline, che mi vuoi fare sta roba? Cioè io ho fatto Caravaggio, l'ho fatto io Caravaggio, capito? Cioè Caravaggio ha fatto cose bellissime, io ho fatto Caravaggio, quindi che mi vuoi dire? Allora sentite questa lettera a Francesco, è breve, abbiamo fatto un po', abbiamo sforato del brutto, e mica è finita, eh. Non vi distraete.

dovete dire il vostro sì a Loreto. Che siete venuti a fare a Loreto? Perché dobbiamo vedere i miracoli, capite? Dobbiamo vedere una vergine che partorisce. Cose impossibili. Nessun presupposto umano. Una vergine non può partorire. Quasi. Una figlia di papà come Chiara non poteva morire da figlia di Dio. Era una bambina viziata. Era impossibile che morisse come una figlia di Dio. A Roma è stato possibile. Carissimo Franci, oggi compi un anno e ci chiedevamo cosa poterti regalare che potesse durarti negli anni e così abbiamo deciso di scriverti una lettera. Sei stato un dono grande nella nostra vita perché ci hai aiutato a guardare oltre i nostri limiti umani. Quando i medici volevano metterci paura, la tua vita così fragile ci dava la forza di andare avanti. Per quel poco che ho capito in questi anni, posso solo dirti che l'amore è il centro della nostra vita, perché nasciamo da un atto d'amore, viviamo per amare e per essere amati, e moriamo per conoscere l'amore vero di Dio. Lo scopo della nostra vita è amare ed essere sempre pronti ad imparare ad amare, amare gli altri come solo Dio può insegnarti. L'amore ti consuma, ma è bello morire consumati proprio come una candela che si spegne solo quando ha raggiunto il suo scopo. Qualsiasi cosa farai avrà senso solo se la vedrai in funzione della vita eterna. Se starai amando veramente, te ne accorgerai dal fatto che nulla ti appartiene veramente perché tutto è un dono. Come dice San Francesco, il contrario dell'amore è il possesso. Noi abbiamo amato i tuoi fratelli Maria e Davide e abbiamo amato te, sapendo che non eravate nostri, che non eravate per noi. E così deve essere tutto nella vita. Tutto ciò che hai non ti appartiene mai, perché è un dono che Dio ti fa perché tu possa farlo fruttare. Non scoraggiarti mai, figlio mio. Dio non ti toglie mai nulla. Se toglie è solo perché vuole donarti tanto di più. Grazie a Maria e Davide noi ci siamo innamorati di più della vita eterna ed abbiamo smesso di avere paura della morte. Dunque Dio ci ha tolto, ma per donarci un cuore più grande ed aperto ad accogliere l'eternità già in questa vita. Ad Assisi mi ero innamorata della gioia dei frati e delle suore che vivevano credendo alla provvidenza. E allora ho chiesto anch'io al Signore la grazia di credere a questa provvidenza di cui mi parlavano, di credere a questo Padre che non ti fa mai mancare niente. E Fra Vito ci ha aiutato a camminare credendo a questa promessa. Ci siamo sposati senza niente, mettendo però Dio al primo posto e credendo all'amore che ci chiedeva questo grande passo. Non siamo mai rimasti delusi. Abbiamo sempre avuto una casa e tanto di più di quello che ci occorreva. Tu ti chiami Francesco proprio perché San Francesco ci ha cambiato la vita e speriamo che possa essere un esempio anche per te. È bello avere degli esempi di vita che ti ricordano che si può pretendere il massimo della felicità già qui su questa terra, con Dio come guida. Sappiamo che sei speciale e che hai una missione grande. Il Signore ti ha voluto da sempre e ti mostrerà la strada da seguire se gli aprirai il cuore. Fidati, ne vale la pena. Mamma Chiara e papà Enrico.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda dell'inquietudine e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Cari fratelli e sorelle in Cristo, eccoci ad una nuova puntata di Il risveglio dello Spirito ad imitazione di Cristo. Questa è una trasmissione che ormai sta diventando un appuntamento catechetico, oltre che cercare di risvegliare il nostro spirito, ci riassume tutte le indicazioni del Catechismo della Chiesa Cattolica e con queste ci dà anche l'input per riuscire a fare meglio e quindi risvegliare il nostro spirito. Ecco perché alle volte parliamo di argomenti un po' tristi dal punto di vista della nostra fede cattolica, ma anche questi servono appunto per farci preparare meglio. In una scorsa puntata abbiamo trattato dell'argomento dell'esistenza dell'inferno e questa volta vogliamo parlare invece del purgatorio. Questo per riuscire a risvegliare in noi la volontà di fare sempre meglio. Che cos'è il purgatorio? Il purgatorio è il patimento temporaneo della privazione di Dio e di altre pene che tolgono dall'anima ogni resto del peccato per renderla degna di vedere Dio. Facciamo un passo indietro, poniamoci la domanda: perché esiste il purgatorio? Non sarebbe stato sufficiente l'esistenza dell'inferno e del paradiso semplicemente? L'inferno per chi rifiuta Dio, il paradiso invece per chi comunque muore in grazia di Dio? Allora, ci dovremmo chiedere che cosa sia la grazia di Dio. Per essere perfettamente in grazia di Dio, dovremmo morire subito dopo il battesimo. Così, liberati dal peccato originale, saremmo completamente candidi e puri. Ma la nostra natura, che è sempre incline al peccato, si può dire anche che siamo deboli nella carne, in concupiscenza nella carne, insomma la nostra natura ricade sempre nel peccato. La nostra esistenza quindi è una continua lotta contro la concupiscenza, un nemico interno, la concupiscenza che portiamo sempre con noi, e contro il mondo e il demonio, che invece sono esterni a noi stessi e continuano ad attizzare il fuoco della nostra concupiscenza. Quindi dovremmo imparare a conoscere, attraverso degli appositi esercizi spirituali, a distinguere e a riconoscere questi diversi nemici, nemici interiori e i nemici esterni. Però oggi ci limitiamo a valutare quali sono i danni che provocano i nostri peccati all'interno della nostra anima. Commettendo peccati sia veniali che mortali, la nostra anima viene sporcata, andando contro i comandamenti di Dio. Se ci trovassimo di fronte al giudizio di Dio dopo il nostro trapasso, senza avere avuto il tempo almeno di pentirci dei nostri peccati gravi, la nostra destinazione finale è il fuoco eterno, l'inferno, senza ritorno, in eterno. È per questo che si raccomanda la confessione frequente. Il sacramento della confessione è indispensabile per il perdono dei peccati ed è anche importante per riuscire a debellare il vizio che è all'interno di noi, il vizio che ci riporta sempre a commettere gli stessi peccati. Attraverso la confessione noi in qualche modo ci sforziamo di superare questi nostri vizi. In questo modo, dopo la confessione completa, che è eseguita da onesta contrizione di noi stessi che andiamo a confessarci, si viene liberati dalle colpe. Alla confessione segue la penitenza impartita dal sacerdote, che dovrebbe ripagare la gravità del peccato che abbiamo commesso e dell'errore, quindi, davanti alla giustizia divina. Ma non sempre è sufficiente. Le pene derivate dal peccato, non le colpe, facciamo una distinzione: la colpa viene perdonata con il sacramento della confessione, la pena rimane e deve essere in qualche modo espiata. La pena derivante dal peccato rimane sempre da riparare e appesantisce la nostra anima.
Per riuscire a scontare le nostre pene vi sono diversi modi. Il primo è la penitenza, il digiuno, le azioni fatte con amore, con l'intenzione di riparare. Un secondo modo è il lucrare le indulgenze che ci mettono a disposizione la Chiesa, le quali dissolvono istantaneamente le pene proprio per istituzione. Il terzo è la preghiera, con la specifica intenzione di ripagare in terra la nostra pena. Il quarto è la sofferenza, e se la sopportiamo con amore e con l'intenzione di purificarci, anche questa è in grado di togliere parte o completamente le nostre pene dovute al peccato. Ma se non riusciamo a espiare le nostre pene qui sulla terra efficacemente, non potremmo mostrarci dinanzi a Dio. Anche se i nostri peccati sono stati perdonati, non potremmo comunque, nel nostro stato di anima sporcata, incrostata da questo peccato, anche se perdonato, non possiamo porci davanti a Dio, non potremmo. Alla nostra morte ci troveremo davanti al giudizio di Dio, di fronte a Gesù. Sarà detto il giudizio particolare. Il giudizio finale invece è quello di tutta l'umanità alla fine dei tempi. Il nostro, alla nostra morte, sarà il giudizio particolare. Saremo davanti a Lui con la nostra anima e niente sarà nascosto al suo sguardo. Tutto sarà accuratamente soppesato di ciò che abbiamo fatto nella nostra vita, le macchie del peccato veniale, quelle del peccato mortale anche se perdonato. Saremo completamente nudi davanti al Signore. Lui ci vedrà come veramente siamo, non come abbiamo finto di essere durante la nostra vita. Allora, se saremo giudicati salvi, dovremo comunque ripulire la nostra anima da tutte quelle incrostazioni, come ho detto prima, che il peccato ha lasciato su di noi. E l'ultima possibilità che abbiamo in quel frangente, siamo davanti a Dio, sono le pene del purgatorio. Ecco allora il purgatorio, che è uno stato dell'anima la quale non può essere in presenza di Dio e che è sottoposta a delle pene per la nostra purificazione. Scrive Don Carlo Tommaso Dragone: la visione di Dio è concessa soltanto a coloro che sono perfettamente puri da ogni peccato o debito di pena. Quando l'anima con la morte resta libera dai legami materiali e non è più attratta dalle cose sensibili, è attirata irresistibilmente a congiungersi con Dio. Ma se non è ancora perfettamente pura, non può avvicinarsi a Lui, che è somma purezza e santità, e si sente respinta perché indegna. Questa separazione da Dio costituisce la massima pena delle anime purganti: non riuscire a sentire la mancanza di Dio, non poter stare davanti a Lui. Ed è la stessa che soffrono i dannati, pena del danno. Però la certezza che saranno ammesse alla divina presenza queste anime, appena scontato il loro debito, mitiga assai la pena del purgatorio. Oltre alla pena del danno, le anime purganti soffrono anche la pena del senso, cioè il fuoco e altre pene interne ed esterne, dell'intensità delle quali non possiamo formarci un'idea. San Tommaso afferma che la più piccola pena del purgatorio è più intensa di quelle che si possono soffrire sulla terra, di qualsiasi pena, di qualsiasi sofferenza che si può avere sulla terra. Ma da dove viene desunta la presenza del purgatorio? Innanzitutto andiamo a vedere la Sacra Scrittura. E leggiamo che Giuda Maccabeo mandò al Tempio di Gerusalemme la somma di 2000 dramme perché fossero offerti sacrifici per il peccato dei soldati caduti in battaglia, rettamente, pienamente pensando intorno alla resurrezione. Infatti, se non avesse sperato nella resurrezione, superfluo e inutile sarebbe stato pregare per i morti affinché siano sciolti dai loro peccati. Questo è un tratto che viene preso dalla Bibbia 2 Maccabei.
Nei secoli la Chiesa ha potuto con sicurezza affermare l'esistenza del purgatorio nelle numerosissime, in realtà numerosissime, testimonianze pervenute attraverso i santi e le loro visioni ed esperienze mistiche. Sono tantissime queste testimonianze di santi e mistici. Noi ne andremo a leggere solamente alcune, le più rilevanti. Vediamo una delle prime testimonianze, quella di Santa Perpetua, vissuta tra il II e il III secolo. Perpetua subì il martirio nel 203 e grazie a lei veniamo a conoscenza della fede dei primi cristiani nel purgatorio e del valore della preghiera per i defunti. In attesa di venire uccisa in odio alla fede, fece un resoconto di quanto le accadeva in carcere. Scrive: pochi giorni dopo la sentenza della nostra condanna a morte, mentre tutti stavano pregando, improvvisamente nel bel mezzo della preghiera mi uscì un grido ed io chiamai Dinocrate. Compresi che dovevo pregare per lui. Vedevo Dinocrate uscir fuori da un luogo buio durante la notte in visione, dove c'erano tante persone riarse e assetate, con i vestiti sporchi e pallidissimi, con una ferita sul volto, come egli aveva quando morì. Egli era mio fratello, che morì a 7 anni, sfinito da un cancro al volto. Lontano dal luogo dove si trovava c'era un bacino pieno di acqua, il cui bordo però era molto alto, di dove poteva arrivare lui, ed egli cercava di allungarsi come se cercasse di bere. Nel giorno in cui noi rimanemmo legati in carcere, ebbi poi la seguente visione. Vidi il luogo visto prima, e questa volta Dinocrate, con il corpo lavato, ben vestito, che si divertiva. Dove c'era stata la ferita vidi una cicatrice. Il bordo di quel bacino era più basso e arrivava ora solo all'ombelico del fanciullo. Egli attingeva senza posa da quel bacino. Sopra il bordo c'era anche una coppa d'oro piena d'acqua. Dinocrate si avvicinò e incominciò a bere dalla coppa d'oro. E questa non si svuotava. Dopo che egli ebbe bevuto abbastanza di quell'acqua, prese a giocare tutto contento, come fanno i bambini. In quel momento mi svegliai e compresi che era stato liberato dalla sua prova. Leggiamo ora Santa Brigida di Svezia, che tutti conosciamo, vissuta tra il 1303 e il 1373. Si narra che un giorno Brigida ebbe una visione del purgatorio e sentì la voce di un angelo che, consolando le anime, ripeteva queste parole: «Sia benedetto colui che, vivendo ancora sulla terra, soccorre con operazioni buone opere le anime purganti, perché la giustizia di Dio esige che senza l'aiuto dei viventi siano queste necessariamente purificate nel fuoco». E udì ancora altre voci che aggiungevano: grazie siano rese a coloro che ci apportano sollievo nelle nostre sventure. La vostra potenza è infinita, o Signore, renda il centuplo ai nostri benefattori che ci inducono più presto nel soggiorno della vostra luce divina. Passiamo ora a Santa Caterina da Siena, vissuta tra il 1347 e il 1380. Caterina, che ricevette le stimmate come segno della sua perfetta identificazione con il crocifisso, riferisce la descrizione fattale da Gesù riguardo al purgatorio. «E se ti volgi al purgatorio, troverai ivi la mia dolce e inestimabile provvidenza verso quelle anime tapinelle che totalmente perderono in tempo ed essendo ora separate dal corpo, non hanno più il tempo per poter meritare. A loro io ho provveduto per mezzo vostro, di voi che siete ancora nella vita mortale e avete il tempo per loro, e mediante le elemosine e l'ufficio divino che fate dire ai miei ministri, insieme ai digiuni e alle orazioni fatte in stato di grazia, potete abbreviare loro il tempo della pena, confidando nella mia misericordia». Bene, ci fermiamo un attimo
E poi nella seconda parte andremo a vedere altre testimonianze di mistici e mistiche riguardante la realtà del purgatorio. Vi lascio per un attimo, ci rivediamo fra poco. Pace e bene.

Cari fratelli e sorelle in Cristo, pace e bene, eccoci nella seconda parte di Risveglio dello Spirito ad imitazione di Cristo e oggi stiamo parlando del Purgatorio. Il Purgatorio è come mezzo di espiazione per arrivare finalmente a Dio, a vedere Dio, a stare di fronte a Lui, di fronte alla Sua luce, nella beatitudine eterna. Quindi vediamo altre testimonianze di mistici e mistiche che hanno visto il Purgatorio e ce lo descrivono. Ora vediamo Santa Francesca Romana, 1384-1440. Attraverso molte visioni, Santa Francesca Romana poté vedere il paradiso, l'inferno e anche il purgatorio. Definisce quest'ultimo come regno dei dolori e lo descrive come diviso in varie regioni, quella superiore nella quale si trovano le anime che soffrono le pene del danno, cioè quelle che non possono solamente vedere Dio e per questo soffrono. Quelle che non possono vedere Dio, e pene sensibili, meno gravi, per colpe lievi. Qui il purgatorio consiste in un'infinita nostalgia di Dio e della sua beatificante visione. Nel purgatorio di mezzo soffrono quelle anime che hanno colpe più gravi da espiare. La terza regione, quella più in basso, è molto vicina all'inferno, è piena di un fuoco che penetra le ossa e il midollo, fuoco che si distingue da quello dell'inferno solo per la sua opera purificatrice e santa. Ciascuna di queste regioni era a sua volta divisa in varie zone in base alle colpe e alle pene. Santa Teresa d'Avila, 1515-1582. Teresa considerò una delle più grandi grazie una visione nella quale Dio le mostrò l'inferno e il posto che le sarebbe stato riservato se avesse continuato nella tiepidezza e nella superficialità con cui avesse vissuto a lungo anche la vita religiosa. Fu quindi presa da un fuoco divoratore per l'infinito desiderio di preservare le anime da questo abisso. Quindi anche il purgatorio ha molto impaurito Santa Teresa d'Avila e dice: nella sua opera mistica, Il castello interiore, descrive il tormento che le anime del

che il tormento raggiunge un grado da spingerla a urlare. Ora l'anima non può fare altro, pur essendo abituata a sopportare con pazienza i suoi tremendi dolori, poiché non sente questo dolore nel corpo, ma nel suo intimo più profondo. Le pene delle povere anime del purgatorio non sono proprio di questo genere, scrive Santa Teresa, poiché, essendo liberate dal corpo, soffrono assai di più di quanto non si possa soffrire mentre si è vivi sulla terra. L'anima viene consumata da una sete ardente del possesso di Dio, eppure non può raggiungere questa acqua. Diciamo che la sofferenza derivante dal corpo ha comunque un limite dato appunto dalla nostra sensibilità, invece la sofferenza data all'anima non può avere limiti se non imposti da Dio. Santa Maria Maddalena de Pazzi, 1556-1607. Carmelitana, era continuamente in preda a faticose estasi. Tra quanto visto sul purgatorio nelle sue esperienze, visioni e apparizioni si ricorda in particolare la morte del fratello Alamanno. Maria Maddalena era in ricreazione con alcune consorelle nel giardino del monastero. Improvvisamente fu rapita in estasi e prese a gridare: «Sì, io sono pronta a venire dappertutto». Con queste parole, il cui significato le sue compagne non poterono capire, la santa comunicava la sua disposizione a seguire il suo angelo custode in un viaggio attraverso il purgatorio. E subito iniziò questo viaggio tormentoso, nel quale poi fu fatta una sconcertante e commovente descrizione. Per 2 ore la santa continuò a girare attorno nel giardino del monastero, sempre in estasi, fermandosi di tanto in tanto ed emettendo nel contempo profondi sospiri, contemplando la visione di cose alle quali il suo angelo custode soprattutto doveva prestare attenzione. Oh povero fratello mio, quanto tremendamente tu devi soffrire, ma consolati, tu sai che queste pene ti aprono la strada della beatitudine eterna, disse quando vide l'anima del fratello defunto. Poi continuò: io vedo che tu non sei triste perché sopporti le pene, che sono tremende, ma volentieri, e sei felice. Quando tu eri ancora in questo mondo, non hai voluto ascoltare quanto ti ammonivo e ti davo consigli. Adesso, a quanto vedo, tu desideri tanto che io ti ascolti. Che cosa vuoi da me? Egli le chiese un determinato numero di messe e sante comunioni. La colpirono tremendamente il fatto di vedere anche religiosi in purgatorio e che suo fratello sarebbe dovuto rimanere in purgatorio finché lei avesse offerto a Dio 107 sante comunioni per lui. Passiamo a un'altra santa che la maggior parte conoscono, Santa Margherita Maria Alacoque, 1647-1690. Mentre ero davanti al Santissimo, il giorno del Corpus Domini, si legge nei suoi scritti, d'improvviso mi si presentò davanti una persona tutta avvolta dalle fiamme, i cui ardori mi penetrarono così fortemente che mi sembrava bruciassi con lei. Lo stato pietoso in cui mi fece vedere che si trovava in purgatorio mi fece versare molte lacrime. Mi disse che era quel religioso benedettino che una volta aveva ascoltato la mia confessione e mi aveva ordinato di ricevere la Santa Comunione. Per compensarlo di un consiglio tanto utile, Dio gli aveva permesso di rivolgersi a me, perché gli dessi sollievo nelle sue pene, chiedendomi per 3 mesi tutto ciò che avrei potuto fare e soffrire. Mi sarebbe difficile raccontare quanto ebbi a soffrire in quei 3 mesi. Non mi lasciava mai e mi sembrava avere il fianco preso cui stava avvolto in una fiamma di fuoco, con dolori così acuti da gemere e piangere quasi continuamente. Alla fine dei 3 mesi lo rividi in maniera ben diversa, al colmo della gioia e circonfuso di gloria. Se ne andava a godere l'eterna felicità, ringraziandomi, mi disse che mi avrebbe protetta davanti a Dio.

Mi ero ammalata, però siccome la mia sofferenza scomparve con la sua, guarì subito. Ecco, questa è un'altra testimonianza fra le tante. Ma ancora più conosciuta è quella di Santa Faustina Kowalska, 1905-1938. Durante la convalescenza di una malattia, Santa Faustina ricorda di aver chiesto a Gesù: "Per chi ancora devo pregare?" Gesù mi rispose che la notte seguente mi avrebbe fatto conoscere per chi dovevo pregare. Vidi l'angelo custode che mi ordinò di seguirlo. In un momento mi trovai in un luogo nebbioso, invaso dal fuoco, e in esso una folla enorme di anime sofferenti. Queste anime pregano con grande fervore, ma senza efficacia per se stesse. Soltanto noi le possiamo aiutare. Chiesi a quelle anime quale fosse il loro maggior tormento ed umanamente mi risposero che il loro maggior tormento è l'ardente desiderio di Dio. Scorsi la Madonna che visitava le anime del purgatorio. Le anime chiamavano Maria, stella del mare. Ella reca loro refrigerio. Udii nel mio intimo una voce che disse: "La mia misericordia non vuole questo, ma lo esige la giustizia." Da allora sono in rapporti più stretti con le anime soffrenti nel purgatorio. La mia misericordia non vuole questo, ma lo esige la giustizia. Ancora, Beata Caterina Emmerich, 1774-1824. Suora agostiniana tedesca che ricevette le stimmate. Era particolarmente dedita alle anime del purgatorio, delle cui numerose apparizioni fece sempre delle relazioni circostanziate, in base alle quali le anime prendono parte reciproca al loro stato e provano consolazione e gioia se alcune di loro vengono liberate o giungono a gradi meno dolorosi di purificazione. Le anime che si trovano già nel più alto grado ottengono da Dio la libertà di manifestare il loro amore, apparendo per consolarle a quelle che soffrono ancora con le pene più gravi o a persone devote ancora vive. Vide anche la beata Caterina Emmerich gli angeli condurre al purgatorio, al paradiso, le anime, le cui figure grigie, man mano che ascendevano, diventavano più chiare e splendenti, finché entravano a far parte della beatitudine in tutta la loro gloria. Bene, facciamo un altro intervallo, un'altra breve pausa. E dopo questa pausa andiamo a leggere una bellissima, ma allo stesso tempo sconvolgente, testimonianza dei nostri tempi di un frate che si trovò a visitare realmente, realmente il purgatorio e poi fu graziato e tornò in vita sulla terra. A fra poco, pace e bene a tutti.

Cari fratelli e sorelle in Cristo, eccoci alla terza parte del risveglio dello Spirito, all'imitazione di Cristo. Stiamo parlando del Purgatorio, stiamo parlando delle testimonianze di mistici e santi che ci parlano del Purgatorio attraverso le loro visioni e le loro testimonianze. Siamo arrivati alla testimonianza più forte, quella di Fra Daniele Natale. Andiamo a leggere quello che ci ha lasciato per iscritto, la sua testimonianza scritta. Riportiamo quindi l'esperienza post mortem di Fra Daniele Natale, nato l'11 marzo del 1919 e morto il 6 luglio del 1994. Egli fu frate laico, cappuccino,

ed ebbe come padre spirituale San Pio da Pietralcina. Leggiamo la sua testimonianza scritta. Sono un semplice fratello laico cappuccino. Ho svolto la mia vita facendo il lavoro che mi competeva: portinaio, sacrista, questuante, cuciniere. Spesso mi recavo bisaccia in spalla a chiedere l'elemosina di porta in porta. Ogni mattina facevo la spesa per il convento. Mi conoscevano tutti e mi volevano bene. Ogni volta che compravo qualcosa mi facevano degli sconti. Quelle poche lire, anziché consegnarle al superiore, le conservavo per la corrispondenza, per le mie piccole necessità ed anche per aiutare dei militari che bussavano alla porta del convento. Siamo alla fine della Prima Guerra Mondiale. Si era nell'immediato dopoguerra. Io ero a San Giovanni Rotondo, mio paese nativo, nel medesimo convento di Padre Pio. Da un po' di tempo avvertivo dei dolori nell'apparato digerente. Mi sottoposi a visita medica e il medico diagnosticò un male incurabile, il tumore. Con la morte nel cuore andai a raccontare tutto a Padre Pio, il quale, dopo avermi ascoltato bruscamente, mi disse: «Operati». Rimasi confuso e reagii. Dissi: «Padre, non ne vale la pena, il medico non mi ha dato nessuna speranza. Ormai so di dover morire». «Non importa ciò che ti ha detto il medico, operati, ma a Roma, nella tale clinica e da tale professore». Il padre mi disse queste cose con tale forza e con tanta sicurezza che io risposi: «Sì, padre, lo farò». Allora lui mi guardò con dolcezza e commosso aggiunse: «Non temere, io sarò sempre con te». La mattina dopo ero già in viaggio per Roma. Mentre ero seduto sul treno, avvertii a fianco a me una presenza misteriosa. Era Padre Pio che manteneva la promessa di starmi vicino. Quando arrivai a Roma, seppi che la clinica era la Regina Elena. Il professore si chiamava Riccardo Moretti. Verso sera feci il mio ingresso in clinica. Sembrava che tutti mi aspettassero, come se qualcuno avesse annunciato il mio arrivo. Mi accolsero immediatamente. Subito dopo il consulto medico, il direttore sanitario venne a chiedermi il consenso per l'intervento previsto per il giorno dopo. Io apposi la firma richiesta. Alle ore 7 del mattino ero già in sala operatoria. Mi prepararono per l'intervento. Nonostante l'anestesia, rimasi sveglio e cosciente. Mi raccomandai al Signore con le stesse parole con cui lui rivolse al Padre prima di morire: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». I medici cominciarono l'intervento ed io sentivo tutto ciò che dicevano. Soffrivo dolori atroci, ma non mi lamentai, anzi ero contento di sopportare tanto dolore che offrivo a Gesù e mi accorgevo come tutte quelle sofferenze rendevano la mia anima sempre più pura dai miei peccati. Ad un certo punto mi addormentai. Quando ripresi coscienza, mi dissero che ero stato 3 giorni in coma prima di morire. Mi presentai dinanzi al trono di Dio. Vedevo Dio, ma non come giudice severo, bensì come padre affettuoso e pieno di amore. Allora capii che il Signore aveva fatto tutto per amore mio, che si era preso cura di me dal primo all'ultimo istante della mia vita, amandomi come se io fossi l'unica creatura esistente su questa terra. Mi resi anche conto, però, che non solo non avevo ricambiato questo immenso amore divino, ma l'avevo del tutto trascurato. Fui condannato a 2-3 ore di purgatorio. Ma come, chiesi, solo 2-3 ore? E poi potrò rimanere per sempre vicino a Dio, eterno amore? Feci un salto di gioia e mi sentii come un figlio prediletto. La visione scomparve ed io mi ritrovai in purgatorio. 2-3 ore di purgatorio mi erano state date soprattutto per aver mancato al voto di povertà, per aver conservato per me quelle poche lire, come ho detto prima. Erano dolori terribili che non sapevo.

sapevo da dove venissero, però si provavano intensamente. I sensi che più avevano offeso Dio in questo mondo, gli occhi, la lingua, provavano maggiore dolore, ed era una cosa da non credere, perché laggiù nel purgatorio uno si sente come se avesse il corpo e conosce, riconosce gli altri come avviene nel mondo. Intanto non erano passati che pochi momenti di quelle pene e già sembrava che fosse un'eternità. Quello che più fa soffrire nel purgatorio non è tanto il fuoco, pur tanto intenso, ma quel sentirsi lontani da Dio, e quel che più addolora è di aver avuto tutti i mezzi a disposizione per la salvezza e non averne saputo approfittare. Pensai allora di andare da un confratello del mio convento per chiedergli di pregare per me, che ero nel purgatorio. Quel confratello rimase meravigliato perché sentiva la mia voce, ma non vedeva la mia persona, e chiese: «Dove sei? Perché non ti vedo?» Io insistevo e, vedendo che non avevo altro mezzo per raggiungerlo, cercai di toccarlo, ma le mie braccia si incrociavano senza toccarsi. Solo allora mi resi conto di essere senza corpo. Mi accontentai di insistere perché pregasse molto per me e poi me ne andai. «Ma come?» dicevo a me stesso. «Non dovevano essere solo 2 o 3 ore di purgatorio e sono trascorsi già 300 anni. Almeno così mi sembrava. Ad un tratto mi apparve la Beata Vergine Maria e la scongiurai, la implorai dicendo: «O Santissima Vergine Maria, Madre di Dio, ottienimi dal Signore la grazia di tornare sulla terra per vivere ed agire solo per amore di Dio». Mi accorsi anche della presenza di Padre Pio e supplicai anche lui: «Per i tuoi atroci dolori, per le tue benedette piaghe, Padre Pio mio, prega tu per me, Dio, che mi liberi da queste fiamme e mi conceda di continuare il purgatorio sulla terra». Poi non vidi più nulla, ma mi resi conto che il Padre parlava alla Madonna. Dopo pochi istanti mi apparve di nuovo la Beata Vergine Maria. Era la Madonna delle Grazie, ma senza Gesù bambino. Ella chinò il capo e mi sorrise, e in quel preciso momento ripresi possesso del mio corpo, aprì gli occhi e stesi le braccia. Poi con un movimento brusco mi liberai dal lenzuolo che mi copriva. Ero stato accontentato, avevo ricevuto la grazia. La Madonna mi aveva esaudito. Subito dopo, quelli che mi vegliavano e mi pregavano, spaventatissimi, si precipitarono fuori dalla sala per andare in cerca di infermieri e di dottori. In pochi minuti la clinica era in subbuglio. Credevano tutti che io fossi un fantasma e decisero di chiudere bene la porta e sparire per un certo timore degli spiriti. Al mattino seguente mi alzai molto presto e mi sedetti su di una poltrona. Malgrado la porta fosse accuratamente custodita, alcuni riuscirono ad entrare e mi chiesero spiegazioni dell'accaduto. Per tranquillizzarli dissi che stava arrivando il medico di guardia, il quale avrebbe raccontato l'accaduto. Di solito i medici non arrivano prima delle ore 10. Quella mattina erano ancora le ore 7 e io dissi ai presenti: «Guardate, il medico sta arrivando. Ora sta parcheggiando la macchina nel tal posto», ma nessuno volle credermi. Ed io: «Ora sta attraversando la strada, porta la giacca sul braccio e si passa la mano sulla testa, come se fosse preoccupato. Non so cosa avrà». Ma nessuno dava credito alle mie parole. Allora dissi: «Affinché crediate che io non vi mento, vi confermo che ora il medico sta salendo in ascensore e sta per bussare alla porta». Aveva appena finito di parlare che la porta si aprì ed il medico entrò con grande meraviglia di tutti i presenti. Con le lacrime agli occhi il dottore disse: «Sì, adesso credo. Credo in Dio, credo nella Chiesa, credo in Padre Pio». Quel dottore, che prima non credeva o la cui fede era all'acqua di rose, confessò che quella notte non era riuscito a chiudere occhio, pensando alla mia morte da lui accertata, senza darsi spiegazioni. Disse che, malgrado il certificato di morte da lui stilato, era tornato per rendersi conto di cosa era successo quella notte, che tanti incubi gli avevano provocato.

avvocato, perché quel morto, che ero io, non era un morto come gli altri. In effetti non si era sbagliato. Dopo questa esperienza, fra Daniele visse veramente il purgatorio su questa terra, purificandosi attraverso malattie, sofferenze e dolori e uniformandosi sempre in tutto alla volontà di Dio. Ricordiamo alcuni suoi interventi da lui subiti alla prostata, alla colicisti, aneurisma della vena porta addominale con relativa protesi, tumore alla vescica, intervento dopo un terribile incidente stradale nei pressi di Bologna, tralasciando altri ricoveri e dolori non solo fisici ma anche morali. Alla sorella Felicetta, che gli chiedeva come si sentisse in salute, fra Daniele confidò: «Sorella mia, sono più di 40 anni che non ricordo cosa significhi star bene». Fra Daniele è morto il 6 luglio del 1994. Mentre la sua salma era composta nella cappella dell'infermeria del convento dei frati Cappuccini in San Giovanni Rotondo e si recitava il Santo Rosario in soffragio della sua anima benedetta, ad alcuni dei presenti parve che fra Daniele muovesse le labbra, come per rispondere al Rosario e alle Ave Maria. La voce si sparse in un baleno, tanto il superiore, padre Livio Di Matteo, per una certa serenità interiore, volle accertarsi che non si trattasse di una morte apparente. Per questo fece venire dalla vicina casa sollievo della sofferenza il dottor Nicola Silvestri, aiuto di medicina legale, ed il dottor Giuseppe Fasanella, assistente di medicina legale, i quali praticarono a fra Daniele l'elettrocardiogramma e gli misurarono anche la temperatura, accertandone così definitivamente il decesso. Ora fra Daniele gode certamente la visione beatifica di Dio e dal cielo sorride, benedice e protegge. Questo racconto è stato tratto da Fra Daniele racconta le sue esperienze con Padre Pio di Padre Remigio Fiore Cappuccino, edizioni Frati Cappuccini del 2001. Questa storia molto toccante ci mette di fronte alla realtà della nostra vita, in quanto è difficile mantenere la propria purezza, in quanto la lotta è dura per conquistare la vita eterna. Ecco le parole di Gesù che ci esortano a passare per la porta stretta. Ecco il sogno di San Francesco, dove i suoi frati cercavano di salire al cielo attraverso una scala, ma molti cadevano. Ecco le sofferenze accolte dai santi per innalzare se stessi a Dio, ma anche per alleviare le sofferenze altrui. Noi possiamo soccorrere e anche liberare le anime del purgatorio con i suffragi, ossia con le preghiere, con le indulgenze, elemosine, le buone opere e soprattutto offrendo sante messe per loro. Ma lo possiamo fare offrendo il compimento del nostro dovere con amore, con le fatiche sopportate per amore di Dio, con le nostre sofferenze offerte per questa intenzione. Ma queste devono essere compiute in grazia di Dio, altrimenti non hanno valore. I suffragi, se fatti in grazia di Dio, hanno un valore meritorio, il quale è personale e non cedibile a favore di altri, e dà il diritto alla grazia santificante personale, ma questi suffragi hanno anche il valore di soddisfatorio, in quanto comportano un sacrificio o una penitenza computabile per soddisfare la pena dovuta al peccato. Questo valore soddisfatorio, grazie alla comunione dei santi, per cui il bene del corpo mistico di Cristo ridonda a bene di tutti gli altri, è cedibile a favore di altri. Se è ceduto a favore delle anime del purgatorio, serve a diminuire o estinguere totalmente il loro debito di pena. L'atto che maggiormente però giova alle anime del purgatorio è indubbiamente l'offerta del sacrificio della Santa Messa, perché è lo stesso sacrificio del Calvario, rinnovato in modo incruento. Ci applica i meriti infiniti di Cristo e giova alle anime del purgatorio immensamente, più di qualsiasi altra opera buona. Per questo è diffusissimo e molto antico nella Chiesa l'uso di far celebrare e ascoltare la Santa Messa per i defunti.

tra cui la celebrazione ininterrotta di 30 messe, dette 30 messe gregoriane, istituite dal pontefice San Gregorio Magno nel V secolo, la cui storia però dovremmo approfondire in un'altra sede. Dopo esserci avvicinati un po' di più a questo mistero che è l'esistenza del purgatorio, restiamo uniti tutti quanti in comunione di preghiera, preghiamo gli uni per gli altri, per le nostre santificazioni personali, all'interno del corpo mistico di Cristo, guardiamo il cielo come nostra unica meta da dover raggiungere, per restare e per continuare a sforzarci di restare nella grazia di Dio. In questo modo non temeremo nulla. Vi saluto e vi ringrazio e vi rimando ad un prossimo argomento, la prossima puntata. Pace e bene a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Maria Vision presenta L'imitazione di Cristo. Lettura commentata dal dottor Enrico Solinas. Vi aspettiamo ogni giovedì alle ore 21:30. Seguici sul nostro canale del digitale terrestre 255 oppure in streaming su mariavision.it.

Spesso ci sentiamo invitati a consacrare la nostra vita al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Credo che sia fondamentale per noi riflettere sul senso del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Penso che il cuore di Gesù fa riferimento a quello che Gesù ha vissuto ultimamente nella sua vita, quando ovviamente per motivi così pratici da parte dei soldati viene punzecchiato questo cuore di Gesù, e da questo cuore di Gesù esce sangue ed acqua, dice la scrittura. L'interpretazione di questo cuore che sgorga sangue ed acqua è: nel Gesù nascono i sacramenti, quindi tutto quello che serve perché noi possiamo crescere in grazia dinanzi a Dio certamente, ma anche dinanzi agli uomini, e vivere un'esperienza di gratuità dentro di noi. Consacrarsi a Gesù significa consacrarsi all'amore che Dio ha per l'umanità, un amore senza limiti. L'amore di Cristo non ha confini, e infatti quando Gesù si trova nel momento più tragico della sua vita, aprendo le braccia in maniera, diciamo, costretta perché sulla croce, dice al mondo: Padre, perdona perché non sanno quello che fanno. E questo indica la misericordia di Dio, questo cuore magnanimo di Dio, immenso, grandioso, no? Un cuore quindi che ha un amore spassionato, immenso per ogni persona. Questo consacrarsi al cuore di Gesù significa avere lo stesso cuore di Gesù, cioè avere lo stesso atteggiamento di amore tutto verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi, che poi è l'indicazione che Gesù ci ha dato. Non ci sono altri comandamenti. Il primo è questo: amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutto noi stessi. Il secondo è simile al primo: amare il prossimo. Gesù aggiunge: amatevi come io vi ho amati. Il come io vi ho amati è esattamente l'amore di Cristo in croce, un amore straordinario, immenso, no? Gesù Cristo impazzisce per ognuno di noi. Gesù Cristo farebbe qualsiasi cosa per ognuno di noi. Ci chiediamo se noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa per i fratelli. Dice la scrittura: c'è forse qualcuno disposto a fare qualcosa per le persone per bene, ma chi fa qualcosa per i peccatori? È Dio. Dio non allontana i peccatori, ma va in cerca dei peccatori, cioè il cuore di Gesù è aperto all'umanità. Ecco perché durante anche le varie devozioni, questo ritmo dei venerdì, di dove ci consacriamo ogni venerdì attraverso anche la penitenza, attraverso rinuncia a qualche cosa, all'amore di Dio, e fa ritornare la nostra vita a questa relazione di amore tra di noi. La cosa importante è capire cos'è la carità. La carità è non un esercizio di disponibilità verso il prossimo, è una virtù teologale, cioè è una virtù che Dio ci ha concesso perché noi la utilizziamo quando l'amore umano è insufficiente. Quando l'amore umano non ci basta più, abbiamo bisogno dell'amore di Dio, dell'amore del Signore. Ora, consacrarsi al cuore di Gesù significa consacrare la nostra vita all'amore di Dio, cioè vivere la nostra vita con l'amore, con lo stesso amore che ha Dio per noi, che ha Gesù per noi. Questo è fondamentale, ma soprattutto fare in modo che questo ci permetta di entrare nelle condizioni di relazione reciproca di misericordia, di amore, di rispetto, di tolleranza, di libertà, di accettazione, no? Quante volte noi sentiamo dire che siamo intolleranti? Ecco, il cuore di Gesù ci permette invece di capire che dobbiamo essere tolleranti verso gli altri, ma nella verità, che il problema è quando diventiamo intolleranti proprio perché non c'è la verità alla base, non c'è il rispetto, non c'è la dignità della persona umana. Ovviamente legato a questo cuore di Gesù c'è il cuore di Maria. Sotto la croce Gesù affida l'umanità alla Vergine Santissima. Giovanni e la Vergine Santissima sono sotto la croce, le due persone più vicine a Gesù che stanno sotto la croce. Ovviamente immaginate il cuore di Maria, che sensibilità nei confronti di Gesù Cristo e dei fratelli di Gesù Cristo. Noi siamo tutti figli della Vergine Santissima, e la Madre nostra Maria ha un cuore simile a quello di Dio. Il cuore di Maria è un cuore aperto verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda nelle varie manifestazioni
Lourdes, manifestazione Fatima, manifestazione Medjugorje, c'è sempre questo attenziamento di amore della Vergine Santissima verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Un'umanità che certamente ha fatto scelte sbagliatissime, pensiamo alle guerre mondiali, la prima guerra mondiale, dove la Vergine Santissima Fatima l'ha indicato come una grande tragedia e sarebbe successa un'altra tragedia ancora più grande, e poi la consacrazione a Fatima viene detto al cuore di Maria perché potessimo realmente vivere un'esperienza di vero rispetto verso i nostri fratelli. Il significato quindi della consacrazione è che io assumo lo stesso amore di Gesù, lo stesso atteggiamento della Vergine Santissima, per fare in modo che nella realtà delle persone che viviamo come comunità, come famiglia, come parrocchia, come società, come comune, come nazione, ci possa essere questa positiva relazione di cuore a cuore, di amore a amore, di rispetto a rispetto. E quello è un pochino il senso dell'impegno che chi si consacra a Maria, che si consacra al cuore di Gesù, vuole portare avanti. Consacrarsi al cuore di Gesù, al cuore di Maria, per cambiare il nostro cuore e cambiare il cuore degli uomini.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per entrare in questo mistero riconosciamoci peccatori, chiediamo perdono.

0: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,
1: che non ho soltanto intenzioni di parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria,
0: gli angeli santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me e il Signore. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, fa che lo Spirito Santo venga ad abitare in noi e ci trasformi in tempio della sua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni da Mileto Paolo mandò a chiamare a Efeso gli anziani della Chiesa. Quando essi giunsero presso di lui, disse loro: «Voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia. Ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle case, testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Ed ecco dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo, di città in città, mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. E ora ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunciando il Regno. Per questo attesto solennemente oggi davanti a voi che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunziarvi tutta la volontà di Dio. Parola di Dio.
2: Benedetto il Signore, Dio della salvezza.
3: Benedetto il Signore, Dio della salvezza.
2: Pioggia abbondante hai riversato, o Dio, la tua esausta eredità tu hai consolidato, e in essa ha abitato il tuo popolo, in quella che, nella tua bontà, hai reso sicura per il povero, o Dio. Benedetto il Signore, Dio della salvezza. Di giorno in giorno benedetto il Signore, a noi Dio porta la salvezza. Il nostro Dio è un Dio che salva, al Signore Dio appartengono le porte della morte.
3: Benedetto il Signore, Dio della salvezza.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora. Glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare, e ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo e io vengo a te. Parola del Signore.
1: Gloria.

Se io potessi conoscere la verità di un cibo che è molto sano per noi, per me, che questo cibo potrebbe guarirmi, ma lo stesso nella mia testa, però avessi allo stesso momento tanti dubbi, ma questo forse mi ammazza, diresti, ma deciditi, o è vero o non è vero, ma se è vero, tu devi liberare la tua testa da questa paura di un cibo velenoso, perché non è vero. Mangia. Cosa si fa? Alla fine, se è vero che questo cibo potrebbe guarirmi, io lo devo mangiare. E devi morire in me questa falsità, queste illusioni. Comincio con questo esempio un po' rozzo, per passare a questa verità, che la vita eterna non è nell'aldilà, chissà quando. La vita eterna è adesso nel mio conoscere il Signore, nel mio conoscere, sperimentarlo, crederlo che Lui abiti in me. Questa è la vita eterna, proprio adesso. E che Gesù fa che è il contrario anche, non solo che Lui abiti in me, dimora in me, io lo conosco, ma io sono conosciuto in Lui, che io abito in Lui, che io faccio parte del suo cuore, della sua vita, la vita di Dio, io sono importante là dentro. Perché tutte le cose mie sono tue, tutte le tue sono mie, io sono glorificato in loro. È vero questo? Gesù lo dice. È vero che la sua vita sta manifestandosi in me? Ma è vero. Lui lo dice e lo ridice in mille modi, cerca di convincerci di questa verità. Però noi diciamo, sì, sì, è bello, è bello. Però dentro di me, dentro di noi, non siamo convinti. Perché viviamo la nostra giornata con le nostre gelosie, le rabbie, le delusioni e voglio che gli altri mi riconoscano, un po' di giustizia e io ho ragione e la mia vita va avanti fuori dalla messa come se tutto quello che sentiamo qui dentro non conta più niente. Adesso entro dentro la logica del ma io devo, ma io non devo e le paranoie varie dominano la mia esistenza. Ma cosa è vero? Ma ovviamente la parola di Dio è vero e tutto ciò che vivo normalmente è un'illusione. Vivo di una mia forma di egoismo, di una mia malattia interiore di essere qualcuno separato da Dio. È come se fosse questa la certezza. Significa, se la parola di Dio è la verità e devo assumerlo, ho un grande lavoro interiore di rinunciare a questo mio egoismo, questa mia illusione di essere separato, di essere qualcosa di anomalo nel mondo, pieno di paure, di dubbi. Questa parte di me è falso e deve morire. E come si fa questo? Qui a Medjugorje la Madonna ci indica la via della preghiera del cuore, la via del digiuno, della penitenza. Ci sono già questi strumenti che ci aiutano a uscire da questa menzogna, di morire a me. Il silenzio interiore della preghiera del cuore è proprio fatta tacere questa voce che mi condanna. Però ci sarebbe altre cose, intanto essere cosciente che la maggior parte della mia giornata è probabilmente un'illusione, falso. Non significa io sono falso, significa sto vivendo dentro di me qualcosa non pieno e ci sarebbe un di più nella mia vita se io potessi assumere in pieno la parola di Dio e crederlo come Gesù desidera. Allora, c'è un compito da fare e questo è far morire o aiutare lo Spirito Santo a far morire questo mio egoismo.
Allora, durante la giornata, sì, io riesco a essere cosciente che il mio egoismo si salta fuori con i miei giudizi, i miei timori, il mio bisogno di avere ragione, il mio bisogno di controllare.

gli altri e sono sempre io potessi fare un passo indietro interiormente e invocare lo Spirito Santo. Spirito Santo, sii tu la verità in me, sii tu la mia libertà. Non lasciare che i miei pensieri

0: Eleviamo le nostre preghiere pregando, vieni Santo Spirito.
1: Per la Chiesa, Signore, ti preghiamo in questo tempo per il rinnovamento spirituale della nostra Chiesa, ti preghiamo che tanti figli che sono lontani dai sacramenti possano tornare in questo periodo e vivere la ricchezza e la gioia di far parte di un solo corpo che è la Chiesa, per questo preghiamo.
0: Vieni, Santo Spirito. Vieni, Santo Spirito.
1: Preghiamo per tutti i giovani che sono con molto, che si sono allontanati dai sacramenti e dai vini, perché possono essere toccati dalla grazia e ritornare a noi della Chiesa. Preghiamo.
0: Vieni, Santo Spirito. Qualcun altro?
2: Per tutti gli ammalati del corpo e dello spirito, preghiamo.
0: Vieni, Santo Spirito.
3: Per i reggenti, affinché possano essere autentici testimoni della salvezza, del progetto di salvezza per il mondo.
0: Vieni, Santo Spirito. Padre buono, accogli le nostre preghiere e desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo, si possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, le preghiere dei Tuoi fedeli, insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore, sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo tuo Figlio, Signore dell'universo, entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne effusione dello Spirito, pastore e custode delle nostre anime. Si ci chiama all'unanime preghiera, sull'esempio di Maria e degli Apostoli, nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione di amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pet, il Vescovo Aldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Peace. Peace to you.

0: Ecco l'agnello di Dio.
1: Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Amen.
1: Canto di Comunione 373. 373.

0: Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera. Il memoriale della Pasqua che Cristo, tuo Figlio, ci ha comandato di celebrare, ci edifichi sempre nel vincolo della tua carità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, benediciamo il Signore.
1: Grazie a Dio.
2: Il canto finale numero 236.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Stiamo celebrando questa Santa Messa per invocare pace dal cuore di Cristo, per metterci ancora una volta in ascolto di Lui, che ci spinge a andare al di là dei nostri limiti umani, del nostro modo umano di comprendere le cose. Già lo accennavamo all'inizio, l'uomo, e quindi chiunque di noi entri in questa definizione, apparteniamo all'umanità, abbiamo un modo, come posso dire, che è in qualche modo insito alla nostra natura, di concepire i rapporti fra le persone, fra le famiglie, fra i popoli, che vorremmo fosse sempre improntato alla pace, però non conosciamo questo concetto profondo. Pace, questa parola che spessissimo anche viene utilizzata dai popoli per salutarsi, anche Gesù la usava, anche noi quando presiede il Vescovo comincia così: la pace sia con voi, riecheggiando Gesù risorto, che è il primo saluto che dopo la sua risurrezione diede alla sua famiglia, fu proprio questo, pace a voi. Di quale pace parla dunque Gesù? È una pace che, ripeto, proprio per la sua natura, perché di origine divina, noi non la conosciamo. Pensate a ciò che Gesù oggi ci dice, quando, consapevole che stava andando incontro a un destino di morte, di umiliazione, ecco, di sacrificio, dice apertamente: io ho vinto il mondo. E questa è la pace che noi conosciamo. E poi delle persone, in genere mi è capitato, persone anziane che pregano continuamente per la pace e poi fanno: ma perché il Signore non lo risolve? Io sorrido perché è un pensiero che facciamo tutti, però il Signore non la pensa così. La pace di cui parla il Signore, ed è una pace vera, non si serve dei nostri mezzi umani, mentre noi, per quanto cerchiamo di seguirlo e avere e coltivare pensieri di pace, di fatto, dico anche, diciamo, nel nostro desiderio di bene, anche noi facciamo qualche pensiero o molti pensieri che non c'entrano proprio con quello che Gesù ci insegna. Perché Gesù ci insegna a fare un percorso inverso. Prima di tutto, disarmare il nostro cuore. Ma se noi ci chiedessimo: ma dentro di me esiste la pace? È una pace che parte dal basso e germoglia. Cristo ha vinto il mondo perché ha vinto dentro di sé i limiti dell'umanità. Cristo è quel progetto di pace che Dio offre a tutti, e Lui ce lo dice oggi: io sono con il Padre è con me. Se io vi chiedessi, noi che preghiamo continuamente per la pace, perché lo facciamo sempre, oggi in maniera così esplicita, accogliendo questa lampada della pace di Assisi, unendoci a questa carovana della pace, però se

io vi chiedessi e mi chiedessi, ma secondo voi risolveremo i problemi con la nostra preghiera? Se dicessimo sì, vuol dire che abbiamo già pacificato il nostro cuore. Se rispondiamo sì, vuol dire che già dentro di noi regna la pace. Se di fatto, come purtroppo spesso avviene, noi preghiamo perché ne capiamo il valore, però non ci crediamo che la pace si conquista con il dominio dentro di noi, con la pace e la comunione spirituale dentro di noi, e allora non stiamo permettendo alla pace di germinare dal basso. Per questo siamo qua, ai piedi di Cristo, per implorare ancora da Lui, Signore, insegnaci, Signore, guidaci, Signore, conducici verso sentieri che annuncino pace, che costruiscano pace, per edificare quel mondo nuovo di cui quel regno che Tu hai inaugurato qui sulla terra è un anticipo. Anche noi, così come Paolo nella prima lettura, diverremo annunciatori del regno di Dio. Dio è qui in mezzo a noi. La pace è qui in mezzo a noi. Non lasciamola fuori dalla nostra vita.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue. E mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il

frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia.

Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù,

fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.

Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi.

Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio. Ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te, la vanità di fare la propria volontà contro la propria, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse.

e che coloro che stiamo pregando? Questo sito di Jericho e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, è l'orgoglio con l'umiltà, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato.

Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volta. Non toglierci il tuo santo spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la

0: averci vestito in modo indecente, soprattutto nei tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il tuo Spirito Santo e riempici del tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio. E la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi

0: infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'Angelo Custode della nostra Nazione e dell'intera Corte Celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
2: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della Divina Famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
1: Oh Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la Divina Provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio

0: di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. È la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. 5 Mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi

Mi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla santa parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo. Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato, e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale.

convenzionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale o cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e li rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro. Provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato. Incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia o provocati dai miei familiari e da altre persone. Per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni.

0: azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto, tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la corte celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo. E noi, che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
0: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te

prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità. Toglici la tiepidezza. Aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male,

0: o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo, insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe, tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del Purgatorio, per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto, come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
1: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita. Pregate, figlioli, lo Spirito Santo affinché vi colmi con la forza del suo Santo Spirito, del coraggio e dell'abbandono. Anche questo tempo sarà un dono per voi e un cammino nella santità verso la vita eterna. Io sono con voi e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.